0: come state? Anzi, me lo domanda lui a me.
1: Ma buongiorno, Mastro Muba.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo andiamo oggi?
0: Bene, grazie.
1: Dai che è beverdì.
0: Dai che è beverdì, dai che è beverdì. Voi come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe, c'è chi scrive buongiorno Radio Peter Pan. M'è caduto anche il mouse nel frattempo. Sembra un venerdì un po' complicato, devo dire, da gestire. C'è qualche problema di computerizzazione, c'è qualche problema di confusione.
2: Papacco, buongiorno, sì. Marco,
0: buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori splendidi, splendenti, con sì. Questo sole d'estate, tutti a torso nudo, però Marco Omar, ciancio alle bande, bando alle ciance, l'Enne va blu, le già sono ferma, sì. Dammi messie. Sì.
0: C'è della confusione dappertutto. Quanto vi sentite confusi? Facciamo la solita indagine statistica percentuale al 393-7366-240. Confusione di oggi da 0 a 100. Facciamo un piccolo appellone. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no.

0: Che si chiama?
1: Si chiama Claspestisci, no. Se l'ho detto anche giusto, perché è difficilissimo.
0: No, no, no, non si chiama Claspestisci, ma si chiama Martini Mix, il nostro Andrea Martini DJ, diciamo la mia metà di Boombox, ha preparato un mixato come ogni venerdì. Si distingue dalla scoteca dei remix, dalla scoteca di Edo, perché non vanno in onda messaggi audio, ma voi mi scrivete al 393-7366240 e io faccio il vostro vocalist. Oggi poche idee e ben confuse, ma mi sento in buona

0: la confusione? Pensi che possa bastare almeno 500? Ma certo, può bastare al 100%. Adesso invece ci prepariamo ad accogliere Andrea Martini, DJ. Si apposta dietro ai 1200, ovvero ai piatti, si mette in console e ci ha preparato un bel mixato per darci una svegliata in questo venerdì molto soleggiato. Andrea, ci sei? Che dici? Partiamo? Cosa te gusta?
1: A me mi gustan tre cosas: el reggaeton, el sexo e l'alcol.
0: Ah,

attenzione, mezzo corona! Sutrio! Andiamo, Andrea, che dici? Ah, io la so qual è, la so qual è! La

o sentita, perdonatemi, siete stati in tanti. Allora, piccolo mistero da risolvere, perché ho fatto una domanda prima facendo il vocalist all'interno di questo Martini Mix, mi hanno salutato da La Sicilia, Casier. Ho detto o è Casier o è La Sicilia, ma in realtà mi avete detto che è una piccola frazione di Casier chiamata La Sicilia. Molto bene, salutiamo allora lui che dice: vi sta ascoltando mezza Milano dalle casse della mia auto, Arban da Milano. Bravo Arban, grande, espandi il verbo. Ciao raga, Mattia e Schizzo vi ascoltano sempre, San Giovanni di Ferrara, i corrieri di HL in quel di Albignasego, ma non solo, penso che siano un po' in giro dappertutto. Ciao Muva by Albi 67 da San Bughe. Insomma, abbiamo fatto un piccolo momento saluti e baci, anche perché c'era tanta confusione oggi, e quindi già questo appellone, questo fatto che Andrea Martini DJ è montato alla Selecta ci ha risvegliato un po'. Adesso i Meduza. Can we stay

0: con Don't Wanna Go Home. Non andarci, ritorniamo fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Fun, forever fun, forever young.

perché si dice Hugel, Blondish, insomma Hugel, Hugel, come preferite, tanto lui si gira comunque. Bentornati, bentornati all'interno di Muova nella Casa. Oggi è un venerdì con poche idee e ben confuse, dai saluti e baci sono rimaste fuori un po' di persone. Per esempio loro tre che dicono ciao, saluti da Vicenza, vi ascoltiamo mentre andiamo a fare shopping, Giusy, Anna e Betta. Buon venerdì, brave, cosa state andando a comprare? Per esempio Emphasis all'interno della canzone di Hugel dice a chi lavamo a Montal, cioè probabilmente è andato a comprare dei mobili da montare, è lì che guarda con Hugel e dice dove andiamo a montarla, a chi lavamo a Montal, dille a Eia che me lo ponga patrà, cioè capito, è tutto, cioè sembra una cosa sessuale e invece è solo una cosa organizzativa per montare la cucina nuova. Adesso è il momento della boombox track di oggi, solitamente la sentite nella prima mezz'ora, ma il venerdì la prima mezz'ora è occupata dal Martini Mix, anzi cioè è felicemente occupata con il Martini Mix. Andiamo a Los Angeles a ritrovare un artista peculiare per quelle zone, sto parlando di Channel 3, che potrebbe essere anche proprio fuori dall'America per i suoni che usa. Nuovo singolo,

0: scritto pop pop la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Di questa pillola Andrea Martini DJ fa solamente il prestanome. Cerchiamo di dare una mano ad un nostro ascoltatore. Prego.
2: Avrei una richiesta. Sì. Allora, io domenica 14 giugno avrei il battesimo di mia figlia. E starei cercando un fotografo.
0: Sì.
2: In zona, magari sia qua in zona Treviso, non tanto distante. Perché ho chiesto un po' in giro e mi chiedono tutti dai 250 a 300 euro in su per un'ora e mezza. Ma sai, io avrei bisogno di un fotografo solo alla chiesa là, per un'ora e mezza.
0: Ok.
2: C'è qualcuno disponibile dei Peter Pagnani che fa questo lavoro e che non mi chieda più di 200 euro? Aiuto, grazie mille.
0: Allora, cerchiamo un fotografo con un obiettivo.

0: Radio Peter Pan, Bobbo, mi piace chiamarlo Bobbo. Chissà se prima o poi ci conosceremo e io gli dirò: Hi Bobbo, what are you doing now here in Castelfranco Veneto? Allora, molte polemiche per il messaggio del padre che cerca un fotografo, però dicendo: ma deve starmi un'ora e mezza in chiesa. Che mi chieda meno di 200 euro. Allora, c'è chi invece scrive: se cercano un fotografo per un battesimo, c'è un modo di mettermi in contatto. C'è chi lo sta aiutando e chi lo sta cazziando in chat. Nel frattempo, un piccolo off topic è il suo, che dice: ciao Muva, una domanda che non c'entra un piffero, ma tu e Joe andate d'accordo? Mi è venuta così, ho questa sensazione che non siate molto affini. No, in realtà siamo molto amici io e Joe, anzi, io lo cito sempre all'inizio della mia trasmissione, e io ho scritto: sì, siamo amici. E dice: ottimo, mi sono sollevato, perché mi piacciono entrambi i programmi e mi piacete entrambe come per speaker, nonostante vi trovi diversi. Ma questa è la forza di Radio Peter Pan, la bellezza anche, no? Adesso more music in the mix, il nostro The DJ Maxwell.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix. It's time.

0: Mix. More music in the mix.
1: Grazie mille a sua festosità il DJ Maxwell per il suo More Music in the Mix. Anche lui tutti i venerdì. Un commento dalla regia.
2: Qua è spaccato tutto cosa. Sino a bomba.
1: Concordiamo, concordiamo. A fra pochissimo. Grazie Maxwell.
0: Davvero molto bene.

0: on three burners con this girl. Cooking on three burners teoricamente dovrebbe significare cucinando su tre fornelli. Guarda, devi cucinare su tre fornelli, stai facendo un pranzo incredibile, una cena incredibile. Allora, bentornati, bentornate. Poco fa si è parlato di un lavoro, ovvero del fotografo o della fotografa. Fotografo, fotografa, mi dà l'opportunità di leggere un bigliettino che mi sono screenshottato. Stavo scrollando ad cazzum, non mi ricordo nemmeno dove, stavo scrollando e appare questa foto di un bigliettino con scritto: domanda scomoda, qual è secondo voi il lavoro con più persone false? Allora, sai che non lo so, cioè non saprei dare un lavoro, mettere sul fare un podio dei lavori in cui devi essere falso o falsa. Io lo domanderei a voi. Allora, facciamo così. Puoi darmi un nome, io poi cercherò di fare un podio. Qual è il lavoro con più persone false all'interno? Sbizzarritevi, sbizzarritevi. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no.

0: Blackberries, ci siamo lasciati con un interrogativo spinoso, ovvero qual è secondo voi il lavoro con più persone false? E veramente mi state inondando al 393-7366-240. Andiamo.
1: Ciao.
2: Secondo me quelli più falsi sono quelli che lavorano in banca.
0: Ah, in banca?
2: Non lo so, per me, io ogni volta che ci vado esco e non ho capito niente di quello che mi hanno detto. E secondo me il lavoro non va mai come va, come dicono loro, insomma.
0: Certo.
2: Secondo me è così. Poi magari sicuramente mi sbaglierò, però.
0: Però lui ha l'esperienza appunto di chi lavora in banca, magari cerca di darti dei consigli e puntualmente si floppa. Cioè, lei che dice gli agenti immobiliari al primo posto e gli head hunter, da ex head hunter confermo, ambienti tossicissimi di persone false. Allora, head hunter sono i cacciatori di teste, ho detto cosa, che lavoro facevi? E mi fa no, ma è chi ti contatta per farti cambiare lavoro. Ok, abbiamo capito. Adesso devo dirti la verità, ho un po' capito. C'è chi mi dice mestiere con persone più false al mondo? L'escort. Vorrei sapere perché hai scritto l'escort. C'è chi dice il prete vince a mani basse. Poi c'è chi dice, sentiamo, pronto?
3: Ma ti direi tutti quei lavori dove ci sono quelli che ti vendono contratti tipo finanziari, pensioni, assicurazioni, i capitali, che alla fine neanche loro ci credono, te li devono vendere in realtà ti stanno vendendo aria e sperano che tu ci caschi.
0: Beh, molti lavori in realtà, ahimè, sono così, molti lavori che hanno a che fare con il vendere un prodotto. Adesso è il momento della canzone novità di oggi e io non te la devo vendere la canzone novità di oggi, perché ti arriva gratis, free, l'unico, beh, guarda, proprio l'unica fattura.

0: avere a che fare con persone,
1: sì,
0: di cui non capisci mai con quale delle due facce stai parlando. Praticamente,
1: sì,
0: in costante ricerca di membri da buttare nell'organico CIT.
1: Grande, grande per la citazione, spero l'abbiate colta in molti, perché vuol dire che avete ascoltato il mio ultimo disco assieme a Erma, Medrano e Calibro. Allora, c'è chi dice: il becchino fa finta di stare male per una tua perdita, alla fine sono solo felici perché loro guadagnano soldi. Ma secondo me il becchino è un discorso un po' a sé. Il becchino ha a che fare con la morte tutti i giorni. Cioè, ovviamente non vai lì a sparare i petardi dal culo se uno muore, però, cioè, devi fare un po' chiaramente la scena, devi mantenere, insomma, un aplomb. Secondo me ci sta, dai, è un tipo di, fra virgolette, falsità che si può accettare. C'è Eli da Verona che invece dice, secondo me i più falsi sono, come lavoro, la psicologa, devi ascoltare le paturnie dei tuoi pazienti rimanendo sorridente, calma e talvolta amichevole per evitare il panico, e la sex worker, devi fargli credere che lui è il più bello, ce l'ha più grosso, è più profumato di tutti, mai, mai tu sei stata bene come con lui. Cioè, effettivamente, raga, è così.
2: I falsi sono i commerciali.
1: Ah, beh, allora, poi, ma andiamo, cioè, veramente ce ne sono tantissimi. I più falsi, dice lui, ascoltatore anonimo all'interno delle discoteche, IPR, cioè quelli che un po' fanno le promo alle serate, eccetera, eccetera. Quotatissima la politica come lavoro più falso del mondo. Raga, stiamo sparando sulla Croce Rossa qui, eh. You make me feel alive again.

0: feel? Come ti fa sentire questa domanda scomoda? Ovvero, qual è secondo voi il lavoro con più persone false? Si è riempita la chat al 393-7366-240. Sapevo che arrivava anche la nostra ora. Sentiamo.
1: Gli speaker radiofonici. Eccolo. Tipo Edo e tipo Andrea Nordio.
0: Ma perché?
1: Sono falsissimi.
0: Falsissimi, va bene. Poi.
1: E anche Giovanni. Perché la sala giochi è truccata.
0: Ecco, beh, dai, quindi sono scampato alla cosa. Sono scampato solo i remix e Giovanni. Benissimo.
2: Buongiorno, Mago. Buongiorno. Ma potrei dirti la persona mestiere più bugiardo, sì. Lo speaker radiofonico, perché dice sono casto, puro, non bevo, non fumo, bugiardo di bugiardo.
0: Allora, prima di tutto io non ho mai detto una cosa del genere, no, sono casto, non bevo, non fumo, eccetera eccetera. Ho fatto dei fioretti, ho fatto delle decisioni all'inizio di quest'anno che insomma sto cercando di fare il bravo. Non sempre ce la si fa, ma sto cercando di fare il bravo, no? Insomma,
3: ciao,
0: scusate.
3: Peter.
0: Ciao.
3: E anche secondo me quelli che lavorano in banca sono i più falsi.
0: Ecco, molto bene. Cioè, raga, stanno arrivando agente immobiliare, commessa d'abbigliamento e parrucchiera. Segnalano anche come mestieri più falsi del mondo. La commessa, lo dicono in molti, commessa o commesso, è perché ovviamente ti sta d'incanto quest'abito, tesoro, ti sta d'incanto. Ma guarda, sono venuti 10 clienti a provarlo e 10 clienti non stava come state. Anzi, guarda, ce l'hanno già opzionato, per cui io prenderei adesso quest'abito prima che ti sfugga, prima che te lo freghino, prima che tu ti perda questa incredibile opportunità di essere fighissimo o fighissima.
4: 1, 2, 3, let's go. Ehi.

0: Me Feel. Noi ci sentiamo fra pochissimo con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Forza. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: la parodia in vari modi. Qui ci frega un ca quando non ti interessa, giustamente. E poi potrebbe essere anche la storia di delle amiche che escono e si domandano chi ci ficca qua, chi ci ficca, capito? Amiche single alla ricerca di avventure per la notte. Ultima mezz'ora di Muova nella casa, un programma condotto da il pensiero intrusivo del conduttore. Comunque sia, stiamo cercando di capire, di rispondere a questa domanda scomoda che ho trovato online: qual è secondo voi il lavoro con più persone false? C'è lei che dice: Muva, anche le mamme sono false, sai perché? Perché mangiamo i dolci dei propri figli e poi facciamo finta di aiutare a cercarli. Scherzi a parte, anche i professori quando dicono che per loro tutti gli alunni sono uguali e poi le preferenze ci sono, vabbè, ma un minimo di falsità. Guarda che, allora, io ho scritto una frase e vorrei metterci il trademark: essere sinceri è il modo migliore di rinunciare al fantastico dono del superfluo. Se noi fossimo sempre sinceri al 100%, salvati vita sociale, salvati anche linciaggio, perché alle volte dai delle opinioni non richieste, no? Però torniamo a noi.
1: E vogliamo parlare dei concessionari da auto usati? Ogni volta che vado a vedere una macchina, per esempio adesso sto cercando una moto usata,
0: sì,
1: mi dicono: guarda, è passato uno la settimana scorsa, il primo certo, che si fa avanti la vendiamo.
0: Ok.
1: Guarda caso, ogni volta che vado a vedere una macchina o un'auto o una bicicletta, qualsiasi cosa, c'è sempre qualcuno che è andato uno o due giorni prima, sì, sì, che la vuole lui.
0: Se è lì che scalpita, è vero. Cioè, su queste cose a me è capitato con i vestiti, con le case quando vai a vederle e cerchi un affitto, sempre lì che è un po' di pepe al culo che ti dicono: c'è Mister X dietro l'angolo che è pronta a fregartela. Adesso Another 54 Ultra con Talk to You, let go.

0: potrebbe essere un lavoro falso, cioè Chinatown non ha una regina di per sé, cioè non ha una monarchia, per cui come puoi essere la regina di Chinatown? Appunto, qui ci stiamo domandando qual è il lavoro con più falsità all'interno, qua, più persone false. Allora c'è lui che dice: muva, vieni da me che è pieno di gente falsa al lavoro. No, non sto chiedendo per venire a visitare e dire: ah, che bella la falsità, mi raccontano cazzate dalla mattina alla sera. Ciao muva, tra i mestieri con persone più false avete già citato i carabinieri, dice lei, quelli in borghese se non altro lo sono. Beh, devono fingere, chiaramente, carabinieri in borghese, di cui abbiamo una diapositiva.
1: Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare la situazione.
0: Esattamente, il voto del carabiniere in borghese può veramente ribaltarti la situazione. Poi c'è lui che dice:
2: ciao Buva.
0: Ciao.
2: Secondo me come categoria il commerciale, perché deve venderti l'impossibile.
0: Ok, io comunque ho fatto l'indagine statistica, poi vi rivelerò i dati, ma vorrei chiudere con lui che dice:
3: Buva, in tutti i lavori ci sono le persone false, in tutti i lavori.
0: Esattamente, e chiudiamo così con un pari e patta. In realtà ho il podio, ma ve lo dico dopo questa canzone storica, questa canzone dedicata al venerdì sera, alla gioia, al ballo, alla festa del venerdì sera. Si ritorna indietro con Montel Jordan, This Is How We Do It.

sessione in studio che hanno fatto assieme. Siamo giunti alla fine, siamo giunti all'ultima puntata della settimana per quanto riguarda Move nella casa. Noi poi ci risentiremo qui domattina dalle 10 alle 13. Dovrei essere anche senza Charlie, cioè sciarlato, per cui dovrei essere teoricamente da solo ad affrontare la puntata di domattina. Io vi voglio ricordare che fra 10 minuti, anzi 7 minuti, inizieranno Andrea Nordio e Andrea De Luca alla Peristore a Prostore di Legnaro, Padova, un DJ set dalle 17 alle 20 in questa ferramenta. Fondamentalmente fanno un festone e gli ho detto di stare attenti alle seghe che tagliano. E poi domani invece appuntamento con Corivo Rivo a Paese, Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di Paese. Ci saranno Marco Baxo e Alice Fassina nella prepartenza. Tutte le info su corivorivo.org. Molto bene, ci lasciamo come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Oggi vorrei ripescare questa che ho suonato solamente una volta, credo, dei Brooks Brothers. Si chiama Big Love, perché dopo aver parlato di falsità è giusto lasciarci con un

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: È il venerdì anche per lo sfogatoio di Radio Peter Pan. Che giornata estiva, ragazzi, che serata estiva, ma ci sarà sicuramente traffico in giro. Lo sfogo traffico 393 7366 240.
0: Radio Peter Pan.

0: quando taglia M, grazie Daria.
1: Faccio la sigla della la musichetta della pubblicità.
0: No, ho detto taglia M.
1: Stai scroccando qualcosa?
0: Gli ho dato la taglia del pisello, vai, te mettere qui.
1: Dai.
0: 393-7366-240, inizia lo sfogatoio, pronti a sfogarvi, magari con qualche bel sfogo traffico, ma poi abbiamo anche lo sfogo social questa sera.
1: Ma il primo della serata, amici, è contro, cioè contro, è la nostra collega, Lady Ellen, che ha sbagliato, ma sono un errore, cioè, cose che capita.
0: Beh,
1: cioè,
0: solitamente non fa la puntata se non sbaglia, eh.
1: Esatto.
0: Dai.
2: Quella! Ma che si è fumata Lady Ellen? Siamo nel 2026, non nel 2025.
1: Perché è andata in onda una puntata dell'anno scorso e quindi lei ha detto 2025, dai.
0: Ma noi l'abbiamo pagata come se fosse
1: ma
0: in diretta.
1: Sì, dai.
0: Però.

0: rincoglioniti.
1: Vuoi che tra Verona e Vicenza non ci sia già coda?
0: Guarda, sulla Milano-Venezia ci do il rinco.
2: Sì. Autostrada Milano-Venezia, direzione Venezia, è impossibile la percorrenza perché bisogna andare solamente a...
3: A zig zag, la gente idiota!
0: Lololo, bimbo, bimba, lololo.
1: No, vai piano lolo. Che c'è un bimbo in macchina.
0: Adesso lui parla di ingiustizia. Non so se il termine, se l'esempio che fa calza, però.
4: Sì. Buonasera, selvaggi. Buonasera, io vorrei lamentarmi di una roba. Allora, se io prendo un mutuo, lo pago 30 anni.
0: Sì.
4: Ma insomma, 30 anni, 25 anni.
0: Sì.
4: Se io vado a rubare in banca o faccio qualche tozzeria, mi mettono in galera 7 anni, esco per buona condotta 5 anni massimo e sono a posto. Ma dov'è la giustizia?
0: Quindi,
4: scusate,
0: secondo lui è meglio rapinare una banca e prendere 7 anni che 25 di mutuo? Questo vuole dirci questo?
1: Sì.
0: Ma mi sembra una cazzata. Amici, stiamo per parlare dello sfogo social.
1: Molto bene, ragazzi, si collega un po' anche ai contenuti che abbiamo trattato proprio ieri.
0: Oh yeah.
1: Esatto, è lo sfogo di una ragazza che spesso è ospite anche
0: extracomunitaria, si dice così, sì.
1: Ragazza nordafricana,
0: sì, sì, extracomunitaria.
1: Extracomunitaria che frequenta spesso anche come ospite, forse del Debbio.
0: Paolo Del Debbio? Non lo so.
1: Sì, dovrebbe essere. Comunque si fa anche vedere in televisione proprio per dire quanto sia razzista l'Italia. Sentite lei e poi anche come risponde uno al suo sfogo social.
5: Vai. L'Italia è un paese razzista? Sì. Punto, perché se in TV vanno in onda programmi come Dritto e Rovescio, il conduttore stesso, qualsiasi commento sminuirà la figura dello straniero, lui approverà.
6: No, basta, l'Italia non è un paese razzista, è un paese che pretende il rispetto. Il 48% dei furti, il 52% delle rapine, il 60% dei casi di spaccio e scippo e fino al 69% dei casi dei borseggi è commesso da persone straniere. Questo non vuol dire ovviamente che tutti gli stranieri sono criminali, ma c'è una buona parte di persone che vengono in Italia con la volontà di infrangere le leggi dello Stato italiano.
0: Ma questo che commentavo è quello che ci fa il riassunto sportivo il lunedì.
1: No,
0: è lui.
1: Non è lui, però ci assomiglia molto nel modo di parlare perché si era tagliuzzato, quindi era molto veloce.
7: Radio Peter Pan.

0: no. Oggi mi sono fatto da Como, mi sono fatto Bologna, mi sono fatto Reggio Emilia, Modena e Parma. Oggi con l'Emilia Romagna non pieno proprio il cazzo, non pieno il cazzo.
1: Vedi.
0: Ciao amici romagnoli, un bacione.
1: Ciao amici romagnoli. Va bene, alla domanda, l'Italia è un paese razzista, sì o no?
2: Ciao selvaggi. L'Italia non deve assolutamente essere un paese razzista, ma deve essere un paese giusto.
1: Lollo, sì, salomonico, ma ci sta.
3: Dove lui c'ha un telefono poco giusto.
4: Merda. L'Italia non è un paese razzista, è un paese coglione, perché fa entrare tutti quei cazzo di barconi ed è normale che poi succedano furti, robe.
3: Siamo un paese coglione.
1: Allora, su questo argomento, amici, stiamo per sentire uno straniero che si rivolge anche...
3: Questo lo era.
1: Sì.
3: Quello appena sentito.
1: Sì, sì. Però lui è più...
3: integrato?
1: Sì.
5: Parlo da straniero, l'Italia non è un paese razzista. Sono quei coglioni che non si vogliono integrare nella società e fare cose buone per la società. Io da straniero mi sono integrato al 100%, ho comprato casa, ho messo su famiglia. A me l'Italia piace, l'Italia io la amo per quella, cioè per quello com'è e cosa offre. Quindi, stranieri, cazzo, adattatevi, siete ospiti. Lolo.
6: Radio Peter Pan.

0: perché sono andati via dal loro paese dove non stavano bene. Sono venuti in Italia ed hanno trovato quello che nel loro paese non avranno mai, in ogni modo e circostanza. Il problema è che loro sono venuti in Italia con l'idea di vivere come vivevano nel loro paese dove stavano male. Quello è il problema. E in Italia non puoi vivere al modo africano come le bestie.
1: Adesso,
0: ciao Lollo.
1: Perché gli africani vivono come le bestie, però ovviamente sono due paesi diversi, culture diverse.
2: Diciamo che molti vengono qua sapendo che è facile delinquere perché le leggi puniscono in maniera molto leggera chi delinque in certi certe cose, tipo furti o altre cose. Quindi tanti si agevolano, dico, non facciamo un lavoro serio, facciamo un lavoro dove si fa guadagno veloce, proprio perché tanto non ci puniscono più di tanto.
1: Guarda, se io avessi dovuto lasciare un audio avrei detto le stesse identiche cose del selvaggio che stiamo per sentire.
2: Sì.
3: L'Italia non è un paese razzista. Il problema è che siamo invasi da gente che fa il cazzo che vuole, che delinque, e quindi gli italiani, la gran parte degli italiani, si è rotta i coglioni. Ma non è che sia razzista l'italiano, si è solamente rotto i coglioni.
4: Radio Peter Pan.

0: il concetto con parole diverse, però è sempre quello.
1: Sì. Ciao selvaggi, l'Italia non è un paese razzista, l'Italia è diventato un paese razzista per colpa di chi? Per colpa di quei pezzi di merda che vengono qui a fare quel cazzo che vogliono. E noi non dovremmo essere razzisti nei loro confronti?
0: Non ho sentito.
1: Io sono il primo ad essere amico di persone straniere se sono persone per bene, ma se sono delinquenti, a casa, pezzenti. Anche gli italiani se fanno cazzate devono stare in prigione 30 anni, non solo loro, ma il 90% dei crimini è commesso da loro, guarda caso.
0: Lololo, lancia anche la signora.

0: signorina è straniera?
1: Italia non è un paese razzista. Gli italiani non ce la fanno più, perché purtroppo arrivano troppe persone brutte, delinquenti, brutte, e fanno quello che gli pare, perché le leggi in Italia sono questi qua, perché nel loro paese non lo possono fare, perché gli buttano via la chiave. Questa è la verità.
2: Era straniera, sì, se no gli
3: lei
2: scusa,
3: mi sembra
2: brava, vero?
3: Sì, sì, sì, dall'accento mi sembra.
4: Radio Peter Pan.
3: O friulana o straniera.
2: Vabbè, che differenza c'è?
3: Sono frisi.

0: che diceva: ma scusa, se faccio una rapina mi danno 20 anni, se il mutuo mi costa di più, e allora? E lui gli risponde:
1: ciao ragazzi, volevo rispondere al genio di prima che ha detto che è meglio farsi 6-7 anni di carcere che 20 anni, 25 di mutuo. Perché cosa pensa, che quando va a fare una rapina i soldi poi giustamente una volta uscito se li tiene, gli avvocati glieli pago io. Poi non so se lo sapete, un detenuto al giorno, ogni giorno di carcere, deve rimborsare allo Stato circa, mi sembrano, 3 euro, 3,60 euro.
0: È vero? Non lo sapevo.
1: So per certo che sono 120-130 euro al mese.
0: Addirittura. Lo so per certo, io non lo so.
1: Moltiplicati per 6-7 anni sono 10-12 mila euro.
0: Ma.
1: Più gli avvocati.
0: E se non ha niente?
1: Non so. Che cosa pretende? Oh. Ciao!

0: altra scelta.
1: Spot. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Viola.

0: Jet Spiller, il capolavoro.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a Fedra Marco. Il numero è il 393-7366-240. Prima di tornare a parlare di razzismo, un paio di audio. Il primo.
0: Willa.
2: Uno, due, tre, forza Codogne!
1: Uno, due, tre, forza Codogne!
3: Bambini, ma no, con no, quante no, gne no, si no. scrive Codogne?
1: Sì, bambini, lasciate, siate su. Bambini.
3: Dai, rispondetemi, con quante gne si scrive Codogne?
1: E lasciate perdere, siate superiori, mi raccomando. E poi nella sigla abbiamo nominato Lugo, c'era Lugo di Romagna.
4: Sì.
1: Quello che stiamo per sentire è di Lugo. E amici ricchi, lui ce l'ha con voi, perché sta cosa gli sta sul cazzo. Sentiamo quel motivo.
4: Che ci sono i ricchi.
1: Vabbè, io dico ricchi, ma...
5: Visto che l'hai nominato, vi scrivo da Lugo... Io vorrei sfogarmi nel chiedere alla gente che razza di lavoro fa nella loro vita. Ma è possibile che dalle 4 del pomeriggio del venerdì la 14 verso sud, verso il mare, sia piena di gente?
4: Guarda, se tutti fanno il lavoro di Lori Vitt,
5: questa gente cosa fa? Stampa i soldi? Quando va in bagno crea soldi? Cosa fa nella vita per potersi permettere di essere al mare tutti i fine settimana?
1: Amici ricchi romagnoli.
4: Ma guarda, io proprio lui, abbiamo un nostro collega che è di Cervia, lui dal già dal mercoledì o dal giovedì pubblica foto che è al mare a fare gli aperitivi al pomeriggio.
1: Vabbè, ma i piloti di caccia guadagnano 20.000 euro al mese.
4: Ma lui non fa il pilota di
1: come
4: caccia.
1: Come no, stai scherzando, no. Scusa, hai ragione. È l'istruttore di piloti di caccia, no, hai ragione,
4: no,
1: scusa.
4: No.
1: E guadagna di più.
4: No, lui gira carte.
1: Ma che gira?
4: Sì, lui metti i timbri sui fascicoli da archiviare. Sì. 393-736-1024.
6: Attenzione,

0: ballate uno dei tormentoni?
1: Ma
0: il nuovo di Ludwig con il pagante si chiama Ti soffro.
1: Allora amici, la signorina, la vostra collega co-conduttrice, dice che siamo razzisti e ci spiega perché siamo razzisti.
0: Sì.
2: Quando si parla di razzismo, secondo me non si deve trattare solamente della delinquenza, perché quella è da condannare, chiunque la faccia, sia italiano che straniero. Soprattutto, secondo me, l'Italia è un paese razzista perché non accetta le culture e le religioni che sono diverse dalla sua. Questo, secondo me, è il punto da trattare.
1: Lollo, avete capito la signorina?
0: Te capì?
1: Sono scatenate le signorine, ne stiamo per sentire un'altra.
0: Vai signorine, vedi che là abbiamo il pubblico femminile anche nello sfogatoio, nonostante diciamo le parolacce.
1: Ma abbiamo sempre avuto noi il pubblico e le signorine che ci vengono dietro.
0: Sì.
3: Lollo. Allora, a quelli che hanno tanto da dire, razzisti, non razzisti, l'Italia così, l'Italia... Io dico, provate ad andare all'estero, provate ad andare in Germania, provate ad andare in Francia, provate addirittura ad andare in America, che io ho amici che sono in America, e solo per alzare... No, non puoi alzare la voce, non dico le mani, non puoi alzare neanche la voce, perché ti ritrovi sbattuto per terra, ammanettato, sbattuto in cella, e se sei ancora non hai il permesso e sei lì per lavoro, cosa che è capitata, ti ritrovi col foglio di via il giorno dopo.
1: Sì, l'Italia e gli Stati Uniti sono i due eccessi, lì eccedono in un senso non nell'altro.
4: Peter Pan,

0: Ciumane.
1: Buonasera selvaggi. Volevo dire, io non sono razzista, però non posso vedere queste persone extracomunitarie che si allargano troppo e non portano rispetto dove vengono ospitati.
2: Rispetto zero. Va bene, lui.
3: No, dillo bene.
2: No, non mi viene.
3: Rispetto
2: mi...
3: zero.
2: Lo so, non mi viene.
3: Dai, bene, non mi viene, farlo.
2: Va bene, lui dice che nonostante voi che siete di destra, non siamo razzisti.
4: Per quanto ascolti questo programma quotidianamente la maggior parte dei commentatori siano dei destronzi.
2: Ah, vedi, destronzi.
4: Come il discorso in merda veniva fatto ieri.
3: Noi?
2: L'argomento.
4: Non credo che l'Italia sia considerabile una nazione razzista.
3: Ma lui è quello razzista nei nostri confronti.
4: Penso sia una nazione semplicemente molto vecchia con dei forti retaggi culturali, ma razzista non direi, dai.
2: Ce l'aveva con i discorsi dei nostri ascoltatori ieri.
3: Ah, ok. Il prurimeteo,
5: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, buonasera, salve, sono il Coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
6: Nella fica.
7: Ah, molto bene, molto bene. Lei si è grattato nella fica?
6: Sì.
7: Bene, allora, prurito alla fica, domani a Pesaro non piove mica.
6: Bene, sono contento per lei.
7: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
6: Viva la fica.
7: Viva sempre. Sì, buonasera, sono il Coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato?
6: Chiedo scusa, chi è?
7: Prurimeteo, previsioni del tempo.
6: Questo è il telegiornale, non c'è qui?
7: No.
6: Lo fanno lì?
7: Noi siamo della Prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi, mi scusi?
6: Io mi gratto sempre sotto le palle e poi in testa.
7: Molto bene, allora, prurito sotto le palle, domani a Viterbo arriverà il temporale.
6: Chiedo scusa, gente, in ufficio non la posso ascoltare.
7: Come?
6: Lei ha voglia di giocare, ma...
7: No, siamo della Prurimeteo, ma è seria questa cosa qua. Io...
6: Meno male che arriva il temporale.
7: Grazie per la collaborazione, buona serata.
6: Arrivederci.

0: Amici friulani, vi chiedo scusa io. Avete tutte le ragioni del mondo.
1: Cosa è successo?
0: Ce l'ho tutti con te, te lo dico.
1: Che ho fatto?
2: Marco Paxo, non sta rompi i coglioni ai furlans, dai mo.
0: Dai mo, molti.
1: No, non lo capisco, cos'è che mi ha detto?
0: Che stai rompendo i coglioni ai friulani.
1: Ah, ma non capisci così bene.
3: Paxo, ma come ti permetti? Era straniera, che furlana, su mo, dai. Neanche sai riconoscere l'accento, vergognati.
4: Amici friulani, stavo scherzando, allora... Dai, sapete che io la mia seconda lingua è il friulano, sapete
0: che è un,
4: benissimo.
0: Sapete che è un pirla, quindi lasciate stare sereni. Va bene, torniamo all'argomento razzisti e riprendiamo con la signorina che è in un momento ape, sta facendo l'aperitivo, quindi c'è un po'. Sentiamola.
4: Cioè, troppi cazzi.
0: Sentiamola.
5: Se non vogliono stare qui con le nostre regole, che tornino nel loro paese.
4: Ubriaca.
5: Grazie.
0: Aspetta la fine.
5: Forza l'Italia, tutti i veneti.
0: Occhio.
5: Venezia in Serie A.
0: E niente, è il momento dell'aperitivo, l'orario aperitivo, quindi è giusto.
4: Mancava il rutto, era perfetto.
6: Peter Pan.

0: 2009, She-Wolf, Shakira. Voi co-conduttori nello sfogatoio questo venerdì al 393-736-6240.
1: Adesso la signorina, perché noi parliamo di stranieri in generale, anche chiunque è uno straniero. E la signora dice: se fossimo realmente stranieri, razzisti.
2: Se fossimo un paese razzista, ce l'avremmo anche con i cinesi, ma non è con loro che ce l'abbiamo.
1: E ci trasferiamo a Prato, amici, io ci sono stato un sacco di volte anche per lavoro. Adesso non so quanta è la cittadinanza di Prato, ma la popolazione, la comunità cinese è enormissima.
0: Sì, perché lì c'è la produzione, sì, di un sacco
1: borse,
0: di
1: pelle,
0: di marchi d'abbigliamento.
1: Sì, sì, sì. E lui?
3: Ciao Peter Pan, io sono di Prato e qui è tutto pieno di cinesi, alla fine comanda sempre loro. Ciao.
1: A Prato in particolar modo sì.
0: Ma comanda, ma è gente che si fa, che si impone.
1: No, però là c'è anche la mafia cinese che sono cattivissimi.
0: Okay, però il cinese normale non ha.
1: No, il cinese medio no, è abbastanza
0: molto
1: tranquillo. Sì,
0: fa le sue cose, non rompe sulle nostre.
1: La vogliamo sentire una signorina cattiva e razzista?
0: Vai.
4: Ma basta dargli visibilità a sta ragazza, digli che continui a fare i video dove che si trucca col burka e a posto. E comunque sì, siamo razzisti per colpa loro, non per colpa nostra. E anche per colpa del nostro governo.
1: Lololo. Io un po' condivido quello che stiamo per sentire.
0: Vai.
5: Ciao ragazzi, secondo me il razzismo sta girando al contrario, cioè sono loro che sono razzisti nei nostri confronti. Provate a pensarci bene, non possiamo neanche dire una mezza parola che siamo razzisti. Non va mai bene niente di quello che facciamo, mai.
1: Lololo.
0: Può anche essere
6: Peter Pan.

0: Nicola Selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma prima sentiamo lui, che purtroppo non si sente benissimo, però si capisce quello che dice, perché fa un'osservazione interessante sul razzismo. Sì, sì, sì, sentiamo.
1: Ragazzi, secondo me ci fanno credere di essere razzisti. State bene attenti. Quanta gente nel mondo vedete adottare figli di un altro colore? Io vedo le persone di carnagione chiara adottare bambini di colore. Non è solo per i numeri dei bambini che hanno bisogno. Fate bene attenzione.
0: Lololo.
2: Però non ho capito il
0: discorso. Beh, ci fate passare per razzisti quando in Italia invece un sacco di reazioni vengono fatte da famiglie bianche con i figli di colore, con i bimbi di colore.

0: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Adesso quartino di Sfogatoio Selvaggi, il numero è sempre quello 393-7366-240 per co-condurlo insieme a Fedra Marco. Lasciateci un audio. Noi stiamo parlando del fatto che se è vero che l'Italia è razzista, ma anche di come è possibile che in Romagna un romagnolo si lamentava che l'autostrada è piena di gente.
1: Come possibile?
0: Che il venerdì a quest'ora già va al mare.
1: Come
0: tutti
1: possibile?
0: Ricchi? Ne abbiamo un sacco che hanno risposto. La signorina spiega, ha la casa al mare, anche se purtroppo
2: Lolololo, ma se uno ha la casa al mare, il venerdì con questa stagione andrà al mare se non ha il torneo di calcio dei bambini. Beati quelli che vanno al mare il pomeriggio, partono già il venerdì. Ciao!
0: Lolololo!
1: Ci sono un sacco di aziende che poi lavorano fino a venerdì a pranzo, adottano
0: sì,
1: questa.
0: Certo.
1: Che secondo me è bello, cioè in senso, fai da lunedì al giovedì 9 ore anziché 8 e guadagni 4 ore per fare solo mezzogiornata venerdì. Io lo farei,
0: certo.
1: È molto interessante.
0: Rimaniamo in Romagna. Lui è ricco e amici poveri, ascoltate bene,
1: Sì.
3: Ragazzi, ciao, sono Ganzi, sono qui col mio Cayenne qua, che sto andando giù verso verso la 1 qua. Ma è possibile che a quest'ora qua è pieno di pezzetti con le Fiat Punto dell'83? Cazzo, come il signore che ha chiamato prima, che ha detto che l'autostrada è piena di gente che stampa i soldi. Io vedo solo pande qua. Punto, una moca, guarda, sto cazzo, cos'è sta roba? Una multipla. Ma dove vanno questi poveracci che bloccano la strada, noi col Cayenne, col grano, dai,
1: la parte
3: figa.
1: Interessante quando arriva.
3: Via che devo andare al mare, che stasera vado per una signorina a pagamento, dai. Ma che pezzetti di merda.
1: 100 e hai messo
0: era il migliore.
1: Sì, una brutta imitazione di Ranzani.
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, Pedro, abbiamo bisogno del tuo aiuto, devi cantarci l'ultimo tormentone di J Balvin, quello che dice tipo tonto, dimmi tonto.
1: Allora,
0: dai,
1: io sto lavorando, non è che c'ho tempo da perdere queste...
2: Ti chiede appunto di lavorare.
1: Dai.
2: Ti sta chiedendo di lavorare un po' di più, Pedro.
1: La signorina...
3: Ciao selvaggi, nessuno sfogo, solo per salutarvi. Lolololo.
1: Ma grazie, lolololo. E già che siamo ai saluti, salutiamo i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di lunedì. E la vogliamo sentire una cazzata sul razzismo? Sentiamo.
4: Sì. Ciao selvaggi, l'Italia è paese razzista, ma cosa? Ci sono le selvagge che si mettono in coda per andare dall'islamico da 30 centimetri.
1: Allora, non è che tu dici l'islamico. Esatto, anche un italiano può essere islamico col pisello corto, non è che.
2: Anche l'africano si mette in coda per andare con Rocco Siffredi della situazione. Dai,
1: l'islamismo in questo caso non c'entra niente. Ma torniamo all'argomento poveri, perché la signorina purtroppo è povera.
5: Questi che vanno quasi tutti i giorni al mare, di qua, di là, di su e di giù, e poi ci sono io. Ho paura di fare la dichiarazione in modello ISE per riuscire a vedere se riesco a richiedere la riduzione delle possibili tasse universitarie per cercare di entrare all'università. Che bella la differenza di vita.
2: Vedrai che un giorno diventerai benestante.
6: Peter Pan,

0: Ciao selvaggi, l'Italia deve essere razzista con chi merita di essere razzista. Di che chiedano ai musulmani se sono razzisti, che io ne ho uno al lavoro e mi ha raccontato che lui deve camminare davanti alla donna, che la donna deve rimanere a casa e deve lavorare solo l'uomo.
1: Mamma mia.
0: E loro sono razzisti. Loro sì che sono razzisti.
2: Lolololo.
1: Ragazzi, ritorna il Chioggiotto che chiama i padovani perché c'è un weekend caldo, i padovani andranno a Chioggia.
3: Lo sfogatoio di Interpal.
4: Pronto?
5: Subire Chioggiotto. Ho padovan de merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
4: Qua fate un mese di culo.
5: Oh, padovan de merda, se hai intenzione di venire al sud di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta giù.
4: Oh, padovan! Mare, testa di cazzo, romona. Gatto, così tanto tempo da rompere i coglioni, vai in figa a tomare. Pronto?
5: Ciao, padovan de merda! Eccomi qua, su mi e c'ho sotto!
4: Maria Vergine.
5: Oh, padovan de merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
4: Ma con chi è che è?
5: Oh, padovan de merda, se hai intenzione di venire al sud di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta il costume qui di fiero, no? Come è strano che se vedeva tutti i salami ne veniva da chitarra a mezzodì.
4: Senta, senti il testo, ragazzi.
5: Yeah. Ma va, se ti vai in culo di quel brutto con le onde tomare.
4: Funebete.
5: Ma vai in figa di tomare.
6: Vatta in culo alle medie morte di mamma, da. Quel cuglione lì a Lecce.
1: A
6: voi ciucciare.
5: Oh, padovan de merda, se hai intenzione di venire al sud di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta il costume qui di fiero, no? Come è strano che se vedeva tutti i salami ne veniva da chitarra a mezzodì.
6: Vabbè, tu fatti una sega quando la vedi, ho capito.
5: Oh, padova, sempre che ti te lamenti, brutto tegnoso de merda, le cagare che ti fa, scusa, ti smaltimono gli altri, no? Che ti te lamenti per i spicci cari. Vieni qua e mangia qualcosa, che ti vea via quei panini scatera.
6: Ma questo è genovese.
4: Ti ho già otto.
6: Beh, affanculo le medie muerte di mamma, te. Ciao.
3: Interpal.

0: è come chiedere allo stronzo se è stronzo, ecco. E questa cosa la deve valutare non chi è italiano, ma chi non è italiano e magari chi ha subito o comunque quello che è la percezione di chi non è italiano, ecco. Poi ovviamente se l'italiano giudica da italiano ovviamente non sarà mai razzista, ecco, ci sta.
1: Mi sono un po' perso nel discorso della signorina.
2: Niente, dice che dovremmo chiedere agli stranieri se siamo razzisti.
1: Super califragilistiche spiralitoso.
2: Sì, non noi dire se siamo o se non siamo razzisti.
1: Certo, certo.
2: Ma le signorine dello sfogatoio, le selvagge sono scatenate, sentite lei.
3: Ciao selvaggi. No, allora, questa è la classica filastrocca che si sente sempre dalle stesse determinate persone, che l'Italia è un paese razzista. Non è razzista, ci siamo rotti le scatole perché non è giusto che questi vengano qua, fanno quello che vogliono e non si vogliono integrare. Se vuoi venire qua, ti devi integrare. Lavori, fai quello che devi fare come facciamo tutti noi. Non che tu sei il più bello e hai più agevolazioni di tutti gli altri. Quelli che vengono qua purtroppo non sono quelli che scappano.
1: Sembra un po' la Sister Gloria.
3: Dalla povertà, dalle guerre o quello che sia. Ce ne sono di quelli poveri e ben vengano. La maggior parte probabilmente di quelli che arrivano sono delinquenti e che quello che facevano là lo vogliono fare anche qua. Però no, non funziona, perché qui così non va.
2: Non funziona.
1: Parla come la Sister Gloria,
4: Peter Pan.

0: ultimi due co-conduttori di questo quartino.
1: Prova ad andare dall'Islam e arrivare lì, che sì, io sono cristiano, voglio fare una chiesa qui. Vediamo quanti minuti resisti. Poi vediamo, cretina. Quello che viene qua deve rispettare la mia religione e il mio uso costume. Punto e basta. Non venire qua a rompere le scatole. Il problema è che siamo capre noi e votiamo sempre una banda di mascalzoni che li tira dentro. Quindi alla fine siamo noi capre e loro approfittano.
2: Viva la frice!
0: E prima di andare in pausa lui parla sì di razzismo, ma soprattutto donne che portate le Birkenstock, lui deve dirvi una cosa.
3: Scusate, ma potete smettere di far passare ragazze con le Birkenstock? Le sento la puzza di pelle e di piedi puzzolenti da qua.
0: Dai.
3: Grazie. Per la cronaca, gli italiani non sono razzisti, non vogliono che gli si rompa i coglioni, che è diverso. E la gente che viene qua e vuole imporre le sue regole e noi non le abbiamo fatto il cazzo, ci girano intanto i coglioni.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: Questo è lo sfogatoio, giusto?
6: Giusto!

0: ultimo quartino dello sfogatoio del Venerdì Selvaggi, co-conducete insieme a noi 393 7366 240, e lo riprendiamo con un romagnolo. Sono che il venerdì sono carichissimi i romagnoli, eh. Sentite qua.
1: Via via via, io alla casa Milano Marittima. Il mare, la figa.
0: E niente, il venerdì i romagnoli sono così, cosa vuoi?
2: Ma di solito vanno anche ma non mi sembrava tanto romagnolo.
0: Come non? Certo,
2: lo era, sì. Sì. Va bene.
0: E poi ci sono persone come la signorina che purtroppo passerà un venerdì di merda.
3: Hola, un saluto Selvaggi. Come state?
0: Bene, grazie.
3: Pensatemi che sto affrontando la notte fino alle 5. Pensatemi. Ciao.
2: Sei drogata?
0: Ti penseremo tutta la notte. Adesso lui?
2: Sì.
0: Usa il plurale perché metti in mezzo anche me. Ma lo stupidino di cui parla lui sei tu. Sì,
2: ah,
0: cioè,
2: sono io lo stupidino.
0: Sì, sì.
4: Buonasera a tutti.
2: Sto presto dire.
4: In merito all'ultima ragazza, ha pienamente ragione. È inutile che voi due stupidini fate
0: Baxo
4: come il tacchino turco.
0: E Baxo, io non l'ho fatto, anzi ho detto di smettere, ma lui.
2: Io
0: no.
2: Parlavo della voce e comunque allora. Faccio il tacchino quanto cazzo.
0: Dai, smè, non fare sempre, smettila.
2: Dai.
0: Va bene, torniamo a parlare di razzismo.
5: Ciao a tutti, secondo me siamo arrivati ad averne troppi. Cioè, vanno controllati anche in entrata, perché siamo quasi che noi là abbiamo svuotato dei carceri, dei manicomi.
2: Ma guarda,
5: in Italia
0: faccio l'esempio,
5: in Italia sono buoni, cioè siamo buoni, dai, se vai in un bar
2: siamo buoni
5: alle 8 di sera, bussi, inizio, fame, per favore un bicchiere d'acqua, ti danno due pastine, un bicchiere d'acqua, dai.
0: Capito? Non siamo razzisti, anzi siamo buoni, perché se tu col bar chiuso tardi bussi e chiedi una pastina che hai fame te la danno. Ma
2: oddio, dipende da chi trovi, dal barista che trovi.

0: c'è dell'ironia, amici.
1: Ciao selvaggi, sono d'accordo con la signora che ha detto che siamo razzisti perché è colpa loro, siamo razzisti perché ne abbiamo le palle piene, siamo razzisti per colpa del governo. Esatto, ci vorrebbe un bel governo di destra a sistemare tutte le cose.
0: Lolololo, l'hai colta l'ironia?
2: Sì.
0: Molto bene, amici, lui è un pescatore.
3: Dai che è venerdì!
2: Con questa temperatura
3: vado a pescare a seppie.
0: Eh?
2: A seppie?
0: Seppie, bello!
2: Bello! Sì. Quindi va qua su un laghetto?
0: Non credo. Sinceramente non credo. Ma amici, uno dei momenti. Le seppie sono in mare.
2: Adesso arriverà il messaggio, sicuro.
0: Uno dei momenti più alti dello sfogatoio sono i pronostici dello sfogatoio.
2: Quella! Investite... Non è finito il campionato. Vabbè, ok.
0: Vabbè, però io stiamo per fare i pronostici, tu non sei neanche.
2: Dai, scusa.
0: Investite bene i vostri soldi, amici.
4: Baxo, Fedro, 38esima e ultima di A.
2: Allora,
4: Unix 2 per il derby della Mole, Torino-Juventus.
0: Torino-Juve, come finisce?
2: Io la vedo molto male per la Juve, quindi X.
0: Ichese.
2: X.
0: Poi.
4: E Cremonese-Como.
0: Cremonese-Como?
2: 2.
0: Quindi la Cremonese vincerebbe i poveretti.
4: Da voi anche il vincitore del Gran Premio di Formula 1 del Canada.
0: Vabbè, io vado di cuore, dico Kimi. Però è di cuore, non so. Guarda, se chi adesso vince tutto, non è che può vincere tutto.
2: Non è, se non le può vincere tutto.
0: Però io dico Kimi. Tu?
2: Io dico Russell.
0: Russell. E vai. Finiamo con.
4: Per finire con il ritorno del playout di B, un X2 per Sud Tirol Bari, ricordando che l'andata finì 0-0.
2: Ciao.
4: E in caso di ulteriore pareggio, a rimanere in B saranno i tirolesi.
0: Sud Tirol Bari.
2: Sud Tirol 1.
0: Bene.
2: Va bene.
0: Lolololo.
2: Ok. Peter Pan.

0: E ci spiega perché.
1: Vai.
2: L'Italia non può essere considerato un paese razzista, perché il fiore all'occhiello del turismo. E tuttora in Italia ci sono un'infinità di etnie diverse. Se dopo le etnie diverse non intendono integrarsi e tenendo strettissime la loro cultura, come giusto che sia, però diversificandosi troppo dalla nostra, è un problema che viene fuori spontaneamente. Di conseguenza, o ci si integra,
0: integra.
2: Oh, figli miei, se non vi sta bene così, però porta.
3: Ma gli accenti si possono cambiare.
0: Ma che se posso cambiare? Cambi l'italiano, integra.
3: Su.
0: Non siamo razzisti, sapete perché?
4: L'Italia non è un paese razzista, infatti non ce l'ha con i cinesi, con i spagnoli, con gli argentini, con i brasiliani.
0: Lolololo! E poi il razzismo al contrario c'è in Italia.
5: Io Salvaggi sono d'accordo con il ragazzo di prima, ma non è possibile che qua in Italia noi italiani non possiamo dire quello che pensiamo perché siamo razzisti.
3: Razzisti.
5: E invece gli altri possono dire qualsiasi
3: razzisti.
5: Cosa e hanno sempre ragione.
3: Attenzione, amanti dei
5: razzi. Vero, siamo razzisti all'incontrario.
3: Non sbagliamo.
0: Ci sono i razzisti e i razzisti.
3: E i razzisti.
0: Esatto.
3: Lui è un razzista.
0: Sì.
6: Radio Peter Pan.
3: Domani, sabato 23 maggio, c'è la Corivo Rivo a Paese, in provincia di Treviso, ai campi da rugby. Dalle ore 17 ci si prepara per la partenza. Ci saremo io e Alice Fassina ad animare la partenza, ma anche all'arrivo della corsa non competitiva. 6 o 12 chilometri potete farla correndo, passeggiando. Non esagerate nel camminare troppo piano, perché poi ci siamo all'arrivo io e la Fassina, che non vogliamo star lì troppe ore.
0: Non rompe coglioni, dai.
3: Corivo Rivo, ma fino a un certo punto.
0: Dai.
3: Domani Corivo Rivo a Paese, provincia di Treviso.
6: Peter Pan.

0: Non basta dire non sono razzista se poi l'audio che lasci è abbastanza razzista, però.
1: Magari fossimo razzisti, magari alla mia amica marocchina che parla tanto di razzismo, se fossimo razzisti a quest'ora sarebbe appesa a testa in giù. Ma loro a volte, non tutti certi, sono degli animali da catena e non riescono a vivere in maniera civile, perché non sono civilizzati. Chiedi al loro paese se fanno una cazzata che fanno qua in Italia. Gli tagliano le mani, li frustano, li picchiano, li buttano in prigione e gli batte come cacchi. La.
0: Mi sembra un po' razzista, anche se tu hai detto di non essere razzista.
2: È sul filo del rasoio.
0: Va bene, quando è che uno diventa razzista, dice lui?
3: Buonasera a tutti. Ti chiamano razzista quando non accetti sempre quello che loro vogliono fare, che aggrada solo loro.
2: Hai capito?
3: Basta, tutto qua. Quindi se essere razzisti è così, allora io sono razzista, perché sono venuti a casa nostra, sono ospiti a casa nostra.
2: Viva il Furlan.
0: Quella che poi ti chiamano, lasciano gli audio che...
2: Avevo detto viva il Furlan.
4: Condivido appieno l'audio del ragazzo che ha detto che l'italiano si è rotto i coglioni, semplicemente perché non puoi avere paura di uscire. Cioè, mia morosa se deve andare a fare un corso in una città grande, già dalla settimana prima ha paura di molestie o gentaglia che trova in metro, stazioni, eccetera. Dovrebbero mandare più semplicemente l'esercito a controllare e a manganellare, con delle punizioni, non che dopo un'oretta sei fuori o ti rispondono e no, noi non possiamo muoverci per un determinato fatto.

0: ci vai a fa? È l'unica cosa che ci ha fa cagna, ha detto ora.
1: Sarò il DJ ufficiale del compleanno di Daniele del Mestre, DJ Cotoletta.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Non ci vedi anche te il compleanno di Del Mestre?
0: No, no, non ci penso proprio.
1: Vai Daniele.
0: Amici selvaggi, l'ultimo intervento, molti non si sentiranno, come sempre le nostre scuse. Finiamo con gli ultimi due che rispondono alla signorina che diceva che l'Italia è un paese razzista perché non accetta le culture di altri paesi e religioni.
2: Beh, oddio. La tipa che ha detto che siamo razzisti solo perché non accettiamo le altre culture mi va a spiegare come mai in giro ci abbiamo così tante moschee, tra l'altro.
1: Sì,
2: ne starò per costruire una grande proprio qua in periferia di Mestre a Chirignago. Altra cosa, se ti ha detto un'altra cosa del genere, perché probabilmente te ti senti discriminata perché qualcuno ti ha detto di no. Allora, quella volta che noi diciamo di no a uno straniero, un romeno, un moldavo, ecco, sei razzista perché no. La risposta a volte è no e non dipende dal fatto di razzismo. Possiamo dire cazzate adesso. E tutte le donne che si lamentano qua in Italia, che sono tutte quante straniere, fatalità. Tutte fatalità di loro. Ma fatemi il piacere, andate a cagare, va.
0: Non vogliamo sentirne più?
1: No, basta, basta, ne abbiamo sentite anche troppe, ragazzi. Adesso stacchiamo veramente la testa.
0: Sì?
1: Stacchiamo la
0: come
1: testa.
0: Come se l'avessimo attaccata.
1: E concentriamoci sul weekend, va
0: quindi
1: bene?
0: Quindi figa, il nastro.
1: Esatto.
0: Molto
1: sì.
0: Bene.
1: Poi stasera tu sei in assetto da combattimento,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: la camicetta.
0: Sì, stasera sì, stasera
1: donne,
0: sì.
1: Donne, occhio, sì, di sì, non sì, cadere sì, nella trappola.
0: Stasera
1: eh?
0: Sì.
1: Vi lascio con la Dallan.
0: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17.30.

0: figuriamoci. Ma pensavate di scappare anche questa mattina? Ma va, Summer Paradise, ho capito, sì, estate, eccetera. Ma è arrivato il momento di svegliarsi, eh certo. 393-7366-240. Siete svegli, siete carichi, preparatevi perché vi farò impazzire anche oggi, lunedì. Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Le 6 e 2. Peter Pan O'Clock.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Roy Viale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Es

Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: oggi, no? Scusatemi, è scivolato il dito. Non volevo fare così tanto casino. Mi ha insegnato Fede, mamma mia, è colpa sua. Però sapete cosa? Non me ne frega assolutamente niente, perché è arrivato il momento di cominciare. Sveglia!
1: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Certo! Che sigla bellissima!
2: On Radio Pizza Time, dalle 6 alle 7.
3: Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te.
3: Certo.
2: Però.
3: Sveglie indesiderate.
4: Con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
4: Una bella idea. Complimenti.

0: prima settimana di maggio, una nuova settimana lavorativa, ma l'importante è che state ascoltando Radio Peter Pan con le sveglie indesiderate, ma tanto indesiderate, visto che a farvi compagnia per i prossimi 5 giorni ci sarà Rocky, sì, quello che non è capace di fare niente, che fa solamente casino. Ma non vi preoccupate, no, nel caso dovesse andare male non vengo più. Però per ora tutto confermato in sostituzione di Fede, che è in ferie e che a quanto pare ha attivato un'estima a Santo Domingo e appena arrivato, boh, l'hanno tipo rapito, chissà da quale sito l'ha attivata, che figuraccia! Ma quanto bene si sta senza Fede, oh miseria! Ovviamente si scherza, ma non scherzo quando dico che oggi è lunedì e per chi non lo sapesse, il lunedì per me è sempre un fanculedì! Quindi 393-7366-240, siete svegli? Siete carichi? Certo che sì. È il momento di cominciare il primo brano I Can Wait con Bumpsy Glare and Chiesa.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Però posso dire, cioè, sono le 6 del mattino, le 6 e 16, e abbiamo accelerato un po' troppo. Meglio tirare un pochettino il freno a mano, meglio tirare le orecchie a Rocky, che esagera sempre un po' troppo durante la mattina. Però vabbè, dai, sentiamo invece se c'è qualcuno di interessante, qualcuno che si è già svegliato. Anzi, facciamo prima così: vediamo il fanculerì del calendario infame che cosa dice. La sveglia, il nervoso, lo stress, il disagio formano un'unica galassia chiamata lunedì. Invece, sai come chiamerei io tutte queste cose qui? Federico Giovannetti, che ci sta ascoltando direttamente da Santo Domingo.
1: Rocky, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: mi raccomando,
0: caro,
1: non fare troppo casino.
0: Ma figurati.
1: Hai sistemato tutto, hai preparato tutto.
0: Assolutamente
1: ti sei
0: no.
1: Sei svegliato?
0: No.
1: Hai detto il numero?
0: No.
1: 393-736-6240. Io vado a dormire, tu fai una bella puntata e mi raccomando, saluta tutti.
0: Mamma!
2: E comunque dimenticavo, qua ha fatto il diluvio a Santo Domingo e quindi serata annullata, quindi per la prima volta non sono ubriaco.
0: Ma solamente oggi non sei ubriaco, perché per il resto del giorno, almeno quando sei qui, sei sempre ubriachissimo, soprattutto quando fai le sveglie indesiderate, anche perché mi hai insegnato te a farle così. E visto che l'hai nominato, è arrivato anche lui. Siete in contatto per caso?
3: Rocky, buongiorno.
0: Ciao.
3: Dai che lunedì, dai che andiamo, Mauve.
0: Mondi da Udin, 393-736-6240. Te sei sveglio? Beh, guarda, ti conviene.
4: Basta!
0: Dai, non la metto più, è un po' esagerato.

proprio a quel paese, oppure ci vado da solo, oppure ci andate voi da soli. Buon fanculedì a tutti. Dai, che è lunedì. E lunedì però c'è anche la rassegna della settimana che fu. E certo, eccola qui, che non parte, invece sì, più o meno. Già per sbagliare, incredibile, lunedì per tutti quanti. Un paio di news e articoli usciti durante questo weekend che io, siccome sono una persona estremamente gentile, vi esporrò proprio adesso. E se vi faranno decisamente passare la voglia di ascoltarmi, sapete già come mandarmi appunto a quel paese. Per esempio, cervi ubriachi invadono le strade, la Francia lancia l'allarme. Beh, posso dire comunque, ho trovato altri compagni per fare aperitivo mentre Fede non c'è, che figuraccia! Flatulenza durante il volo, scoppia una rissa a bordo di un aereo, atterraggio d'emergenza a Vienna. Beh, flatulanza possiamo chiamarla, eh? Molto bene. A Comacchio un camperista si è fermato per un presunto guasto, poi ha ripreso la marcia lasciando la moglie per strada. Se ne è accorto soltanto 2 ore dopo. Beh, diciamo che dopo 2 ore di assoluto silenzio e serenità ha capito che non era normale quella situazione lì, molto semplicemente. Vedono donna nel cofano di un'auto e chiamano la polizia, ma era l'amante. E lui ha detto, no niente, la sto rimorchiando. Nonna schiaccia noci con una bomba per 20 anni. Pensavo fosse un martello. Beh, posso dire, quelle noci potevano nocere la salute.

0: Vado, non ci credo, non ci credo. Però noi continuiamo lo stesso con le sveglie. Dai che manca l'ultima mezz'ora e poi abbiamo anche finito, eh. Però restate qui. Siete svegli?
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. We'll be right back.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Ain't got no home.
0: Forever fun, forever young.

0: indesiderate, anzi l'ultima mezz'ora delle sveglie indesiderate, poi arriveranno quelli bravi, remix, si sbarazzeranno anche di Rocky, perché probabilmente ha rotto un po' troppo le scatole come ogni mattina, però ci sarò anche fino a venerdì, quindi resistete, resistete. Però e in questa mezz'ora volevo chiedervi di dare un voto da 1 a 10 alla settimana che è appena passata. Per esempio, 1 vuol dire che è stata una settimana terrificante, indimenticabile, come se tutte le sfere del motore si fossero accese praticamente. Cioè, spero anche di no invece. Salendo un po' più su invece, 6, per esempio, non benissimo, però diciamo che con qualche aperitivo in più sarebbe anche andata meglio. Poi 7, 8, 9, arrivando fino al 10. Settimana perfetta, quasi come ascoltare Rocky dalle 6 del mattino. Beh, sicuramente no. Stavo anche qui un po' scherzando. Quindi dai un voto alla tua settimana appena trascorsa al 393-7366-240. Intanto sapete cosa faccio io? Vi mando un buon fanculedì e do via al prossimo brano, che è Bebe Regia con New Religion.
1: Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

0: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
0: Sto andando a sostenere un esame universitario di storia delle istituzioni
1: davvero
0: medievali. Fatevi un grosso in bocca al lupo.
1: In bocca
0: ciao,
1: al lupo, ciao ciao. Beh, guarda, in bocca al lupo solo quello posso dire, perché non so di cosa si tratti. Probabilmente dal nome una facoltà molto molto difficile, che sicuramente però posso dire non fa per Rocky.
2: Buongiorno.
1: Però al 393-7366-240 vi ho chiesto di dare un voto da 1 a 10 alla settimana che è appena passata. Insomma, se è andata bene, se è andata benino, oppure se è andata anche da cacca proprio.
3: Allora, la settimana che fu si potrebbe dare un ipotetico 9.
1: Sì.
3: Visto che sia io che la mia compagna abbiamo fatto gli anni, mm-hmm, io il 17, lei il 21. Oltretutto siamo anche dello stesso anno, quindi abbiamo fatto tutti e due 45 anni.
1: Tanti auguri!
3: Poi, andando nella realtà dei fatti, ci siamo regalati un fine settimana al mare a Rosolina.
1: Però...
3: dove posso dire che abbiamo buttato via i soldi, perché è stata una delusione.
1: Ma no, può
3: dalla
1: capitare.
3: Z, quindi tutto sommato, dai, diamo un 6, visto che sono stato anche a casa in ferie.
1: Ma scusa, vabbè, ok, sei andato al mare, magari non ti sei divertito troppo, quindi dai un 6. Poi hai detto che davi anche un 9 perché tutto sommato è andato anche bene, ma sei stato pure in ferie, io avrei dato un bellissimo 10, ma dai. Comunque abbiamo gli ultimi dischi, poi vi parleremo anche dei nostri prossimi eventi.
4: Radio

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Sapienza con Magnetic. E prima di parlarvi dei nostri prossimi eventi, c'è un audio assolutamente da ascoltare, perché qualcuno sta veramente godendo, eh.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno, i juventini e tutti, certo, i milanisti.
0: Ciao ciao.
1: Zero titoli.
0: Ovvio.
1: Buona Europa League.
0: L'ha detto lui, non
1: ciao,
0: io.
1: Ciao.
0: Infatti.
1: Ah, scusa Rocky, voto 10 ovviamente.
0: Certo.
1: 10 e lode.
0: Certo, ma chissà in quanti mi stanno odiando in questo momento qui. Però non sono stato io a dirlo, assolutamente no.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Però parliamo di un pochettino di cose serie. Per esempio, giovedì 28 maggio ci sarà un Pink Power al Pink Ice Party alla palestra comunale Caprile di Alleghe, Belluno, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Dalle 18 alle 21.30 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo e dalle 21.30 invece per la festa ufficiale il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice. Venerdì 29 maggio invece Alleghe Summer Eco Tour, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan a Piane di Pezzè, Alleghe, sempre a Belluno. Dalle 10 alle 17 il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track. Peter Pan poi ci sarà anche a Fresca 2000 Ponzano Veneto con un official party dalle 18 in console Danielino DJ. Per altre informazioni potete sempre visitare le nostre pagine social, scriverci, informarvi oppure al nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Peter Pan. Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Forever Fan. Forever Young.

0: John Cory con Devotion. È arrivato il momento di salutarci per questa mattina. Vi ricordo che io tornerò domani dalle 6 alle 7, sempre con le sveglie indesiderate. Vi lascio con il gruppo di pazzi, quelli bravi, con i remix. Ciao e buona giornata.
1: Sveglie indesiderate.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocha, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 7:02.
10: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
11: Una buona giornata in questo momento sulla 4 Milano-Brescia. Code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso. Code a tratti anche tra Bivia 4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico sostenuto. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 1 chilometro tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per veicolo in fiamme. E ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, code di 3 chilometri tra Via Togliatti e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, una buona giornata.

0: cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Tutto a posto, senti? Senti niente.
1: Sento un cazzo.
0: Vabbè, dai, comunque. Deve essere stato Rocky che ha toccato qualcosa.
2: Chi ha rotto qua durante il weekend tutto quanto?
0: Non lo so. Dimmi quando ci sei. Dai, tranquillo, lascia la base.
3: Vai, ci sono.
0: Oh, è arrivato. Ciao ragazzi,
3: siamo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avete già messo la sigla?
0: No, la sigla la mettiamo tra un attimo. Intanto buongiorno a tutti, grazie Rocky.
4: Come va, prego. Rocky?
5: Molto bene, voi?
0: Date un voto alla puntata di Rocky. Sondaggio per quanto riguarda la puntata di Rocky. Facciamo un sondaggio.
3: Sondaggio al sondaggio, alla puntata dei sondaggi.
0: Esatto.
3: Bello, bellissimo.
0: Ma ragazzi, cosa sta per cominciare? Lo chiedono in tanti. Sta per cominciare il The Remix Show.
3: Sì. Abbiamo messo la sigla?
0: Adesso

0: bimbi che arriveranno alla mattina con noi verso la scuola, ma poi sicuramente li porteremo verso i centri estivi. Leggo intorno al
1: 6 giugno. Circa, e pensa che purtroppo tutti i bambini, anzi buona parte dei bambini, non riusciranno mai ad ascoltare la sigla estiva del The Remix Show. Le sigle estive.
0: Ma porca miseria.
1: Abbiamo di quelle sigle, ragazze, per quest'estate che, boh, non ce le meritiamo. Noi rimaniamo di quest'idea.
0: Abbiamo anche la sigla per svegliarvi, quella del disco sveglia, e poi con calma cominciamo, che stamattina abbiamo un sacco di cose.
1: Esatto, aspettando il fuorigiri, la scotechina, quante

DJ. Here we go.

0: una squadra che dico le bombe alla mattina, che hai un'adrenalina potentissima.
1: Versione corretta, versione invece mi sono appena svegliato.
2: Ma sparate di quelle mattine la bomba.
1: Esatto. Quella giusta anche questa. Ciao ragazzi!
3: Lunedì? Giorno di merda!
1: No!
3: Bene. Ma per fortuna c'è delle
1: mix! C'è
4: delle mix? No, c'era show alla fine, era.
1: Ah, ok, ok.
4: Molto male,
1: era
4: diciamo.
1: Era schiacciato. Poi grande preoccupazione per il tuo esame di matematica, vogliono sapere com'è andato.
4: Ho sentito, è andato, no, bene. È andato abbastanza bene, dai.
1: Adesso
4: sì.
1: Basta.
4: Sì, mi hanno detto.
1: Hai fatto il recupero.
4: Mi hanno detto, se vuoi, continui a fare le ripetizioni così arrivi preparato l'anno prossimo. Gli ho detto col cazzo.
1: No, l'importante è che tu abbia recuperato, che poi non abbia gli esami anche d'estate.
4: No, però mi hanno consigliato ripetizioni.
1: Va bene, dai.
4: Non le faccio io.
5: Avremo i bimbi che arriveranno.
6: Buongiorno. Bianconeri, come state?
1: Bianconeri! Bianconeri!
6: Dai, dai, è iniziata un'altra settimana, eh. Per tutti, vincenti e perdenti.
4: Allora io ho segnato...
6: Un beso grande, adios!
1: Un beso!
4: Cose di cui so poco che sono successe questo fine settimana sono la Formula 1.
1: Kimi Antonelli.
4: Esatto.
1: Ieri ha vinto il Gran Premio del Canada per la quarta volta.
4: Bene. Chi sono arrivati secondi, terzi?
1: Gli altri.
4: La Ferrari come è arrivata?
1: Gli altri... La Ferrari sul podio.
4: Sul podio, sì. Bene. Qua, chi della Ferrari?
1: Hamilton. Anche
4: Hamilton,
1: no, Hamilton secondo e l'altro della Ferrari terzo.
4: Ah, Leclerc, yeah. Davvero? Il podio
1: sì, c'è scritto la Ferrari sul podio.
4: Vabbè, dai. E poi invece Serie A, perché si è conclusa la Serie A?
1: Ma si era già conchiusa.
4: Sì, no,
1: avevano,
4: ma si è conclusa, c'erano gli ultimi verdetti che erano legati a chi va in Champions League e chi va in Europa League.
1: Chi va in Champions League?
4: Non ho ben capito questo. So che, ecco, guarda, allora Roma e Como, pensate,
1: il Como
4: è andato in Champions League, ce l'ha fatta, mentre Juve e Milan vanno in Europa League. Figuraccia.
1: Pensate che quando arriveranno le partite contro tipo il Barcellona,
4: sta per dire.
1: Non so, contro il Real Madrid, eccetera, così loro li guarderanno e diranno: Como?
4: Como?
7: Attenzione,

0: riguardo la, il Gran Premio del Canada di ieri. Allora, Antonelli primo, Hamilton secondo, Verstappen terzo e poi Leclerc invece che è arrivato quarto, quindi vabbè, poca roba, dai.
1: Grazie mille, precisiamo, sistemato. Insomma, non volevamo dare informazioni così generiche, mentre appunto l'abbiamo accennato e confermiamo che il Como se ne va in Champions League insieme alla Roma e ovviamente...
0: Como?
1: All'Inter e al Napoli, e mentre per quanto riguarda Juve e Milan si va in Europa League. Il Lecce riesce a salvarsi per quanto riguarda la Serie A, invece la Cremonese se ne va in Serie B.
0: Molto bene. Sai che
1: in Premier League è successa una cosa incredibile, ovvero il Tottenham, che è uno squadrone, cioè il Tottenham è, non so, calcolo la Roma,
0: sì,
1: no, è una squadra importante, il Napoli, che ha rischiato fino all'ultima giornata ad andare di retrocedere
0: e invece
1: si è salvato all'ultima giornata.
0: Allora vabbè, tutto è bene quel che finisce bene.
1: West Ham, che un paio d'anni fa o quattro anni fa se non mi ricordo vinceva la Conference League, è retrocesso in Championship.
0: Allora invece primo weekend di caldo, primo weekend di ondata di calore,
1: che
0: il
1: caldo.
0: Primo temperature da fine luglio ieri.
1: Guarda, io sono stato ieri a Sottomarina, non in spiaggia, sono andato solo a trovare i miei ed era ovviamente estate.
0: Caldissimo,
1: estate,
0: certo,
1: pura. Sabato sera ero a Venezia e girare alle 22,
0: maniche,
1: diciamo,
0: corte.
1: In maniche corte,
0: certo,
1: è una cosa proprio strana.
0: Sì, sì, sì, sì, io dopo il Motivi, anzi saluto e ringrazio i nostri partner, Media Partner del Motivi Caffè. Abbiamo fatto una bellissima chiusura sabato sera tutti assieme e devo dire uscire.

0: Indossare una giacchetta alle 3 del mattino.
1: La giacchetta, Giovanni Giacchetto.
0: Giovanni Giacchetto, cioè la giacchetta di pelle, e invece no. L'ho tenuta in mano.
1: Com'è? Non è più.
0: Che brutto è portarsi via dei vestiti pensando di utilizzarli poi durante la serata, perché dice vabbè, più tardi farà più freddo, e poi doverseli tenere in mano.
1: Che brutto è, ditecelo.
0: No, quello è Rocky.
1: No, è il sondaggio che fa Rocky. Diteci quanto è brutto portarsi via le giacche.

0: musica. Ciao,
1: ciao. Ciao. Ma vogliamo parlare del brutto che è di doversi portare via il cambio perché si sa che si suda e dopo ci sono tutte le chiazze e non è bello restare così?
2: Allora, io c'ho una tecnica e una teoria da tanti anni.
0: Sentiamola,
2: e
0: perché
2: ve la consiglio quando dovete fare un viaggio un po' più lungo del solito in macchina.
0: Ah, tu ti porti sempre il cambio.
2: E la temperatura è oltre i 30 gradi in generale. T-shirt da viaggio, cioè una t-shirt dedicata esclusivamente al viaggio in macchina.
0: Tu lo fai sempre?
2: Sì, perché
0: che
2: sudo.
0: Che sia andare insomma
2: anche
0: trovare
2: al supermercato. Però
0: no, sto scherzando. Io ieri ci ho pensato quando sono andato, dovevo imbarcarmi in macchina e andare a Sottomarina senza sapere quanto traffico avrei trovato.
2: Vedi,
0: che era il rischio. Ho detto, ma sì, ascolta, tanto nel caso vado dai miei, voglio dire, vado io con la maglia un po' sudata.
2: No, dici,
0: me ne daranno un'altra.
2: Dici, ce n'è un'altra, certo, in quel caso là. Cioè,
3: oh, ma facciamo i complimenti a Edoardo che ha fatto il record mondiale nei 10 km di corsa. Bravo Edoardo!
0: Hai fatto il record mondiale alla Corriva Riva. Bravo,
2: che bello.
0: Bravo. Peccato che non l'hai vinto come il nostro direttore.
2: Allora, però. Marco Baxo ha vinto la 6 km.
0: Edo ha vinto.
2: Io
0: la...
2: l'ho visto partire.
0: Edo ha vinto la 10.
2: L'ho visto partire quando mi ha superato. Ho detto a Salvatore, il nostro amico, ho detto, questo la vince. Io ho fatto la 10 con molto calma, ma ho fatto il mio best time del 10 km.
0: Record mondiale. Bravo Edo!

0: Sport.
1: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
9: Peter Pan Impatto.
10: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Ricordi che ricordi?
1: Ma che ricordi con questa? Dal 2010 Usher, Will.i.am, Oh My God!
0: Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show, io mi chiamo Andrea Nordio, ciao piacere.
1: Ciao piacere, Edoardo Boato, chiamatemi Edo, Edo di Peter Pan, insomma fate un po' voi come vi pare. Allora, abbiamo parlato un po' del nostro weekend, anche raccontando un po' quello che abbiamo fatto, io il record mondiale, tu...
0: Io non ho ancora salutato quelli che ho incontrato a Legnaro. C'era l'Aperistore al Pro Store di Legnaro, saluto tutti i ragazzi ragazze di Pro Store, Pro System, che sono stati simpaticissimi. Poi posso dire che sono giornate in cui al di là di un open day in cui si possono vedere determinate cose, ma avere il banco libero è una cosa meravigliosa, sai, sì. Gente che staccava dal lavoro, veniva lì e veniva a scroccare fiumi di birra.
1: Pazzesco.
0: E di cibo, cioè io ho pensato se lo facessero anche più spesso dalle nostre parti saremmo sempre lì.
1: Legnaro, provincia di, non me lo ricordo,
0: Padova!
1: Mai se Padova o Verona, non so perché nella mia testa
0: perché mi sa che ti confondi con Legnago.
1: Ah, è vero, Legnago è Verona. Allora, senti qua invece, ciao ragazzi, ma volete mettere questa settimana la fiera a Palma.
0: Palma
1: e poi Rimini Wellness?
0: C'è anche
1: buona
0: Rimini
1: giornata,
0: Wellness.
1: Un bacio. Stavo guardando la fiera di Parma, che cosa poteva esserci. Dicono che dovrebbe esserci una fiera di riferimento per automazione digitale per l'industria. Potrebbe essere questa?
0: Può essere.
1: Cioè lei
0: mi
1: va prima alla fiera dell'automatismo e poi
0: a quella del fitness.
1: A quella del fitness. non so usa l'intelligenza artificiale ascoltatrice. Breve storia triste di un nostro ascoltatore che ieri purtroppo
2: comunque volevo rendervi partecipi del mio fine settimana, nonché ieri mi ha punto un'ape sotto il piede. Beh, è stato bruttissimo, non sono allergico ma ho rischiato lo shock. Ci devono essere, che ne so, un trasferimento di canali linfatici,
0: terminazioni nervose,
2: trasmettitori direttamente dal piede al cervello, perché appena mi appunto mi scoppiava già la testa, ho rischiato di praticamente finire al pronto soccorso.
0: No! Se è la pianta del piede
1: fa malissimo.
0: Quella siga è proprio cioè zona in cui ti torturano di solito, vedi il solletico, ciao.

0: l'ascoltatore che poco fa ha mandato un messaggio per dire tipo: ah, sei andato sottomarino, ti sei fatto la coda.
1: Non l'abbiamo messo.
0: 20 star.
1: Ma come vuoi? A parte che messo. Incredibilmente non ho fatto coda. Cioè, né all'andata, al ritorno, poca roba. Quindi devo dire che per adesso mi è andata da Dio.
0: Allora, piccolo tutorial. Abbiamo riassunto per voi, ragazzi, per non sbagliare mai più nella vostra vita, ok? Cosa? Cercate degli abbinamenti che possano essere memorabili nella vostra
1: ma
0: testa per
1: cosa?
0: Sempre per quanto riguarda le città e le province.
1: Ok.
0: Partiamo da Legnaro,
1: che è in provincia di Padova, dove sono stato io.
0: Come faccio a ricordarmi? Perché Legnaro. Padova, non c'è niente in comune.
1: Tu pensi che sia Rovigo?
0: Legnaro. Spostiamolo sotto il comune di Rovigo.
1: Non è così in basso.
0: Poi c'è Legnago, provincia di Verona, che sarebbe benissimo in provincia di Gorizia. Legnago.
1: Sì, sì, è vero.
0: Poi abbiamo Legnano, provincia di Milano, ci hanno segnalato.
1: Però no, cosa dovrebbe essere? Novara?
0: Tu dici no, Legnano. È in provincia di Treviso? No. È in provincia di Brescia? No.
1: Da non confondere.
0: È in provincia di Ravenna? No. Neanche, andare avanti così.
1: Da non confondere poi con Lignano,
0: che è in provincia di Udine, che mi è al mare in provincia di Udine, e è vicino a Bibione, che invece è in provincia di Venezia. Stavamo verificando, Bibione in linea d'aria è più vicino a Trieste che a Venezia. Spostiamolo.
1: Allora sì, effettivamente
0: siamo queste province.
1: Non ha tanto senso, c'è da dire questo. Detto ciò, guardate che ore sono.
0: Cosa
1: c'è?
0: Cosa possiamo fare nella seconda ora? Possiamo dire agli ascoltatori di dirci in quale provincia abitano con la loro città e dove vorrebbero spostarla di provincia.
1: O non per forza dove vorrebbero, dove sarebbe più giusto.
0: Dove sarebbe più giusto? Lo facciamo alle 8, dai.
1: Sì. Ok, tenetevi lì tutti questi messaggi, perché adesso invece dovete fare i vocalist, perché c'è la scotechina.
2: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Madonna regaz, stanotte mio figlio non ha dormito e mo mi sento in after.
1: Stai qua, stai qua.
2: Ciao, ho sonno.
3: Ciao, sono Fabio Volo.
4: Ciao, sono Monte Barbaria.
3: Salutiamo gli amici di Monte Barbaria
1: che danno eco al vostro segnale.
5: Attenzione,
6: buongiorno rega.
5: Attenzione.

0: ascoltato veramente all over the world. Dal Canada, collegamento.
1: Ciao, sono Kimi Antonelli.
2: Ma era lui davvero?
0: La voce un po' diversa, ma la voce da sonno, si è appena svegliato, insomma.
2: Ma la voce da ragazzo giovane.
0: No,
3: ciao, sono Germano Mosconi.
2: Aia.
3: Ed è lunedì.
2: Ma chi è che?
0: Chi è che ha sbattuto la porta?
4: La scotechina al mattino ti rende sempre euforico e birichino.
5: Sono Cicciolina.
0: No, mamma
6: mia. Ma che bravo questo Sister Gloria.
2: E grazie mille, un applauso a Matteo Monti.
0: Bravo.
2: Adesso invece proseguiamo con la classica programmazione di Radio Peter Pan, che prevede alle 7:48 minuti o 7:49 il fuori giri.
0: Tanto classica programmazione, perché quando arriva il fuori giri, lo sapete, non è che è proprio una roba semplice.
2: Allora, se in questo momento siete in macchina, potete alzare il volume, ovviamente abbassando i finestrini, fatevi riconoscere in qualsiasi luogo, dal parcheggio della scuola al semaforo al lavoro.

0: Che eleganza! Era il fuori giri. Che dicono i ragazzi?
1: Ah, sì, che patosta.
0: Era bella.

0: audio, secondo me, al venerdì non credo ci possa arrivare.
1: È possibile
0: arrivare.
1: Che già il lunedì mattina sia così carico? Cioè,
2: sì, lo scotechino era quello, stiamo a vedere il fuorigiri, a mano in diretta.
1: E poi ha scritto appunto, cioè, quando è andato il fuorigiri.
0: Ha capito,
1: sì.
0: Certo.
1: Non c'erano dubbi.
3: Al mio segnale scatenate Marcello.
1: Marcello, vai!
0: Marcello bello.
4: Connessione, punto, punto aziendale.
0: Ah no, scusa, questa era per prima, per Monte Barbaria, che salutiamo. Di nuovo, sono quelli che ci mettono a posto le frequenze e l'antennone.
1: Diamo eco
0: al vostro segnale.
1: Ale, connessione, punto aziendale.
0: Ale. Stavo temporeggiando perché speravo arrivasse l'audio di Massimo.
1: Esatto, e Mattia, tutti e due, però non sono arrivati.
0: Vedo che non arriva. Se volete vi racconto una barzelletta.
1: No, ma penso che non arriverà proprio.
0: Ci sono due tossici a Venezia che si incontrano.
1: Guarda, ci sono due tossiche che ci ascoltano. Che ci mandano

0: Posso dire, però sono contento che abbiano salutato loro e non noi. Almeno per una oggi volta. Posso dire, non devo toccarmi.
1: Niente incubi.
0: Molto bene, allora basta adesso fare i stupidi.
1: Ascoltiamo la chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
0: Vedi, dicono che effettivamente il lunedì Massimo non c'è mai. È vero, fa ponte sempre.
1: Fatto caso.
3: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì.
3: Buon lunedì a tutti. Un lunedì nuvoloso. Buongiorno Remix. Il lunedì è highlights sportivi.
0: Sentiamo.
3: Possiamo parlare sorridendo di Formula 1. Questo ragazzo, questo Kimi Antonelli, vola che è un piacere con la Formula 1. Grande. Ne sentiremo parlare a lungo di questo super pilota. Ma vogliamo parlare di calcio? Possiamo dirlo? Figura e merda di Milan e Juventus che se ne vanno in Europa League. Però super complimentissimi e grande sorpresa per questo Como che ha stupito tutti.
0: Como?
3: Sì. E allontanandoci dallo sport, chissà come saranno questi giorni di solitudine in quel di Santo Domingo per il signor Federico. Chi lo sa, poverino, starà soffrendo. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un buon inizio settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che ci sono persone che valgono la pena e certe altre che la fanno. Sì.
4: Radio Peter Pan.

0: ti ho detto nel fuori onda andiamo, ma sembrava che ti dicessi ti amo.
1: Fa molto ridere.
0: Come succede questa cosa? C'era una volta con un mio, quando avevo la palestra, un ragazzo che veniva in palestra da me mi aveva detto: guarda, se hai bisogno,
1: sì, dimmi. Ti chiamo.
0: Sì, no, ma era se hai bisogno, però è suonato male, quindi se, nella mia testa è stato un sei il mio sogno. E io gli ho detto: lo guardo.
1: Grazie.
0: Sembra un po' esagerato, sinceramente. Cosa c'è? Cosa ti ho detto? Mi ha detto sei il mio sogno. No, ho detto sei bisogno, non sei il mio sogno.
1: Vabbè. Va bene. Allora, intanto sono arrivati subito dei messaggi, giustamente, contro il maestro Miyagi.
0: No, perché?
1: Che comunque a prescindere, giustamente. Però dico.
0: Ma perché ce l'hai col maestro Miyagi?
1: Sto scherzando. Ha detto nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso. Nuvoloso, ma in realtà giustamente, scusa,
0: ma no, ma perché se guardi il cielo adesso, guarda, non è limpido, capito?
1: Ma non è neanche nuvoloso, è quel quella roba lì da mattina, quell'umidità mattutina.
0: Vabbè, ma sappiamo che maestro Miyagi, visto che la prossima rubrica sarà state in un paese che non c'entra niente con gli altri paesi.
1: Molto bello.
0: Esatto. E il maestro Miyagi sta
1: con l'Italia in generale.
0: Esatto, col mondo.
1: E poi altra domanda molto veloce, al quale rispondiamo subito, grazie a questo ascoltatore che si è preoccupato per noi, dice: 25 maggio, ragazzi, con questo caldo, con l'ondata di caldo che è arrivata, non vi sento lamentare del clima, ma funziona?
0: Allora, funziona anche troppo bene.
1: Da Dio,
0: ci lamentiamo perché fa troppo freddo. Adesso

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da un minuto.
10: Ora le breaking news.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
0: beh, ma i nostri controlli.
10: Le
0: sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV-Line!
0: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: 1, 2, 3.
20: Perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: The Remix Show.
21: Edo, Edo.

0: bella, bella, me la ricordavo questa del 2020. Anni belli, anni d'oro.
1: Molto bello, molto bello quell'anno lì.
0: Allora avremmo già le idee chiare su cosa di cui vogliamo parlare.
1: E allora a questo punto mettiamo la sigla e iniziamo belli carichi.

0: certo, eccetera, non ne parliamo.
1: Ma perché... magari dopo.
0: Sì, esatto, vediamo. Perché ci è venuto in mente di chiedervi un'altra cosa, ovvero chiediamo Edo.
1: Mamma mia, allora, facciamo il sondaggio sondaggione.
0: Super
1: qua,
0: sondaggio scemo.
2: No, com'era?
1: Super sondaggio di merda.
0: No, com'era? No, non era così. Era il sondaggio scemo di merda.
1: Allora, vabbè, facciamo. Sì, era così, sì. Questo non si poteva dire. Però. Allora, ragazzi, ridiamo e scherziamo assieme a voi. Cioè, vogliamo sapere da dove venite, quindi nome del vostro paese, in quale provincia è situato il vostro paese e secondo voi invece dove dovrebbero spostarlo?
0: Dove avrebbe più senso che fosse?
1: Magari anche per un motivo culturale, non lo so, per un motivo fisico che vi piacerebbe fosse lì. Insomma.
0: Comincio io?
1: Vai.
0: Con vabbè, allora penso a paesi qui vicini.
1: Guarda, io ne... Sì?
0: E uno è Piombinodese, secondo okay, me, che è in provincia di Padova, sì, ma non dovrebbe essere in provincia, no, di Padova, no, è provincia di Treviso,
1: sì,
0: 100%.
1: Sì, sì, sì, adesso perché vorrei molto, dire, è molto vicino più a Treviso. Io stavo pensando a Castelfranco Veneto, Castello di Godego, dove abitiamo noi, secondo me dovrebbero essere spostati in Transilvania.
0: Ma come in Transilvania?
1: Ma col castello grande, ma no, scusami, no, castello, no, questi castellini.
0: Non lo so. E poi invece Chioggia non potrebbe essere abbinata a niente,
1: no, no,
0: isolata,
1: no,
0: esatto, esatto. Vabbè, dai, comunque, e voi invece?
3: Attenzione,

0: No, e ridi.
1: E ridi. Riderai tra poco sentendo i messaggi dei ragazzi.
2: Non riderei.
3: Bello dopo due settimane di ospedale tornare a sentire voi. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Stiamo sempre qui, non ti preoccupare, non ti abbandoniamo.
1: Esatto.
4: Calma. Anche sentire che i remix hanno le idee chiare è già una cazzata di per sé.
1: Vabbè, esagerato.
4: Siamo calmi.
1: Dai, siamo calmissimi. Noi vi stiamo chiedendo una cosa molto semplice, ovvero il vostro paese c'entra con la provincia a cui solitamente è accostato?
2: E se non c'entra, dove dovrebbe essere spostato?
5: Buongiorno ragazzi, allora io sono originaria di Montebelluna, che ovviamente dovrebbe essere un posto di montagna, come Monte. Dice il nome, ma non lo è.
1: Monte a Belluno.
5: Treviso, invece dovrebbe essere palesemente in provincia di Belluno.
1: Vedi.
5: E adesso abito a Vedelago. E dovrebbe essere ovviamente un posto dove si vede un lago, però non vedo il lago di Garda.
2: Sì, una roba grande, dice.
1: Cioè, quindi, si vede il lago.
5: Sì. Non capisco.
2: Ha ragione.
1: Cioè, allora, effettivamente Montebelluna è secondo me quello che ti può trarre più in inganno, perché dice un monte a Belluno, cioè Montebelluno, e invece no.
2: Ciao ragazze, io vivo a Gruaro, provincia di Venezia, ma avrebbe più senso essere in provincia di Pordenone.
1: È vero, anche quei paesi là.
2: È partito tutto da Bibione, che è più vicino a Trieste rispetto a Venezia, invece sta in provincia di Venezia.
1: Poi chi altro c'è?
2: Io vivo a Cluza-Napoca, in Transilvania, e mi piacerebbe trasferirmi da qualche parte in provincia di Treviso.
1: Ma non è questo,
2: lui ha fatto il contrario.
1: Ha sbagliato, ha preso...
2: La traccia! Soave di Verona, non bisogna spostarla nel tempo, bisogna spostarla nello spazio, scusami, non nello spazio, ma nel tempo. Perché dice questo ascoltatore Emiliano, trapiantato lì da una ventina d'anni, grazie alla mentalità degli autoctoni, ce la posso fare, degli autoctoni, sembra di stare nel Medioevo.
1: Ah, cosa intendo?
2: Invettiva contro gli abitanti di Soave.
1: Posso fare gli abitanti di Soave? E allora vai via! Vai via! Ma cosa stai qua?

0: come se fosse una canzone reggaeton.
1: Ma questa a me continua a sembrare una colonna sonora di Del Diavolo Veste Prada 2.
0: No, dico, questa sembra la canzone reggaeton perché alla fine si disannunciano da soli. Come fanno quelli del reggaeton.
1: Anche all'inizio.
0: Sabrina. Bring Your Love su Radio Peter Pan, le 8:18, ragazzi. Intanto buon lunedì, ve l'abbiamo detto, buon inizio di settimana.
1: È cominciato così con il The Remix Show e un programma alternativo a precederci, ovvero Sveglie Indesiderate con Rocky, che salutiamo, che adesso chissà dove sta, nel paese dei balocchi.
0: Dei sogni, forse, non lo so. Alla ragazza che ha detto che Monte Belluna non ha monti, il nome deriva dal Monte del Mercato Vecchio, piccola altura proprio sopra il centro della città, e Belluna deriva dalla dea Bellona, non da Belluno. Gloria, che è la sindaca di Monte Belluna.
1: Ah, grazie, della provincia di Monte Belluna, perché effettivamente fa provincia, ricordiamo questa cosa.
0: Ci trasferiamo invece in provincia di Foggia con la Raffaella, che dice: il mio paese è Apricena e potrebbero spostarlo a Pamplona per la vita movimentata che abbiamo d'estate con tanto di fuochi d'artificio.
1: Oppure, allora, visto che Apricena comunque
0: provincia
1: anche
0: di Milano.
1: Allora, esatto, da un lato mi viene da pensare qualcosa che apre la cena. E dall'altro l'apericena.
0: Io penso all'apericena.
1: Ma anche apricena, se pensi, che è una cosa che tu fai, cioè.
0: Ad apricena lo fanno l'apericena?
1: Esatto.
0: E se sì, con cosa? Olive, sicuramente.
1: Olive. E se si c'è rustuta,
0: tutte quelle robe lì, non lo so.
1: Le canastrelle!
0: Siamo a 42 km da Foggia, meno di un'ora dalle spiagge. Sto guardando un po'. 13.000 abitanti, se volete saperlo. Eccolo qua, apricena. Potremmo andare ad apricena,
1: Che bello. Andiamo, ci sembra carino. Allora, sei dalla parte del Gargano.
0: Qua si mangia benissimo.
1: Io, per quanto riguarda il Gargano, ci sono stato, volevo consigliare un po' di posti, tra cui i Peschici, molto bello, Monte Sant'Angelo. Ci sono tante cose molto belle. Mattinata.
0: Mattinata? In mattinata ci andiamo.
1: Non so se facciamo in tempo in mattinata ad andarci, però è molto bello.

0: Senti che mi piace la parte finale perché dice un'ultima parola alla fine della canzone. Senti.
1: Leone.
2: No, non diceva Leone.
0: non hanno detto loro. Vabbè, dai.
2: Altro problema che adesso risolviamo tutti insieme, perché è partito tutto dal tutorial di Legnaro, provincia di Padova, Legnago, provincia di Verona, Legnano, provincia di Milano, Lignano, provincia di Udine.
0: E Lignone invece provincia di Venezia.
3: Ciao ragazzi, sono da Bologna. Per una trasferta di lavoro devo andare a Massa Lombarda e mi dicevo oddio dove sarà?
0: In Lombardia.
3: Al posto della Lombardia sperduta invece naturalmente in Romagna, quindi Massa Lombarda per favore spostatelo in Lombardia oppure chiamatela Massa Romagna.
0: Massa Romagna? Sì sì, avrebbe più senso Massa Romagna.
2: Ha ragione. Poi c'è Massa Lombarda, 10.000 abitanti, quasi 11.000, provincia di Ravenna.
0: E ti confondi con Somma Lombardo invece.
2: Provincia di Varese, 17.000 abitanti, e poi abbiamo invece da Somma Lombardo passiamo a Somma Campagna, provincia di Verona.
0: Vabbè, però Somma Campagna, voglio dire, non c'ha proprio dei riferimenti che dici chissà dov'è. Sì. Però, cioè, tu ti immagini che sei in campagna, esatto. E ci può stare, insomma.
2: È come il grande classico di lo tira fuori Davide, dice io sono stato in trasferta a Novi Ligure, che sì, è il Piemonte, Novi Ligure. C'è chi sposterebbe Trieste in Slovenia.
0: Ma dire. Dovresti cambiare troppe cose.
2: C'era chi voleva spostare tutta la provincia di Udine in Austria, però questi sono altri, cioè state perdendo la traccia.
0: Esatto, no, è semplicemente il paese in cui vivete o comunque un paese che conoscete abbastanza bene, che è situato in una determinata zona, in una provincia, non dovrebbe stare in quella provincia lì, perché magari è più vicino all'altra o comunque...
2: O magari ha delle caratteristiche più simili ad altre,
0: esatto.
2: No?
3: Dalla salute di Livesa, ragazzi, che dovrebbe essere spostata nei Paesi Bassi per tutto quello che si vede.
0: E cosa si vede?
2: Che ne so, andiamo a fare un giro alla salute di Livesa.
0: Andiamo a scoprirlo.

0: gusti di alcune città o province sbagliate. Questo è più o meno quello di cui stiamo parlando stamattina. Buongiorno. Più argomentone mi verrebbe
1: buongiorno
0: da dire.
1: Buongiorno Peter Pan. Ma vogliamo parlare di Villa Vicentina, che è in Friuli, tra Udine e Gorizia praticamente, quindi lontanissima da Vicenza, o della famosissima Milano Marittima?
2: Beh, ma, su Milano no, Marittima, grande classico.
0: No, ma Milano Marittima ha senso, cioè c'è una storia dietro.
2: Certo, perché gli imprenditori che l'hanno fatta erano di Milano.
0: Gli imprenditori milanesi si sono messi là, hanno creato proprio una città.
2: Una città che non c'era, che non esisteva, quindi si sono dati anche il nome.
0: Cioè, era proprio, nasceva con lo scopo di portare l'elite di Milano
2: al mare.
0: Al mare, in Romagna, e da lì è diventata Milano Marittima.
2: Questo però invece è un grande problema, quello che abbiamo appena sentito di Villa Vicentina, cioè non ne vengo fuori adesso.
0: Ma questo,
2: 1300 abitanti.
0: Mi ricordo che infatti abbiamo fatto qualcosa a Fiumicello Villa Vicentina.
2: Davvero?
0: Eh sì, perché il nome completo mi sa che è Fiumicello Villa Vicentina, vedi? Villa Vicentina è una frazione del comune italiano di Fiumicello Villa Vicentina.
2: Bellissimo.
0: Eh sì.
2: Cose da fare, niente.
0: Perché si sono uniti nel 2018. No, come cosa da fare, niente. Dai. Ci sarà un campanile.
2: C'è chi non ha mai digerito che Fiume Veneto fosse in Friuli. Grande classico anche questo.
0: Sì.
2: Ciao, io sono da Fontanelle in provincia di Treviso. Si chiama così per le risorgive, ma io la sposterei al mare per il nome, la Fontanella.
0: Una Fontanella per rinfrescarsi anche.
2: I ragazzi di Mogliano, ingiustamente trevigiani, Mogliano Veneto, si sentono più veneziani. Io invece,
0: davvero,
2: dice la Sara, sono di Castelvero in provincia di Verona, ma non c'è nessun castello. Grande classico anche questo, di quando sai in un paese con un nome che c'ha il castello al suo interno e il castello non c'è.
0: È
2: brutto.
0: Adesso che ci penso, io che sto a Castello di Gode.
2: L'hai mai visto il castello di Castello di Gode?
0: È casa mia.
2: Ah,
0: il castello è casa mia.

0: una volta Samurai J con la sua ossessione su Peter Pan 8:31. Allora, carrellatissima, velocissima, e Bolzano Vicentino, che è in provincia di Vicenza, ma c'è il nome di Bolzano.
1: Certo,
0: mezzo.
1: Tra Bolzano e la Vicenza.
0: Dovrebbe avere le montagne e la neve, no?
2: Ma scusate, Calabrina all'uscita del casello di Cesena, dove la mettiamo?
1: Calabrina. Ma vogliamo parlare di, perché poi è tutto così, tutti i messaggi che arrivano. Ma vogliamo parlare di
0: mezzo lombardo?
1: Dov'è? In
0: Lombardia. Provincia autonoma di Trento.
1: Ma come?
0: 7.000 abitanti. Io sono di Gambellara e non ha le gambe.
1: Vabbè, scusa, doveva avere le gambelle allora.
0: Io sono di Codogné, ma di Gne ce n'è solo una.
1: Oh.
0: Col Francui.
1: Cosa?
0: Dove la spostiamo? Dice l'ascoltatore.
1: Non voglio dirlo.
0: C'era chi, vabbè, poi tirava fuori la sega, cose del genere, in provincia di Pordenone, cosa? Venezia, cos'è? La sega. C'è un paese che si chiama La Sega, molto famoso, cerchi la sega di là. Comunque, andiamo con Andrea invece, che adesso nominerà due paesi che ci fanno tanto ridere. Sì. È un po' come quando dobbiamo disannunciare Kelis con A Cappella.
1: Ovvero?
0: Io sposterei Cappella, comune di Scorzè, e Cappelletta, comune di Noale, e le metterei vicino al Vaticano.
1: E fate Cappella. Il cappellone. Scusami.

0: Jackpot.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Dalla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: che festa! E che festa anche nella chat con i Regaz, con tanti messaggi divertentissimi che erano arrivati, ma adesso.
1: Vabbè, uno su tutti, dai, lo diciamo: Barcellona Pozzo di Gotto.
0: Bello, ci fa sempre.
1: Cioè, abbiamo anche noi la nostra Barcellona e sta in Sicilia.
0: Ma adesso. Cambiamo.
1: Ok, e di cosa parliamo?
0: Parliamo di Spotify che ha annunciato una funzione che adesso inizialmente arriverà solamente in America, che si chiama Reserved, cioè funzione pensata per aiutare i fan più fedeli ad acquistare i biglietti per i concerti senza dover affrontare code infinite, bot o situazioni spiacevoli, no? Che ti metti lì sulla piattaforma in attesa di poter arrivare a comprare il biglietto, poi magari ti cade la connessione, poi magari non va la transazione.
1: Diciamo che è un po' un modo alternativo per dimostrare che sei un super fan, hai la possibilità a volte di, non so, iscriverti ai fan club, partecipare a dei determinati eventi, iscriverti alle pagine Facebook, like, fan di, oppure essere un cliente, un ascoltatore riservato di quel autore, di quella band.
0: Un super fan, in base a quanto ascolti, come ascolti, quanto condividi, eccetera, ti selezionano in un gruppetto, un'elite per quel cantante lì, per quel gruppo lì, e quindi hai la possibilità di accedere alla prenotazione, al pre-ticketing 24 ore prima degli altri.
1: Sì,
0: ovviamente tutto questo si basa un po' per contrastare sia i bot, quindi tutte quelle robe lì che comprano i biglietti e poi li rimettono in vendita a prezzi spropositati in un giro di reselling pazzesco. E poi altra cosa per premiare effettivamente chi ha l'account suo su Spotify, è riconosciuto come persona, quindi viene fuori che insomma esiste e ascolta quella.
1: Com'è che si chiama quella cosa lì per cui sei hai la pre cosa per comprare i biglietti? Non mi viene la parola.
0: Neanche a
1: quando,
0: me. Mi
1: quando
0: viene...
1: sei. Cioè, che tu hai la. Che ce l'hai prima degli altri. Oddio, non mi viene la parola.
0: La pre.
1: Vabbè, da pre a pro, visto che ci sono e stanno ascoltando, volevo salutare la Franci e Alice di ProStore.
0: Bene.
1: Perché appunto c'erano venerdì, sono state là, sono state gentilissime, simpaticissime.
0: La prelazione.
1: Prelazione.
0: Grazie ragazzi.
1: Se non fosse per voi, guarda, vero, sto programma dove andrebbe?

0: attualmente questa funzione qui, il reserve di Spotify, che ti permette, se sei super fan, di acquistare in prelazione, col diritto di prelazione, 24 ore prima i biglietti per il tuo artista preferito, attualmente solo in America. Però arriverà anche qui. No, ma arriverà anche qui.
1: Ok, ok, devi essere comunque, devi avere Spotify Premium. Sì. Diciamola sta cosa, non è che un cliente, uno che è semplicemente iscritto.
0: Se non paghi non ti danno niente.
1: Detto ciò, se da un lato c'è, diciamo, una sorta di badge di riconoscimento per i fan più che è successo?
0: Sto a posto.
1: Ok. Per i fan più accaniti di determinati cantanti, band, eccetera, arriva anche il badge di Verified by Spotify.
0: Cioè?
1: Perché praticamente c'è un articolo che parla. No, c'è un articolo che parla di quanti brani quotidianamente vengono caricati che sono completamente generati dalla AI. Quindi che canzoni che non sono fatte da nessuno. Sono 50.000 al giorno. 50.000 canzoni al giorno vengono caricate. E Spotify deve fare un po' una cernita dicendo: vabbè, ste qua però sono proprio delle baracconate. Dobbiamo un attimo cominciare a selezionare quelle vere.
0: 50.000 canzoni finte ogni giorno caricate, e da destra a sinistra dei remix eliminata da Spotify.
1: Sta cosa qua? Scusa, ma stiamo scherzando?
0: Ma veramente? Ma no, io non ci siamo più. Allora,
1: non va bene. Non va bene sta cosa. Allora, intanto, negli ultimi 12 mesi, fino a settembre 2025 anche, hanno rimosso 75 milioni di tracce considerate spammy. Cioè, considerate canzoni che non
0: c'entravano
1: che
0: niente.
1: Non avevano mercato in un modo o nell'altro, generate dalla AI, eccetera.
0: Forse è per quello. Credo sia per quello che è sparita.
1: Hanno pensato che noi fossimo fatti dalla AI, cioè
0: siamo
1: fatta
0: degli
1: così
0: spam.
1: Bene che infatti siamo stati rivolti. Vabbè, comunque adesso dovrebbe arrivare questo modo per riconoscere i brani fatti interamente con intelligenza artificiale e di conseguenza trovare su Spotify solo prodotti reali, cioè creati da esseri umani.
0: C'è anche un'altra notizia invece riguarda sempre Spotify e l'intelligenza artificiale tra poco.

0: capita e continuo a non capirla, cioè non ne capisco il senso, però ve la dico.
1: Perché... Allora dai, spiegacela, vediamo se la capiamo noi magari.
0: Allora, qualche giorno fa Spotify ha detto di aver fatto un accordo con la Universal che permetterà ai propri abbonati, quelli di Spotify, pagando un extra, di poter remixare attraverso l'intelligenza artificiale delle canzoni pubblicate dall'Universal, quindi fare dei remix o delle cover.
1: Sì, ma non li fanno loro, quindi li fa la I?
0: Sì, cioè non è che ti danno le tracce, tu ti metti a cambiare, a fare, ti fai il bootleg, il remix, allora. No, noi ad esempio Peter Pan Remastered, che succede? Abbiamo le canzoni che arrivano e arrivano in versione remix, qualcosa ufficiale, qualcosa invece viene fatto de riffo de raffa, come si dice da queste parti, un po' così a umma umma, però vengono fatte delle cose da delle persone.
1: Esatto, di base il remix è fatto da persone che prendono determinate parti di un brano, lo uniscono ad altri suoni e lo fanno diventare una versione magari più pompata o comunque semplicemente di un altro genere.
0: Io quello che non riesco a capire è, adesso io andrò su Spotify e vado sulla canzone, non lo so, nel catalogo dell'Universal ci sono sia Taylor Swift che Billie Eilish.
1: E allora puoi chiedere di fare, non so,
0: Taylor Swift cantata da, non lo so, Cesare Cremonini?
1: Credo, forse sì.
0: Ma
1: forse
0: che roba è?
1: Oppure, non lo so, Billie Eilish, come si chiama? Bad Guy.
0: Sì.
1: Bad Guy, però fatta stile polka.
0: Bello!
1: Puoi chiedere, secondo me puoi chiedere queste cose qua e posso dire che in quel
0: caso... Ma quanti litri di acqua sprecheremo per fare queste cazzate
1: sono
0: qua?
1: Sono disposto a spendere dei soldi per questo.
0: In realtà non sai se puoi spenderli realmente per fare questa roba qua, perché saranno gli artisti stessi che decideranno se si faranno remixare o meno.
1: Sì, però, e allora...
0: E
1: allora,
0: che te devo dire?
1: Cioè, che comunque deve passare all'ultima. Hanno il diritto di veto sul remix che gli hai fatto?
0: Non di tutte le canzoni, scelgono a priori se farsi remixare o meno.
1: Ah, ok, vabbè.
0: Farsi coverare o meno.
1: Oh, va bene, ragazzi, quando arriverà in Italia questa funzione.
0: Ci volete remixare
1: in Italia?
0: No, ancora non è arrivato da nessuna parte questa cosa qua. Arriva tra poco. Chi volete remixare? Cosa volete remixare?
1: Ditecelo!

0: sai che vedi che stiamo dando, ragazzi,
1: ma quindi si potrebbe fare anche un remix Puffi, la sigla dei Puffi con mia zia sta a Forlì in versione hardcore.
0: Proviamo a chiedere.
2: Vediamo,
0: proviamo, allora, aspetta, a chiedere, allora, vai, vai lì, allora dai, remixa i Puffi stile.
2: Hai consumato 800 litri di acqua per raffreddare i server di Spotify per fare sta roba qua.
0: Ma abbiamo, sentiamo come è venuta fuori, dai. Gli hai detto, falla stile Maxwell. Sì.

0: ancora più bella la togliamo.
1: Allora la lasciamo.
0: Senti, c'ho una zia che sta a Forlì.
2: Togli il microfono, non mettergli il microfono.
0: È Max l'ubriaco che canta questo, eh?

0: Abbiamo parlato di Kimi Antonelli?
1: No. Che figura, neanche detto che ha vinto.
0: Ha vinto, ha vinto.
1: Non hai neanche detto che ha vinto.
0: Ha vinto per la quarta volta, ha vinto, che bravo.
2: E il Como?
0: Como?
2: Como?
0: Como?
1: Como in Champions League?
0: Scusa, Como? Non ho capito.
2: Como?
0: Como? Como? Como pissa?
1: Niente.
2: Non ho sentito niente.
3: Como pissa?
1: Ah, eccola qua.
0: Como pissa? You're listening to Radio Peter Pan. With Andrea.

0: Jackpot.
1: Prezzi bassi?
2: Di più.
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
0: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da 4 minuti, ora le breaking news.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Che bello qui, il mare,
10: i gabbiani, il sole.
9: La nostra spesa ha lì che arriva.
10: Ah, bellissimo.
11: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
12: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
11: A lì migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Versnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
15: Eh beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line,
15: maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops!
21: Ops!
22: Ops!
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops!
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
24: È il suono.

0: vedi, tutti bravi adesso a dire. No, non sto dicendo quella storia di DJ Jax.
1: No, pensavo che sei andato.
0: Volevo dire, tutti bravi adesso a dire che brava Ray che ha ascoltato la storia del signore Dino Dallan. Ah, che si è perso.
1: È la stessa di Where Is My Husband.
0: Esatto, che è quella lì di Where Is My Husband. Però lei già nel 2017 faceva delle hit.
1: Certo.
0: Era bella questa.
1: E noi già all'epoca eravamo lì pronti a suonarla, capito?
0: A passare sopra il cadavere di Ray.
1: Detto ciò, ragazzi, sono le 9:12 minuti e se siete qui, allora
0: fate parte
1: di cosa?
0: Di un gruppo,
1: di una family.
0: Che dico un gruppo, ma che dico family?
1: La squadra?
0: Di un team.

0: silenzio e non voglio sentire una mosca piattare.
1: A proposito di grinta giusta, volevo salutare tutti quelli che questo weekend avrebbero dovuto avere quella grinta giusta lì.
2: Ma tu, ma questo allora, io devo dire la verità, ora non voglio leggere, però posso confermare o smentire senza averlo saputo prima.
1: Vai, allora dillo.
2: No, adesso aspettiamo, no, aspettiamo il prossimo intervento.
1: Per te.
2: Accenna di cosa stiamo parlando.
1: Stiamo per parlare della verifica di matematica, no, dell'Astro Sex Parade.
2: Esatto.
1: Io venerdì ho dato i quattro segni che avrebbero dovuto. E quindi adesso voi mi mandate il vostro segno e se poi avete
2: il voto.
1: Sì.
2: Date il voto.
1: Dai,
2: da 1 a 10 al vostro fine settimana da quel punto di vista.
3: Quale?
2: Tra poco live reaction anche del mio.
4: Attenzione.

0: musical, veloce, turmente.
1: Allora ragazzi, volete sapere, anzi volete sapere, volete dirci
2: che ti sei fatto?
1: Volete dirci come è andato il vostro fine settimana da quel punto di vista? E quando dico da quel punto di vista,
3: si capisce, no?
1: Quel punto di vista lì, diteci un po' che segno, qual è il vostro segno zodiacale e poi come è andata.
3: In questo caso con questa base qui che fa molto Radio Sorriso e anche musica liscio e mi porta in Emilia Romagna.
1: Vai con
3: e allora diventa subito la successo parade.
1: Mamma mia,
3: a successo poi.
1: Era un modo per incentivarmi a cambiare base.
3: No, perché, no, mi piace. Allora, dimmi che segno sei, com'è andata e ti dirò se eri in classifica oppure no. Prego.
1: No, ma allora io ti dico, vabbè, dai, allora, Vergine. Come doveva andare?
3: No.
1: Io ti dico confermo o smentisco, vai.
4: Doveva andare molto bene, eri al terzo posto.
1: Ah sì? È sbagliata.
3: No!
1: È sbagliata. Ma è tutto finto.
3: Miseria.
1: È tutto finto.
3: Guarda qua, un ascoltatore, lui Ariete e ha trombato come un antechino. Animale che preferisce il sesso al sonno e poi muore. Vive una singola stagione riproduttiva senza sonno e alla fine.
1: Come si chiama questo ascoltatore che l'ha scritto?
3: No, ah no, l'ascoltatore si chiama. Non credo antechino, non c'è scritto.
1: Ok. No, abbiamo il suo nome. È ancora vivo quindi?
3: Al momento,
1: perché è ancora
3: fa
1: in stagione.
3: La stagione. Fatta la stagione, poi basta.
1: Speriamo di no, dai.
3: Saluto anche un altro ascoltatore che dice: io Vergine, lei pesci, voto NC, quindi non classificabile. Non l'ho vista nemmeno col binocolo, però probabilmente, caro ascoltatore, è sbagliato, perché sapendo che lei era pesci, cioè dovevi avvisarla.
1: Sì,
3: perché è lei che comanda.
1: Esatto, dovevi andare lì, dati alla mano e dire: guarda che hanno detto sta cosa.
3: Sto weekend qua siamo in classifica.
1: Esatto.
3: Entrambi.
1: Quindi dire, no? Cioè non dovevi perdere tempo, dovevi dire I can't wait, non posso aspettare.

0: ieri sera.
1: Non è sabato sera, non è domenica sera. No, ti stai sbagliando. Le diciamo di solito alle serate.
2: Sai che mi fa sempre molto ridere dire quella roba lì del che balla. Domani mattina,
1: domani mattina. Che balla, che balla, che balla.
3: Va bene, che balla che vi ho raccontato io. Qualcuno l'avrà pensato. Che balla che vi ho raccontato. Allora, i quattro segni che questo weekend avrebbero dovuto erano i pesci, la vergine, il cancro e il toro.
1: Cioè, il toro al primo posto?
3: Sì. Pesci al quarto, terzo al vergine, secondo il cancro e primo il toro.
1: Bene, bene. Allora, nel mio caso, ripeto e sottoscrivo, anche perché l'altro segno che ho nominato è quello della mia partner. E quindi mi viene da dire che.
3: Ma spero lei che cos'è?
1: Spero che anche per lei sia andata male, perché se no.
3: Che cos'è?
1: Cancro.
3: Cancro. Ma scusami, però. Allora, mi hai fatto lo stesso errore dell'altro ascoltatore. Cioè, tu non l'hai avvisata.
1: Non lo sapevo neanche di me.
3: Ho capito, ma intanto dovevi chiedermelo, no? Cioè, se volevi avere qualche speranza sto weekend.
1: Volevo la sorpresa.
3: Se tu l'avvisavi.
1: Io ho pensato anche
3: sai
1: di
3: che
1: fare.
3: Se glielo dicevi sicuramente una la concludevi.
1: Ma infatti io avevo pensato che la cosa lì delle candele che sono andato a vedere a Venezia. Tra l'altro saluto l'ascoltatore che ho incontrato, che poi tra l'altro me l'ha detto il giorno dopo che mi aveva riconosciuto.
3: Sì.
1: E pensavo che con la cosa delle candele.
3: Il romanticismo, poi tornavi a casa.
1: Invece niente. Siamo andati a casa e abbiamo dormito.
3: Guarda qua, un'ascoltatrice. Io pesci gliel'ho servita su un vassoio diverse volte, ma nulla.
1: Ah, e come gliel'hai servita su un vassoio? No, realmente. Cioè, come hai approcciato? Perché può essere che magari sei stata troppo diretta. È presente che l'uomo si spaventa.
3: Sì, è vero.
1: Di fronte a cotanta apertura.
3: Ci vuole anche un po' di romanticismo, di attesa, un po' di. Zero, come predetto, bilancia e pesci. Questo ascoltatore di Treviso, vedi però lui pesci, lei bilancia, lei non era in classifica.
1: Allora ti dico la mia, Edo. Sì. Secondo me hai sbagliato Astro Sex Parade.
3: Hai preso
1: quella della settimana prossima.
3: No.
1: Secondo me sì. Radio Peter.

0: a chi?
1: A chi scrive io toro e confermo. Oppure un altro messaggio che è arrivato:
2: io pesci, lei cancro. E c'è stata la doppietta.
0: Vedi? Quella doppietta di chi?
1: No, perché... Anche qua un altro ascoltatore, Samuele. Io leone, mia moglie cancro. Non male.
0: Ah, nonostante il leone non fosse in classifica.
1: E poi c'è chi dice: guarda, per il prossimo weekend abbiamo bisogno di carta timbrata e firmata da voi per la classifica. Me la mandate,
0: in calce.
1: Io la mostro.
0: Come si dice? In calce.
1: La firma in calce.
0: Esatto.
1: E via.
0: Cioè, facciamo così. Almeno siamo sicuri. Poi dati alla mano, dici, non ci si può tirare indietro.
1: Ma con la nostra carta funziona.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedeoliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
17: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Buongiorno Edo, buongiorno Andrea, siamo in viaggio per la Sardegna, i miei figli ringraziano per questa canzone, siete super. Grazie Chiara e grazie ai tuoi bimbi.
1: Allora. Aio!
2: Servizio in camera.
1: Allora, è un nostro amico, collega, collaboratore, Daniele, con nome completo Daniele Del Mestre, nome d'arte
0: DJ Cotoletta. Allora,
1: ciao Dani DM, come stai?
3: Buongiorno.
0: C'è Mutt?
1: Allora, sai che io forse la dico sempre sta storia qua, però Daniele è stato uno dei primi friulani che ho sentito parlare in friulano stretto una volta al telefono. Ed era, io ti parlo di
0: esperienza,
1: almeno 12 anni fa,
0: sì, quando ancora non sapevamo niente del Friuli,
1: esatto, e del mondo più o meno, e sentivo lui che parlava, dicevo ma che lingua è, ma cosa stanno dicendo,
0: cioè,
1: ma
0: per me era l'esperanto, proprio, sarà l'esperanto
1: proprio,
0: boh.
1: Una lingua mai sentita, perché poi lo parla stretto, quando lo parla stretto. Caro Daniele, buongiorno, come stai, tutto bene?
3: Diciamo, dai, oggi è un po' meglio di ieri sera, dai.
1: Perché effettivamente, diciamo, sì.
0: Perché Daniele ieri sera ha festeggiato i suoi 15 anni con un festone.
3: Per gamba, grazie.
1: auguri da tutti, grazie, noi di Radio Peter Pan, e in particolare da una persona, però che poi in realtà è tutti, sono
0: è un
1: tutti
0: bel gruppone.
1: Sì, esatto.
0: Esatto, hanno mandato un messaggio, purtroppo in italiano, avrei voluto leggerlo in friulano io.
1: Sì.
0: Hanno detto auguri al nostro bro che ha compiuto 45 anni, di giorno ara i campi, di notte ara le piste da ballo, l'unico uomo capace di passare dal trattore alla console senza cambiare marcia. Auguri Agri DJ da parte di tutti i suoi bro e amici.
1: Grandi.
3: Grazie.
1: Direi, ragazzi. Allora, cosa vuoi dire ai bro?
0: In friulano.
1: Esatto, in friulano, se vuoi.
3: In friulano. Bella domanda, mi sono trovato un po' scherzato. Però vabbè, li ringrazio soprattutto anche per la serata di ieri sera che, diciamo, abbiamo dato. Abbiamo avuto anche Maxwell in console.
1: Addirittura. Però questa roba,
3: diciamo, che
0: in italiano.
1: Dovevi dirlo in friulano.
3: Allora ringrazio di chicco anche che sono rignosa la mia festa di compleanno ieri sera al bar, anzi all'osteria Alpino di Seano. Ecco. E Maxwell che mette verso musica.
1: Bravo,
0: che ha fatto.
1: Vabbè, comunque dobbiamo salutarti, però ti facciamo tanti auguri anche da tutti noi di Radio Peter Pan, ovviamente speriamo di vederci presto, e ancora buon compleanno.
0: Allora,
1: a presto. Ciao, allora, DJ Cotoletta.
3: Ciao,
1: a presto.
3: Grazie.
1: Ciao. Da un DJ bravo a dei DJ bravi, vedi, Medusa qui.

0: qualcuno lo pensa in questo momento. Lunedì 25 di maggio, le 9.47, quasi alla fine del The Remix
1: Show. Ma non l'hanno rifatta? Tutti quelli che fanno gli influencer, che parlano in Veneto, che tipo fanno le canzoni.
0: Le parodie, cioè,
1: sì.
0: Non lo so se quelle state lì.
1: Gossono era bello.
0: Sarebbe da fare.
1: Bene, e sempre di lingue spagnole parliamo.
0: Ha voglia.
1: Tra poco lo facciamo.
2: Servizio in camera
0: per chi? Paola. Hola Paola, che tal?
3: Ciao, buongiorno.
0: Come stas? Todo bien?
3: Bien, bien.
0: Lo facciamo in italiano o in spagnolo? Come, certo, come prefieres? No.
3: In italiano, va benissimo.
1: Perché se no mi tagliavate fuori, io
0: parlare?
1: Io non sapevo parlare. Cioè,
0: sì,
1: dovete darmi due gin tonic e forse qualcosina.
0: Un po' di dialetto.
1: Lo so, quello è vero. Allora, Paola, ci hanno dato un po' di informazioni su di te. Una di queste era proprio che tu vivi in
0: a Madrid da qualche anno. Quanti anni?
3: 4 anni.
0: Ah, quest'anno. Ok. 4 anni. E come mai sei andata lì? Per amore o per lavoro?
3: Ma niente, una mattina mi sono svegliata e ho detto: "Vai, sai cosa facciamo? Adesso ci proviamo." E sono partita.
0: Dai, che credo. Figata!
1: Beh, coraggiosa.
3: E
1: cosa fai nella vita lì?
3: E lavoro in un ufficio, sono commerciale e supporto tecnico di un'azienda informatica.
0: E come ti sei
1: ieri via?
0: Spegni e riavvia.
1: Riavvia i computer, sì. Ma volevo chiederti, com'è che un'italiana arriva in Spagna, trova un lavoro d'ufficio? Cioè, tu lo sapevi già parlare correntemente lo spagnolo?
3: Allora, sì, ti dirò, non lo praticavo molto. Non lo praticavo molto in Italia già da qualche anno, però poi arrivata qui pian pianino è che insomma, sai com'è, se qualcuno ha voglia di fare qualcosa in un modo o nell'altro.
1: Beh, certo.
3: Poi è anche un po' l'incrocio delle situazioni. Quando poi arriva qualche opportunità, dici: sai che faccio? Ci provo.
1: Brava. Sì, coraggiosa, complimenti.
0: Figata. La distanza non ha mai messo confine al nostro legame che sa crescere ogni giorno da quasi 20 anni. Grazie per come sei e perché ci sei. Sempre pronta ad ascoltare senza giudicare. Continua a dare il meglio di te, soprattutto ogni 17 marzo per il tuo caro San Patrizio. Buoni 15 più 7 più 10. Più 5 anni da Serena, Marco, Maria ed Emanuele.
1: Oh, allora 15, 7, 10, 5, 25 anni. 25 anni. Cosa vuoi dire per ringraziare?
3: Niente, apprezzo tantissimo il gesto e soprattutto ho detto: caspita, un prefisso così vicino a casa di miei, ho detto: chi può essere? Ho detto, una multa per qualcosa.
1: Se vuoi darci dei soldi.
0: Allora, grazie Paola per aver portato anche un po' di Spagna qui in Italia. Ti faccio una domanda velocissima: ascolti la radio lì e se sì, che cosa?
3: Allora, in realtà devo dirvi la sincera verità, non ascolto molta radio.
0: E allora ascoltano in streaming.
3: Esatto,
0: piuttosto. Ok, grazie Paola, tanti auguri.
1: Ancora buon compleanno.
3: Ciao.
1: A presto, grazie, ciao cara, ciao.
2: Radio Interpa.

0: saluto a tutti quelli che oggi, sentendo la storia di Paola, decideranno di prendere in mano la loro vita e scappare, oppure emigrare. Perché scappare per forza?
1: Non lo so, Edo, ci devo pensare, ci devo pensare. Mi stai invitando per caso? Mi stai mi stai cercando di mandar via per caso?
0: Andiamo via tutti?
1: Allora andiamo via per pochi minuti, anzi no, in realtà rimaniamo qua a ballare perché ci sono tre canzoni bellissime
0: selezionate dal nostro DJ col cervello fuori fase,
1: Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: po' di figo sound.
1: Ma questa
2: sì.
1: Cioè non è quella,
2: no, ma...
1: è quella di Andrea De Luca.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Cioè, non ho capito, si fa il 2000 Heroes e si mette dentro le sue canzoni?
2: Guarda, veramente, non c'è più religione. Abbiamo finito questa puntata, quella del lunedì. Domani c'è quella del mercoledì.
1: No, com'è possibile? E mercoledì facciamo quella del martedì.
2: Comunque, potrebbe essere una bella idea.
1: Joe e la Generation, ciao!
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: E tante sorprese.
1: Una sorpresa.
2: Sorpresona.
1: Sorpresina.

0: Jackpot.
1: Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party, giovedì 28 maggio, dalle 18.30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
6: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Vuoi dire l'ora?
8: Sì, sono le 10 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: State ascoltando Radio Peter Pan. Saluta e ringrazia i remix come li hai salutati quando li hai visti.
1: Ah, ciao Radio!
0: Fastidiosa come poche.
2: Ragazzi, oggi puntata speciale della Generation.

0: 26, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe.
1: Ciao Linda Pani.
2: Ciao Joe, che bello. Ma posso dirti che mi sono gasata tantissimo, perché mi ha proprio rimbalzato dentro il cuore.
0: Cosa?
2: La sigla adesso.
0: È bella, vero?
2: Sì, ma poi no, era da un sacco che non mettevo queste cuffie, era da tanto che non sentivo questa radio da dentro.
0: Sei emozionata?
2: Sono molto emozionata, sono felice di averti vicino. E questa sigla, tutti i bassi che pompavano il cuore, capito?
0: Facciamo le robe con ordine. Programma di metà mattina che viene dopo i remix, quindi il The Remix Show, fino alle 13 prima di Peter Paramanetta. Io sono Joe e mi sentite spesso in questo orario qui. Lei magari l'avete sentita un po' meno negli ultimi anni, magari c'è qualcuno di nuovo che non sa chi sia. Lei è Linda Pani.
2: Buongiorno a tutti, beh, mi presento per i nuovi. Adesso, visto che state facendo dei numeri assurdi, quindi ovviamente ci sarà qualcuno di nuovo all'ascolto, quindi mi presento, sono Linda. Molto piacere.
0: La vedete tutte le sere all'Eredità su Rai 1 insieme a Marco Liorni.
2: È vero.
0: La sentite nel weekend di Radio 105 con Edoardo Mecca e Dario Micolani.
2: E soprattutto quando cucinate, avete presente quel profumino? Ecco, il prezzemolo, sono io.
0: Quindi io ho rubato un disco dall'archivio che ha a che fare con te. Ogni tanto torna e segna il territorio come i cani. E quindi ho rubato questo disco dall'archivio. Chi li porta fuori i cani che devono segnare il territorio?

0: Vaya, vaya.
1: Bau, bau.
0: Venuta a segnare il territorio.
1: No, ma allora tu scherzi, io non sapevo avessi scelto questo disco, ok, in riferimento proprio al fatto di marcare il territorio. È successa esattamente questa scena, appena ho visto Rocky Festaiolo in corridoio quando sono arrivata, mi fa: che ci fai qua? Io ho alzato la gambetta così e ho detto: sono qua per marcare il territorio.
0: Sempre molto elegante comunque.
2: Attenzione, nuova

0: Albi, che ha ripreso il disco dei Jatty Ranks, I See You. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Peter Pan Generation appena cominciata, oggi, solo per oggi, puntata speciale con la bionda che sentivate qualche anno fa, Alina Pani.
1: Infatti volevo rassicurare Emma Rossato, tranquilla, un'oretta soltanto, con l'amante così, capito? Cioè.
0: Poi dalle 11 torna Emma e Generation normale.
1: Esatto.
0: Purtroppo.
1: No, dai, poverini!
0: Che di là che sta ascoltando, no, con la gelosia.
1: Non trattare male le tue colleghe, per piacere, dopo che hai trattato male me per anni.
0: Ma il mio modus operandi.
1: Lo so, che ti sei anche ammorbidito tanto.
0: Io ammazzo così le mie vittime.
1: Lo so, ma sei anche migliorato, e questo è il problema. All'inizio eri molto stronzo.
0: La vecchiaia che mi addolcisce. Sono arrivati tanti messaggi per Linda, che bello sentirti, come
1: grazie,
0: stai,
1: raga.
0: Tutto bene? Com'è andata sta stagione dell'eredità?
1: Allora, molto bene, infatti volevo fare un ringraziamento attraverso il mezzo radiofonico a tutti coloro che seguono l'eredità alla sera, perché abbiamo fatto grandissimi numeri, quindi sono molto molto felice.
0: 30% di share.
1: Sì, sono stati fatti dei record, delle cose, Marco Liorni, carinissimo, come sempre, la squadra, la famiglia, tutti quanti, quindi è stata una bellissima stagione, ma
0: porca di quella miseria, il mio programma preferito di Rai 1, che va in onda d'estate, che prende tutti i video vecchi della Rai con i grandi artisti, che solitamente va in onda d'estate, mi avete scalzato te.
1: E invece scossa.
0: No.
1: Eh sì, quest'estate all'orario dei pacchi di Stefano De Martino arriviamo noi con l'eredità Summer Edition, quindi non ci si ferma più.
0: Ma io volevo vedere te.
1: E invece
0: era bello.

0: che sta per Fucking Good.
1: Ah sì, sì. Fucking Good.
0: Like the Peter Pan Generation.
1: Oh my God.
0: Fra i tanti messaggi è arrivato questo da un certo Marco che si sta mangiando ancora le mani.
2: Ma che bella sorpresa, Linda Pani su
1: grazie,
2: Peter Pan.
1: Grazie.
2: Io ancora mi sto mangiando le mani per questo.

0: famoso spettacolo Estrana, che non sei riuscita a venire a vedere e non ci siamo potuti conoscere. Intanto hai dato un bacino sulla guancia a mio papà, c'è ancora la foto.
1: Aia!
2: Limoni con le persone sposate?
1: Di solito no, però bacino sulla, di solito no, cioè non mi risulta, però il bacino sulla guancia potrebbe essere.
2: Cosa dovevi andare a vedere a Di Strana?
1: Non me lo ricordo, non mi ricordo mai.
2: Perché avevi promesso a questo Marco che saresti andato a vederlo a Istrana?
1: C'ho 200 vite che si incrociano e quindi ogni tanto faccio fatica a ricordarmi cosa dico alla gente.
2: Strano,
1: è veramente bizzarro. Vabbè, comunque approfitto per mandare baci e abbracci a tutti i bellissimi messaggi d'amore che sono arrivati.
2: Vorrei approfittare di questo spazio anche perché tanti hanno scritto: ah, una VIP ogni tanto si fa risentire, che bello. Uno immagina Linda Pani sui viali di Roma, tipo la Dolce Vita con quegli occhiali da star paparazzata. Poi io ci faccio le videochiamate la sera, per carità, grandi passi avanti rispetto all'anno scorso, però abita in una casupolina piccolina inaina.
1: Allora,
2: cioè, se non sei della taglia di Linda Pani non ci stai, se sei grosso come Andrea Nordio non ci stai.
1: Milano 21 metri quadri,
2: sì.
1: A Roma penso 20 comunque, cioè nel senso, capito, quindi in tutto 40.
2: Allora, c'è una porta d'ingresso nella casa di Roma, entri e c'è una sorta di cunicolo che ti porta in cucina,
1: in cucina.
2: Che poi chiamarla cucina,
1: no,
2: è una roba grossa,
1: è un angolo cottura più angolo che cottura. Cioè non ho neanche lo spazio tipo per lavorare le cose, cioè non ho un piano di lavoro.
2: Poi quello stesso cunicolo che ti porta in cucina è fatto anche per tenerci scarpe e vestiti
1: e valigie,
2: conduce a una camera da letto sulla quale in realtà si mangia, anche perché si mangia
1: sul letto.
2: Fantastico.
1: Io mangio sul letto.
2: Che vita da vera star.

0: Vai.
1: Lady Gaga, 12 Runway su Peter Pan.
0: Allora, caro Gio,
2: l'horror.
0: Sì, sì.
2: Perché
0: sì,
2: evidentemente ti hanno rimpiazzata con qualcuno. Sei stata rimpiazzata da un alieno. Non sei la vera Linda Pan.
0: Esatto.
2: Non
0: sono...
2: hai ancora parlato di cacca.
0: Esatto. Sono le 10:20:30 e dobbiamo ancora parlare di cacca e dare il numero di telefono. Quindi.
2: Allora, abbiamo il numero della radio:
0: 393
2: 342 4115
0: 105 140.
2: Non l'ho capito.
0: Allora,
2: se
0: 393
2: se
0: 73
2: se
0: 66
2: se
0: 240
2: non è
0: giusto?
2: Scritto qui davanti, ogni tanto lo dà anche a 105.
3: Ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Prezzi bassi?
7: Di più.
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Peter Pan Generation. Che forza!
1: Forza! Uno di questi tastini che hai di fronte.
0: Allora, sì, va, fammi giocare un po'. Allora, cosa abbiamo qua?
2: Porca miseria! Joe, che figura di merda.
1: Senta, se premi quello con la bestemmia vince.
0: Dai, ti prego, allora li provo tutti.
3: Peter Pan Generation.
4: Grande Joe, tu sì che sei un mito, grandissimo, buona giornata e buon lavoro.
0: Parlano tutti di te questi cose?
1: Non lo so.
5: Stupido Giovanni, mi fai sembrare un mostro.
1: Perché ogni tanto, in realtà me li ascolto fuori onda, per riprendere un po' il piglio. Sì, perché dico, ma non c'è nessuno che ascolta la radio, ascoltano tutti Linda, la guardano in TV.
0: No.
1: Allora, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, oretta speciale con Linda Pani, dato che sei tornata e ormai abbiamo le solite cose da fare, c'è l'oroscopo fra poco.
0: Cacca.
1: Sì, a proposito di cacca, adesso ci arrivo. C'è il GR sti cazzi. Volevo approfittare di questo spazio per chiederti, dato che te arrivi quelle due volte all'anno in radio, ci vedrai un po' diversi, noterai dei cambiamenti, tipo questo studio nuovo, ti piace?
0: Bellissimo lo studio nuovo,
1: bellissimo.
0: Vedo che la Palmer ringiovanita.
1: Edo l'hai visto migliorato?
0: Edo ha qualche capello in più.
1: Hai visto? C'è una chioma! Incredibile! Nordio?
0: Un po' più ricciolino del solito.
1: Il direttore Marco Baxo?
0: Il direttore, lui invece di invecchiare ringiovanisce.
1: Fa gli Iron Man adesso.
0: No, io guardavo prima e dicevo, ma scusa, ma.
1: Oggi ha portato anche le paste qua, perché ha vinto la Corivo Rivo, che non era competitiva, ma lui l'ha resa competitiva.
0: Ho capito, poverino, non ci credevano nemmeno che avesse vinto, povero Marco Baxo. Poverino.
1: Lo compatisci.
0: Lo compatisco, scusa, tanta fatica, manco ti viene riconosciuta.
1: Emma Rossato ti ha fatto una bella impressione?
0: Ma Emma Rossato l'avevo già conosciuta, io la conoscevo.
1: Rocky Festaiolo no.
0: Rocky Festaiolo io lo amo. Ci siamo messi a twerkare in corridoio, sì.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Ma che è strano quello lì, parla come Yogi.
0: È strano, ma
1: sono le 10:41.
0: Ma io vado d'accordo con quelli strani, Giovanni. È per questo che sono ancora qui.
1: Ah, dici che io sono strano?
0: È certo che sei strano.
1: Due dischi e c'è l'oroscopo.
6: Peter Pan, Generation.

0: Rosé, Bruno Mars, sapete, you're listening to Radio Peter Pan.
1: Welcome back, Linda Brad on Radio Peter Pan. Yo,
2: thank
0: Linda you. Brad.
2: Linda Brad.
0: Like Brad Pitt.
2: Thank you so much.
0: Allora,
2: bro,
0: abbiamo fatto il resoconto prima dell'oroscopo. Hai detto io vedo più capelli, Nordio è sempre bellissimo, Baxo sempre più Iron Man.
2: Più ricci, Nordio, non capendo bellissimo.
0: Io riccio. Tutti belli, Rocky simpaticissimo. E io?
2: Allora ti vedo un po' più
0: ingrassato.
2: No, ingrassato no. C'è stato un periodo in cui eri più gonfio, ti vedo bene.
0: Sì.
2: Ti vedo con la postura un po' più da vecchio.
0: Sì, ma questo è stress.
2: Lo stress, cioè portare
0: Chino
2: sulle spalle
0: lavoro.
2: Questo programma sulle spalle si vede. Poi la cresta vedo che sta bene, i capelli ci sono ancora.
0: Rughe.
2: Non era automatico. No, la pelle ti vedo bene, nonostante tutto.
0: C'è
2: ti
0: il
2: vedo
0: collagene?
2: Bene. Sì, secondo me ti fai la skin care.
0: No.
2: No, sembrerebbe.
0: Però c'ho il gatto che mi lecca la faccia.
2: Ah, ecco, allora sì. Però la cosa più importante di tutte, la barbetta bianca da stress vicino al lato dove trasmettevo io con te.
0: Lì.
2: Cioè, sempre lì.
0: Non è che torna nera ormai.
2: Vuol
0: dai.
2: Dire che il segno del nostro amore c'è.
0: L'oroscopo, via. I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono nell'ordine.
2: Il toro.
0: Bravi.
2: Gemelli.
0: Vabbè, vai piano però.
2: So che qua sennò Marco Max è cancro. Il leone. Lo scorpione. Il capricorno.
0: Bravi, questi quelli salvi, gli altri non citati non benissimo.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali di giornata, i migliori e i peggiori partendo dai più fighi col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi siamo proprio noi.
2: È tutto truccato.
0: Quelli?
2: Della Vergine.
0: Coi primi caldi c'è un improvviso ritorno di fiamma. Qualcuno che non sentivi da una vita torna insistentemente a bussare alla tua porta.
2: Una storia tipo quella che hai col condizionatore. Lo hai gustato dall'estate scorsa e adesso gli rimandi i cuoricini. E lui per te c'è. Che zerbino.
0: Zerbino, più fighi siamo noi.
2: Ma ce l'hai con...
0: Non lo so.
3: Un ottimo lavoro.
0: Siamo noi. Della
3: e non applaudo. Con ironia.
0: Scritto.
2: Con ritorno di fiamma, intendi me?
0: Peggiori i pesci.
3: Oddio!
0: Lo so,
3: no,
0: è successo.
3: Oddio,
0: che...
3: ti prego, no! No! No!
2: No!
0: Non credo sia collegato. Peggiori pesci.

0: subito. 1982, Michael Jackson, Billie Jean, Sgt. Slick, recut. Neanche remix.
1: Recut.
0: Manco lo sbattimento, Sgt. Slick, un recut.
2: GR sti cazzi.
0: Andiamo allora con una carrellatona del GR sti cazzi.
1: Che bello.
0: Notizie raccolte nel fine settimana, si parte da TGCom 24.
1: Intanto
0: colleghiamoci con la redazione.
1: Buongiorno dalla redazione. A Verona mancano sacerdoti, la chiesa corre ai ripari, la diocesi apre alle donne per guidare le parrocchie.
3: E sti cazzi.
0: Che è come quando da bimbo giochi a calcio con gli amici e dici ce ne manca uno, facciamo giocare mia sorella. No, ma è una femmina, no. Vabbè, però non possiamo giocare, allora gioca anche la sorella.
1: Ecco, in chiesa uguale.
0: Il messaggero.
1: Salsiccia. C'è bistecche con localizzatore GPS incorporato, l'ultima trovata anti-taccheggiatori nei supermercati UK.
3: E sti cazzi.
0: Perché adesso la carne la trovi nel cavo della banca da ilmattino.it.
1: Per sempre sì, che rottura di il commento di Mara Maionchi su Salda Vinci.
3: E sti cazzi.
0: Mara Maionchi detta anche Mara mai contenta. Mai contenta. Gazzettino.it.
1: Medico sfreccia a tutta velocità per fuggire da 5 pattuglie della polizia lungo l'autostrada A4. Dichiara, avevo paura fosse dei rapinatori.
3: E sti cazzi.
0: Ha sbagliato la diagnosi. Cioè si capiva che comunque se c'è un lampeggiante non è un rapinatore. Però
1: vabbè.
0: TGCom 24.
1: Il cervello è l'effetto soglia. Entri in una stanza e non ricordi perché.
4: Dove
1: eccomi.
4: Sono?
1: Eccomi.
4: Cosa stiamo facendo?
1: Eccomi.
3: E sti cazzi.
0: AGR sti cazzi. Sempre TGCom 24. Nuova moda 2026.
1: Addio Reggiseno. Tra le star di Cannes 79 tendenza braless.
3: E sti cazzi.
0: Senza reggipetto.
1: È come me. Anch'io non lo metto. Non lo metto.
0: Corriere della sera. La posta di Gramellini racconta questo.
1: Ho lasciato mia moglie, ma dopo qualche mese ho iniziato a vedere il suo volto quando ero con l'altra donna, anche nell'intimità.
3: E sti cazzi.
0: Inquietante.
1: Inquietante.
0: Cioè, sei lì, l'hai mollata, dici mi sono tolto un peso. Poi sei con un'altra, ci vedi la sua faccia sopra. È un film di quelli apocalittici, sì. Tipo. Chiudiamo col messaggero.
1: Sciame d'api assalta barca a vela rapallo. Equipaggio si salva buttandosi in mare.
3: E sti cazzi.
0: Sai cosa stavano facendo?
1: Aperitivo.
0: No, un'ape che va in barca va a pesca.
2: Peter Pan.

0: mi sono allenata per anni a fare la pecora.
1: Porca miseria, l'ha detto davvero.
2: L'ha detto davvero.
1: Adesso Heroes su Peter Pan chiude questa ora della Peter Pan Generation versione speciale. Ogni volta che viene una bella gioia, poi arriva che ci dobbiamo salutare e ci rivediamo forse fra 6 mesi, se va bene, se no, se non va bene.
0: Ah, un po' meno, dai, vengo a trovarti di nuovo.
1: Non è vero, dici
0: sì,
1: sempre. Comunque
0: sì, sì.
1: Saluto Claudio che scrive Linda, certo che non lo metto in reggiseno perché ci vuole il seno, certo, per mettere il reggiseno. Scherzo,
0: vero,
1: sei bella così.
0: No,
1: eh?
0: È vero, è vero.
1: Con questo sentimento che vogliamo ricordarti.
0: Grazie, sempre, sempre uguale, senza tette, con tanto cuore e soprattutto tanta voglia di parlare di cacca, ma vi lascerò adesso, lascerò il microfono ad Emma, magari volete continuare voi.
1: Sono triste perché nel foglio argomenti lì ho dovuto scrivere non abbiamo parlato di cacca.
0: Questo vorrà dire che dovrò tornare, ma Gio.
1: Per parlare di consistenza.
0: Per parlare di. Certo.
1: Va cioè, intanto.
0: Sai perché? Ma perché ho fame adesso? Qui non c'è niente da buttare fuori.
1: Ah, che bello!
0: Mettiamola dentro!
1: Ragazzi, finisce questa prima ora della Generation. Torniamo fra un attimo con l'altra bionda, Emma Rossato. State con noi. Che parliamo,
0: ci
1: posso?
0: Parlo io con Margo Baxo. No, volevo solamente ringraziare e salutare tutti gli amici di Peter Pan. Mi voglio bene. Ciao, baci. Voglio
1: solo
0: dire ciao, baci.
1: Posso mettere la pubblicità?
0: Vai, metti la pubblicità.
1: Ciao.
3: Allegri si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 11.03.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Ma dove stai andando?
9: Vado un po' più in giù.
8: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
9: Sì, ma la qualità?
8: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
9: Da Ali i conti tornano sempre.
8: Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sulle regioni settentrionali, con il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale che porta la prima ondata di calore della stagione piuttosto in anticipo, con temperature massime che toccheranno anche i 33-34 gradi sulla Valpadana tra lunedì e martedì. Giornate sempre in prevalenza ben soleggiate, poi nella seconda parte di settimana rischio di maggiore instabilità soprattutto sui rilievi, con qualche acquazzone temporale che poi potrà localmente sconfinare anche alle zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: È permesso?
11: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Glielo ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
2: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: al mio fianco è andata via Alinda Pani, è arrivata Emma Rossato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Nella prima ora non abbiamo parlato di niente, quindi abbiamo l'onore e anche l'onere di dover parlare di qualcosa in quest'ora.
1: Certo, ovvio.
0: E dato che te, a differenza di Linda Pani, sei esperta di calcio, per vie traverse,
1: attraverso la porta.
0: Non perché ci hai mai giocato o hai mai guardato una partita.
1: Io guardo molte partite di calcio. È vero?
0: Ma non per vedere chi segna.
1: No, è vero, io seguo tutti gli sport.
0: È una talent scout.
2: E anche tutti i calciatori.
1: Dai, Edo, vai via!
0: Lo stavo dicendo, però Edo.
1: Sei sempre in mezzo, come il prezzemolo.
0: Talent scout. Allora, è successo che ieri c'è stata l'ultima giornata di campionato.
1: Sì? Cosa stai per dire?
2: Ho paura che tu nomini certe squadre.
1: Ho paurissimo in questo momento.
0: Napoli ha vinto.
1: Per dire?
0: Il Milan ha perso. La Juve ha pareggiato. E quindi Juve e Milan.
1: Fuori
0: che tanto ci ha rotto i coglioni col Bodo. Noi non fanno la Champions l'anno prossimo.
1: E come si dice?
0: Che ci godo tantissimo. Quasi più dello scudetto dell'Inter.
3: Ho segnato l'Inter!
1: No, dai, sono contenta anch'io, posso dire.
0: Sì? Per l'Inter?
1: Per il Como?
0: Per i portieri dell'Inter?
1: No. No.
0: C'era questa notizia qua, ieri c'è stata poi una conferenza stampa, Antonio Conte ha salutato il Napoli, ha detto me ne vado, si è salutato anche in maniera carina con De Laurentiis, hanno fatto una conferenza stampa insieme, hanno detto delle cagate, però è successo anche un bel siparietto, è successo questo.
1: De Laurentiis in conferenza con Conte squilla il telefono, Aurelio, chi è? Un rompicoglioni.
0: Cioè, perché poi quando ti chiamano così, te metti giù e dici chi era? Un rompicoglioni. A chi pensi? Cioè, se dici ti squilla il telefono, tu rispondi un rompicoglioni.
1: Giù.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma non ti chiamo mai!
4: Attenzione! No

0: effettivamente è una curiosità quella che ci siamo levati nel fuori onda mentre andava al disco di Harry Styles, American Girls, seconda ora della Generation, Along the Broad. Stavamo parlando di calciatore, abbiamo detto che ieri si è concluso il campionato con gli ultimi verdetti, stasera sicuramente se ne parlerà nello sfogatoio, però dato che Emma sta cercando marito,
1: giustamente,
0: e deve essere uno che insomma c'ha
1: è la grana,
0: il fisico, fisico.
1: Ah, vabbè, ma quello può passare dai, secondario.
0: Allora stava valutando due sportivi differenti, sì. Djokovic da una parte, che comunque è un bonazzo, e un altro calciatore qualunque, un attaccante della Serie A,
1: esatto,
0: che si è qualificato alla Champions League,
1: uno qualunque,
0: per far capire qual è il taglio della classifica, comunque uno che non è in bassa classifica che guadagna meno, uno di alta classifica.
1: Nella sua storia è stato molto importante anche.
0: Vogliamo dire anche la nazionalità? No. Quindi
1: no.
0: Uno guadagna più o meno, nella vita ha guadagnato più o meno
1: 250 milioni.
0: Djokovic a tennis, Morata
1: 30 milioni.
0: Ah, scusa, non volevo dirlo, non so perché.

0: voglia.
1: E ho visto che balla come me.
0: Sì, molto male.
1: Cioè, allora è un pezzo di legno.
0: Sì.
1: Metti i piedi per terra e poi muovi il bacino a destra e a sinistra come i bambini che ballano la baby
0: dance.
1: Non
0: è che muove il bacino, perché tu non sa, tu non muovi il bacino, tu muovi tutto il corpo.
1: Vabbè,
0: è tutto,
1: ma
0: è tutt'uno il tuo movimento.
1: Quella roba lì l'ha fatta anche Djokovic, quindi tanto bravo a tennis, tanto scarso nel.
0: È come il papà che fa 6-7.
1: Ma tutti siamo bravi a fare qualcosa e pessimi in un'altra. Ad esempio, Emma è molto brava a. È molto scarsa
0: in radio.
1: Ma perché ti butti
0: giù
1: così?
0: Ma perché tanto. Tanto è vero.

0: Come Rad Hug Yourself. Nella Generation stamattina stiamo investigando sui patrimoni dei calciatori, non quanto guadagnano l'anno, e abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di farci una classifica. Alla posizione 5 c'è un appetibile,
1: però che è in crescita.
0: Sì.
1: Vlahovic.
0: Vlahovic, appetibile perché è giovane, fisicato, guadagna bene.
1: Sì.
0: Anzi, adesso dal punto di vista del guadagno lordo a stagione è quello che guadagna di più, 20 milioni. Ma e ha fatto una stagione della
1: merda.
0: Madonna, bravissimo.
1: No, sì, vabbè, però vabbè. Vabbè.
0: Alla speriamo quarta posizione,
1: comunque la Juve.
0: Approssimativo, con un patrimonio di decine di milioni, c'è
1: Çalhanoğlu.
0: Çalhanoğlu. Poi alla terza c'è il capitano
1: Lautaro Martinez,
0: 35 milioni di patrimonio. Alla seconda c'è
1: Dybala,
0: 40 milioni, almeno secondo i dati che ci ha dato
1: ovviamente.
0: E poi al primo posto quello che abbiamo citato prima,
1: appunto,
0: che probabilmente è il più ricco della Serie A,
1: Morata.
0: Morata, tra i 30 e i 40 milioni di patrimonio.
1: Però nulla a che fare con Djokovic.
0: No, Djokovic che ha 250 milioni di patrimonio, è tanta tanta roba. C'è però un articolo che spiega, a parte Emma che cerca marito su ChatGPT, c'è uscito un articolo che spiega cosa fanno gli italiani con l'intelligenza artificiale, che sia Gemini, che sia Alexa, che sia Siri, che sia insomma,
1: io faccio di tutto
0: tante.
1: Di più,
0: Il 53% degli italiani chiede spiegazioni.
1: Sì, ok, ci sta. Beh, non cerchi più su Google, cerchi su ChatGPT.
0: Il 47%
1: genera immagini.
0: Poi c'è il 47%, quindi a pari merito,
1: che scrive email.
0: Chiaramente non è che
1: io alzo la mano.
0: Se sommi queste percentuali ottieni più del 100%,
1: sì,
0: perché ogni persona fa fare più cose all'intelligenza
1: certo,
0: artificiale.
1: Certo. Poi fai i riassunti, brainstorming.
0: Eccomi qua, 42%.
1: I analizza dati.
0: Sì.
1: Supporto della programmazione.
0: È lì 27%, perché tantissimi programmatori.
1: Sai cosa manca? Quando il commercialista ti manda delle carte da firmare e le carichi su ChatGPT perché non capisci niente, quindi ti fai spiegare.
0: Quindi ChatGPT sa tutto della tua situazione finanziaria.
1: Esatto. Ah. Radio Peter Pan.

0: rime. Era bella la versione insieme a Ligabue, perché c'era Elisa tutta soave con la sua voce.
1: E poi arrivava lui.
0: Poi quando sì, quando l'hanno fatta originale nel 2006, arrivava Ligabue che diceva quante cose che non sai.
1: Ma proprio così lo faceva.
0: Era bassissima, quante cose. Perché la tonalità di Elisa è molto alta.
1: Sì.
0: Quindi tu da uomo devi prenderla molto bassa.
1: Ovvio.
0: Quante cose che non sai. Bellissima però, su Peter Pan e gli ostacoli del cuore. Divide in due la Peter Pan Generation, quindi un po' di cazzeggio della Long the Broad l'abbiamo fatto.
1: E adesso arriva il dilemma.
0: Fra poco. Non proprio adesso.
1: Beh,
0: adesso.
1: Ah, vabbè, tra poco.
0: Un minutino?
1: Ok.
0: Due?
1: Due minutini.
0: E mezzo?
1: E mezzo.
0: Siamo quattro?
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: On Radio Peter Pan.
9: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il DL.
10: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: anno 2013, Empire of the Sun è live. State ascoltando Radio Peter Pan e questo programma è la
1: Peter Pan Generation.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Con Joy del Marossato.
2: Ah, siamo noi.
0: Siamo proprio noi, ragazzi. Fino alle 13, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi. Abbiamo fatto un po' di Along the Broad. Però adesso è il momento del dilemma. Quindi quella roba lì che facciamo alle 11:30, nella quale mettiamo sul tavolo due opzioni e ne scegli una.
2: Oggi non parliamo di cibo.
0: Incredibile.
2: No, incredibile, ma vero, incredibile.
0: Parliamo di una notizia che avevamo inserito all'interno del GR Sti Cazzi. Si parla di Cannes, il festival del cinema in Francia,
2: sì,
0: la 79esima edizione, e del Red Carpet in particolare, dove un sacco di bellezze del cinema mondiale si sono esibite.
2: Hanno camminato.
0: Sì, vabbè, però con stile, se lo faccio
2: stile,
0: io
2: okay,
0: sembro. Cioè,
2: lasciamo stare.
0: Uno slimer.
2: È presente il ballo del qua qua che ha fatto a Sanremo
0: John Travolta.
2: John Travolta, identico.
0: Peggio.
2: Ti vedrei
0: forse,
2: così.
0: Perché
2: forse
0: lui comunque un po' di leggiadria ce l'ha nel DNA. Che hanno fatto queste signore attrici? Si sono esibite con dei vestiti che però sotto non c'avevano niente.
2: Non avevano il bra.
0: E quindi c'è questa nuova tendenza che è il braless, senza reggipetto.
2: Che bello.
0: Che poi reggiseno o reggipetto? Quale
2: reggiseno
0: ti piace? Reggipetto.
2: Reggipetto è veramente brutto. È veramente tanto brutto. Reggiseno.
0: Quindi oggi il dilemma verte su questa questione, che è molto femminile,
2: ma
0: anche molto maschile, perché poi anche noi, insomma, l'occhio vuole la sua parte. E quindi al 393-7366-240 ti chiediamo:
2: reggiseno sì o reggiseno no?
0: Stavolta ti chiediamo quale votare, non quale eliminare. 393-7366-240. Poi puoi anche spiegare il motivo.
2: Attenti alle parole.
0: No!
2: Sì.
0: Non

0: Ed Sheeran, Azizam su Radio Peter Pan. C'è il dilemma, stiamo affrontando una questione un po' hot, però dal punto di vista scientifico, perché alla fine questo è un programma di formazione, notizie,
1: ovvio,
0: non solo intrattenimento, no, e becerosessismo.
1: No!
0: È una tendenza che arriva dal Festival del Cinema di Cannes, le attrici
1: anche
0: si sono presentate col nude look, col braless, quindi senza reggipetto, e da qui la domanda è:
1: reggiseno sì o reggiseno no?
0: Un po' di scienziati che stanno ascoltando questa radio, ad esempio.
1: Sentilo.
0: C'è il Dogui.
2: Uè animali, il mio teorema è il seguente: reggiseno tutta la vita, perché da coppa di champagne a orecchio di cocker è un attimo, hai capito? See you later.
0: Il seno a orecchia di cocker è quel seno cadente.
1: Dai!
0: Che ha la forma proprio dell'orecchia del famoso cane.
1: Che cattivo.
0: Vabbè, l'ha detto lui, io lo spiegavo.
1: Che cattivo, perché potremmo fare anche noi molte battute su di voi.
0: Sui maroni, certo, anche quelli a orecchie di cocker. Opinioni femminili.
1: Fuori casa reggiseno assolutamente sì, anche se si ha poco seno. Per me è una cosa poco elegante vedere il capezzolo in bella vista.
0: Poco elegante.
1: A casa reggiseno no, perché si sta più comodi, perché puoi mostrarle al tuo compagno più facilmente.
0: Sì, perché lei ogni tanto gira per
1: ciao,
0: casa.
1: Amore.
0: Tipo Ravanelli che si tirava la maglia sulla testa quando segnava. Un'altra signorina dice:
1: reggiseno no, si sta molto meglio senza, ovviamente, a meno che tu non abbia una quarta, una quinta, quindi anche senza si sta bene.
0: E lì hai bisogno di una carriola, neanche di un reggiseno.
1: Che è, guarda che doloroso.
0: 393 7366 240, reggiseno sì o reggiseno no?

0: come si gira, soprattutto se pensi alle attrici hollywoodiane senza reggipetto sul red carpet.
1: Reggiseno, no, reggipetto.
0: Il reggipetto è così bello.
1: Ma dai, me lo diceva mia nonna.
0: Vintage, appunto, è così che vintage. Brutto. Opinione, reggiseno sì o reggiseno no, c'è Alex che dice:
1: un popular opinion, Madonna in intimo maggiore di donna completamente nuda.
0: Sì, perché c'ha quella sensualità, quel fascino.
1: Dai, falso perché.
0: Dipende dall'età, almeno secondo questo ascoltatore qui.
1: Senti.
2: Buongiorno ragazzi. Allora. Da giovane, quando lo ero, avrei detto reggiseno no.
1: Sì.
2: Ora, purtroppo, superati i 60, è meglio reggiseno sì. C'è un pochino, un po' più da scoprire, dai. C'è un po' più di intimity, c'è un po' più di petting.
0: Intimity.
2: Ciao ragazzi.
0: Intimity, petting. Qualcuno dice dipende dalle dimensioni.
3: Ma la parola stessa reggiseno cosa vuol dire? Che regge il seno. Giustamente, se hai una prima, una seconda, non serve a reggere niente, quindi no, reggiseno. Se dopo si inizia una terza in su, allora body sicuramente
0: shaming.
3: Serve, perché deve reggere, perché guardate che pesa, ragazzi. Non sono una donna, però so che pesa, quindi serve.
0: Non sono
1: la scienza, secondo Andrei.
0: Ho fatto bene a dire non sono una donna, perché con quella vocina lì potrebbe
1: no, sai, no, poi se sta così tanto, abbiamo, se, magari
0: però,
1: lo usa. Ecco.
0: Le dimensioni possono essere taroccabili, attenzione.
4: Sono finiti gli anni dei reggiseni.
1: Basta.
4: Sono finiti.
1: No.
4: Due bei sceni vanno mostrati.
0: Ok.
4: Soprattutto se sono taroccati, meglio ancora.
1: Ma gli taroccati.
0: Anche oggi hanno sta cosa che devono taroccare tutto, dai monopattini alle bici elettriche ai seni truccati.
5: Peter Pan.

0: seconda ora della Peter Pan Generation. Dopo questa mezz'oretta nella quale abbiamo parlato di poppe, di tette, di pere, qual è il modo
1: che
0: più
1: bello
0: carino per definirle?
1: Tette.
0: Tette?
1: Il seno, dai, vabbè, il più elegante è il seno.
0: Sì, no. Il più
1: Boh, le tette.
0: Tette, ok.
1: Tette.
0: Ci siamo accesi?
1: Ci siamo accesi.
0: E allora fra poco siamo tutti pronti e reattivi per la sala giochi.
1: Che bello!
0: I primi due ticket della settimana non si scordano mai.
1: No.
2: A prezzi bassi?
3: Di più!
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Alle 12.03
0: c'è il notiziario.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news. Buona giornata da Mattia Benini. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1 a Monreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, di sensazione.
3: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
3: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
16: 1, 2, 3, 4,
17: perché fermarsi?
16: 5, 6.
17: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
9: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: aveva l'anno 1992, Ace of Base, All That She Wants, disco storia. 11 anni dopo questo disco nacque Emma Rossato.
1: Carina! Cioè, chi è?
0: Sei te.
1: Ah, sono io.
0: Sei te, per far capire che questa canzone ha molti più anni di quanti ne abbia te, però molti meno di quanti ne abbia io, fra le altre cose.
1: E posso dire, è un grande
0: anni.
1: Traguardo.
0: Me la ballavo quando facevo la baby dance alla scuola materna con le suore, non c'era la baby dance all'epoca.
1: No, neanche penso, vabbè.
0: Terza ora della Generation. Ciao computerone.
2: Ciao.
0: Pronti per fare l'estrazione e il sorteggio fra i 10 vincitori dei ticket di settimana scorsa? Solo uno viene sorteggiato per vincere i gadget. E quindi dammi un numero da 1 a 10. Chi è il più fortunato di tutti?
1: No!
0: No, e chi ce l'hai in mano sto maledetto ticket numero 8?
1: Ma sarà mica Maurizio Casavuri!
0: Grande Maurizio! Mauri!
1: Sto
0: rompendo il computerone. Mauri, you super win! Sì, ciao. Mauri, you super win!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: Poi computer le magiche, c'hai voglia di lavorare. Che miseria, oh.
1: Ma a me no, posso
0: dire.
1: Digito
0: i tasti e non risponde.
1: Non risponde. Ci sei?
4: No.
1: No, ma sì, ma dai, svegliati. No? No?
4: No.
1: Ma anche a scoppio ritardato.
0: Primi due ticket della settimana. Cominciamo col numero uno, col gioco.
4: L'oggetto non identificato.
0: Come funziona questo
1: gioco?
0: C'è
1: un oggetto che si autodescrive e voi dovete identificare che oggetto è.
0: Sì, do degli indizi, unisci puntini. Qual è quella parola che sta bene con tutti gli indizi? 393-736-6240.
5: L'oggetto non identificato.
0: Computerone, anche te, dai.
1: Dai, su.
5: 3, 2, 1,
0: ogni nazione ha

0: insegnamenti di vita. Per trovarmi alle volte hai bisogno di una mappa.
1: Che cos'è questa cosa? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Peter Pan.

0: degli Another si chiama Talk to You, l'hai sentita su Radio Peter Pan, nel computerone ti sei ripreso.
1: Ah, ecco.
0: Colpo di calore.
1: Sì.
0: Ha battuto
1: caldo,
0: sulla testa, mannaggia. Già i primi caldi così, figurati a luglio non ci arriva mica.
1: No, no, infatti magari lo cambiamo.
0: Morirai prima. Sì.
1: Odio. Grazie anch'io.
0: Sei ripreso definitivamente. Adesso ha ritrovato il suo odio insito. Ticket numero uno che abbiamo assegnato con il gioco.
1: L'oggetto non identificato.
0: Cioè questo oggetto che parlava, si descriveva e diceva cose del tipo: ogni nazione ha un ministero o un dipartimento dedicato a me.
1: Qualcuno mi associa al proprio amore.
0: Ti diverti a darmi la caccia.
1: Ha a che fare con alcuni insegnamenti di vita.
0: Per trovarmi alle volte hai bisogno di una mappa. Forse l'ultimo indizio aiutava molto. Qualcuno dice...
1: Interno.
0: Sì, perché c'è il ministero dell'interno, ma non era...

0: Per fortuna che non la trova.
1: Perché non c'ha le conoscenze giuste.
0: Esatto.
1: In realtà la soluzione era...
0: Tesoro!
1: Ogni nazione ha un ministero, un dipartimento dedicato a me, il ministero del tesoro, il dipartimento del tesoro. Qualcuno mi associa al proprio amore.
0: Tesoro! Tesoro!
1: Tesoro, amore! Ti diverti a darmi la caccia al tesoro, la si fa da bimbi, ma
0: ero
1: anche
0: fortissima.
1: Da grandi. Ho a che fare con alcuni insegnamenti di vita, fai tesoro di questo insegnamento che ti ho dato. Per trovarmi alle volte hai bisogno di una mappa, la mappa del tesoro, quello dei pirati dei Caraibi. Lei è stata la più veloce e ha guadagnato un tesoro, ma che? Un ticket, il numero uno di questa settimana, lei si chiama...
0: Anna Maria Popovic!
1: Dice grazie mille.
0: Le ferie danno i loro frutti.
1: Ah, sei pure in ferie, che culo, Anna Maria. You win.

0: Afrojack, Sia e Wake Tonight. Su Peter Pan ci sono un sacco di appuntamenti.
1: Radio Peter Pan.
0: Next event. Venerdì 29, cioè questo venerdì, c'è la tappa del Giro d'Italia che unisce Feltre ad Alleghe e quindi noi facciamo due feste a ridosso di questo appuntamento. Una prima che arrivi il Giro d'Italia a Caprile di Alleghe, provincia di Belluno, c'è il Pink Power al Pink Ice Party aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan, dato che la corsa c'ha la maglia rosa, noi ci andiamo
2: ovvio
0: col nostro evento tutto rosa. Dalle 18 alle 21.30 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo e poi arrivano le girl dalle 21.30 al Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice. Poi venerdì effettivamente c'è la scalata dei piani di Pezzè di Alleghe Belluno e quindi all'arrivo ci saremo noi.
2: Infatti ci sarà la festa al traguardo di Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Dalle 10 alle 17 il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track. Dal Maxi Ledwall invece seguirai con noi anche la gara.
0: Sempre venerdì c'è un altro appuntamento a Ponzano Veneto, torniamo per Frasca 2000 con l'official party dalle 18 con Danielino DJ. Sabato 30 invece doppio appuntamento, un altro che ha a che fare con le biciclette, Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo Treviso con l'official party dalle 15, il DJ set dal track di Peter Pan con Marco Baxo e poi dalle 20 e 30 in console Andrea De Luca ed Edo. Sempre sabato
2: c'è Peter Pan Impatto a Roncade a Treviso dalle 21 in console DJ Max, Alice Fastina e l'Orso Rosa di Peter Pan.
0: Ci sarà Rocky dentro che lo picchiamo come una pignata.
2: Volentieri, lo picchio io.
0: Allora, li abbiamo elencati tutti perché lunedì è un rito, quindi puoi iniziare a organizzarti il prossimo weekend. Ma dato che ne abbiamo detti tanti e velocemente, li trovi tutti sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
0: Yeah.

0: capisco, no, ma Gigi, mica pistacchi. Da 2007 Yves La Rock è già Bar Rise Up, ma noi mica molliamo, rilanciamo, perché fra poco, nello spicchiettino finale della Generation, c'è una tripletta di dischi anni 2000.
1: Sì.
0: Il 2000 Heroes in console.
1: Arriva Marco
0: Baffo. Però
1: è
0: il
1: baffo,
0: presidente
1: baffo
0: della Corivo Rivo, gara non competitiva, ma resa competitiva dal direttore.
1: Ovvio,
0: che l'ha vinta.
1: Perché l'ha vinta. Se l'avesse vinta, sicuramente non sarebbe.
0: E ha portato le paste oggi per celebrare. Quindi oggi abbiamo mangiato pure le pastine.
1: Metà, perché oggi ho detto, da oggi dieta ferrea.
0: E io ho mangiato l'altra tua metà.
1: Vedi?
0: Che carini! Fra poco c'è anche il ticket numero 2 della
1: sala giochi. Yeah.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
9: mio fa Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Ci fu un'idea.
21: 2000 Heroes.
22: Un gruppo di persone straordinarie.
21: I supereroi degli anni 2000, mixati da
23: Marco Boffo.
24: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Direi mega galattico Marco Boffo, ci ha portati al 2021 con Justin Quiles, Gimbala, Zion e Lennox, Loco.
3: Al 2021 sempre con Rocco Antan, Mena a un passo dalla luna.
2: A chiudere dal 2022 James Hype, Ferrari Remix.
4: Thank you.
5: Thank you.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Tutto 2021-2022.
3: No. No, scusami.
2: Specchiati la finale della Generation.
3: Oh, mi stavo preoccupando, attento.
2: Ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, lei è Emma. 20 minuti, poi noi andiamo a mangiare la pasta e vi lasciamo con Alice, sì, ma Fede no, allora, perché è in ferie. Ho visto un po' di istantanee.
3: Ma un po' di istantanee. Io ho smesso di guardarle le sue, le schippo.
2: Un paio di storie, sta dando il meglio di sé Fede. Quindi al posto di Fede questa settimana, il mitico Rocky Festaiolo.
3: Yeah.
2: A proposito di gente mitica, c'è pure il Dome.
3: Senti qui.
6: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, weekend super tranquillo e di relax.
2: Bello.
6: Ho anche fatto pulizie in casa.
2: Sì.
6: E poi Joe, sabato sera, colpo della strega. Joe, non è possibile Joe, devo mettermi dentro un'acqua santa, bere il beva total, mi faccio il bagno in una pozza di acqua santa. Joe, non so cosa fare.
2: So.
3: Sai cosa ho fatto io
2: che
3: settimana
2: fatto?
3: Scorsa perché avevo la iella di... Sono andata fino a Venezia alla salute e ho acceso un cero.
2: Fallo anche te Dome, io ti lancio in bocca al lupo col lupo lupolo. Nel frattempo computerone, ci sei ancora?
7: Ciao Joe.
2: Giochiamo? Ticket numero
3: 2.
2: Con che gioco lo assegniamo?
3: Senti.
2: Gioco musicale funziona così.
3: Sentirete una canzone inizialmente per 0.2 secondi, poi fino a 2.5, e voi dovete identificarla, dateci l'artista e il titolo della canzone.
2: Quindi brevi indizi musicali per riconoscere titolo e artista di questo disco qui.
8: Dai tempo al tempo.
9: Indizio 1, 0,2 secondi. Indizio 2, 0,5 secondi. Indizio 3, 1,00 secondi.
10: Immagino.
9: Indizio 4, 2,5 secondi.
2: Facilissimo.
3: Indovinala.
2: Fra poco, soluzione vincitore o vincitrice.
11: Radio

0: beautiful.
1: Sì, però se io ho il microfono aperto e faccio ulala, yeah, e te batti sulla tastiera del perché computer sta, e fai perché, così.
2: Perché sta, ma no,
1: si
2: no,
1: sente.
2: Si vende a Federico così, perché Fede è in vacanza, ma sta ascoltando la radio.
1: Ma si può,
2: non ha capito il senso delle ferie.
1: Federico stacca, ascolta le radio della Repubblica Dominicana.
2: Però gli ho detto, portami un domenicano e uno anche per Rocky, però quello per lui è super dotato.
3: Potrebbe ascoltare Radio Ombre.
1: Sei giocato per assegnare un altro ticket, il secondo della settimana, con il gioco
2: Dai tempo al tempo.
1: Quattro brevi indizi musicali di una canzone in realtà molto molto facile, artista italiana. Chi poteva, che diceva, ho visto
4: Mon Amour.
1: Lei ha tranciato l'inizio del messaggio
2: per essere veloce,
1: e quindi noi abbiamo sentito solo Lisa Mon Amour.
2: Male.
1: E la fiscalissima Emma Rossato ha detto no, non può vincere.
2: No.
1: Non può vincere, per me avrebbe vinto lei.
2: No.
5: Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me.
1: Però non è il titolo di questa canzone, anche per lui.
6: Maria Lisa, ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me.
1: Ci ho capito che hai capito, ma qual è il titolo?
7: Il triangolo di Annalisa.
1: Non è neanche il triangolo. Poi c'è qualcuno che dice Annalisa.
2: Diamanti lei, luce lui.
1: Bella anche quella, ma non era.
6: Ho visto lei che bacia a lui.
2: Di Elisa
1: aggiunto. Scritto, ma non è di Elisa.
2: Siamo detto assieme.
1: E invece Emma vorrebbe premiare lui, che però non dice il titolo.
2: Però dice
6: La Lisa.
2: E poi sotto
6: Annalisa.
1: Poi Annalisa. Però non ha detto il titolo della canzone.
2: Sì.
1: No, dai.
2: Come poteva dire?
1: È vero, era quella che faceva. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour. Ma chi baci tu? E quindi titolo era
2: Annalisa.
1: No,
2: Mon amour di Annalisa. Dai, vabbè.
1: Il titolo era Annalisa, no, artista era Mon Amour. Il più veloce a individuare la soluzione vince il ticket numero 2, lui è
2: Nicolas Barbirolo.
1: Super Nicolas, you win.
8: Radio Peter Pan.

0: Oliver Heldens, Kylie Minogue, 10 out of 10, chiude questa incredibile puntata della Peter Pan Generation. È stata bellissima.
1: E
0: brillantissima, talmente tanto che si è meritata questo ultimo disco di chiusura. 10 out of 10, che significa 10 su 10. Iniziare la settimana così è stato bellissimo.
1: Immagino, ma perché c'ero io anche Linda.
2: Linda Pani.
1: E tu no, eri te quello che...
0: La son goduta, mi sono divertito. Adesso purtroppo, bello perché c'è Alice Fassina, meno bello perché arriva Rocky Festaiolo.
1: Lo sappiamo, funziona così purtroppo.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13, ciao Emma.
1: Ciao.

0: Hot. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Le 13 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Che bello qui. La natura.
6: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: come preludio di questo inizio di puntata ci siamo. Ciao Rocky.
1: Buongiorno Alice.
0: Tutto bene?
1: È abbastanza bene. Spero di non fare boom boom pow io a fine settimana invece.
0: Guarda, è lunga fino a venerdì. Un passo per volta, un giorno alla volta e forse ci arriviamo.
1: Meglio così. Su Radio

0: Italia tramite l'app e lo streaming, benvenuti.
1: Esatto, e buongiorno. Bentornati. Buongiorno. Si ricomincia una nuova settimana lavorativa anche per noi di Radio Peter Pan, assieme a Rocky ed Alice, in sostituzione di Fede, perché a quanto pare si è perso Santo Domingo.
0: A proposito di Fede a Santo Domingo, mi ha importunata per tutto il weekend, volevo dirtelo pubblicamente. Mi commenta le storie e messaggi, tra l'altro con una grammatica tutta sua, quindi capisco che le birrette a Santo Domingo fanno già effetto.
1: Certo.
0: A qualsiasi ora del giorno e della notte,
1: ma
0: tra
1: secondo
0: l'altro
1: me sai che ha già inviato qualche demo Radio Ombres.
0: Radio Ombres, ma tante ombres, molte ombres. Non ci saranno ombre in queste due ore insieme, forse. Tra l'altro, questo abbiamo sempre il dubbio, è buongiorno, buon pomeriggio.
1: Secondo me è un buon pomeriggio.
0: Anche secondo me, secondo Fede, buongiorno, ma posso dirti, Fede non c'è e quindi sti cazzi.
1: Esatto.
0: Partiamo subito con il primo nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Rocky, Just the Way You Are, nella versione remix. Domanda a bruciapelo per Rocky, anche perché ho visto che, non, che non ti depili, quindi te la posso
1: ovvio.
0: Fare.
1: Non certo. Vuoi vedere il resto?
0: No, no, grazie. E sono a posto così, ho appena mangiato. Tu ti consideri un po' nerd, sì o no?
1: Allora, mi consideravo nerd tantissimo durante il periodo delle superiori. Sai, io avendo fatto informatica, avendo utilizzato per tante ore il computer durante il giorno, sì, mi giocavo un pochettino online.
0: Ok, quindi però il tuo essere nerd riguardava la parte gaming, videogiochi.
1: Esatto, esatto. Non, non particolarmente, anche magari sullo sport, che non è tanto un nerdare, ma tanto più una passione, quindi...
0: Perché parliamo di questo? Intanto perché ognuno di noi, almeno un amico nerd ce l'ha, e ognuno è specializzato in settori diversi della tecnologia.
1: Esatto.
0: Anche fumetti, comics, videogiochi, software, insomma.
1: Anche film.
0: Anche film, assolutamente sì. Perché parliamo di nerd?
1: Perché oggi è il Geek Pride Day, ovvero è una giornata dedicata alla cultura geek, cioè tutte quelle persone, appunto, come ha detto Alice, appassionate per qualcosa, che vengono soprannominate anche come persone nerd.
0: Esatto, geek, l'ho cercato, letteralmente in inglese significa tipo strano.
1: Esatto.
0: Che un po' poi è stata la traduzione, l'evoluzione è stata appunto il nerd. Quindi appassionati di tecnologia, fumetti, fantascienza, fantasy, film cult, anime, non l'abbiamo citato, i giochi
1: vero,
0: da
1: tantissimo.
0: Tavolo. Ci sono delle reunion gigantesche con tutti appassionati di giochi da tavolo, davvero fighissimi.
1: Esatto, tra l'altro abbiamo anche una collega che fa le PN in parte 1 il sabato, la Charlie, che super appassionata di anime,
0: esatto.
1: E cose strane.
0: Che
1: insomma.
0: Bazzica anche un sacco di festival che proprio i geek, i cosiddetti geek o nerd, frequentano perché sono davvero molto interessanti. Quindi oggi 25 maggio fate gli auguri al vostro amico nerd.
1: Nerd, esatto.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: Lunatic su Radio Peter Pan, questa è Peter Pan a manetta. Stiamo parlando delle ricorrenze certificate di questo 25 di maggio.
1: Esatto, ovvero il Geek Pride Day. Ma poi posso chiederti una cosa? Ma perché prima mi hai chiesto se fossi depilato oppure no?
0: No, perché ho detto ti faccio una domanda a bruciapelo, ma se sei depilato il pelo non te lo posso bruciare.
1: Pensavo avessi una fissa con qualcos'altro.
0: Era una battuta. Allora, dove nasce questo Geek Pride Day? Lo sappiamo?
1: Certo, nasce in Spagna nel 2006 come una specie di orgoglio greco. Bello Greek. L'idea era dire che avere passioni considerate da nerd fosse sbagliato, quindi hanno cercato di rendere normale questa cosa qui.
0: Curiosità però, occhio, perché nerd versus geek a quanto pare sono spesso usate come sinonimi, in effetti si assomigliano un po', ma i due termini ci dicono che vengono spesso confusi, ma la tradizione vuole che i nerd siano appassionati di pura conoscenza e tecnologia, mentre i geek siano più orientati a integrare la loro passione nella vita quotidiana e a diffondere proprio questa parte digitale nella cultura pop.
1: Ok, quindi noi siamo più geek, ad esempio, visto che facciamo questo lavoro per passione, veniamo considerati più geek.
0: Perché diffondiamo anche il verbo, capito? Cerchiamo di coinvolgere anche gli altri. Qualcuno dice che tu comunque non sei stato nerd, ma lo sei tuttora.
1: Lo vuoi che lo sentiamo?
0: Sentiamolo.
2: Rocky, c'è qualcosa che non quadra. Hai
1: perché?
2: Detto che dalle superiori in poi non ti senti più nerd.
1: No.
2: Oppure che ti sentivi più nerd alle superiori.
0: Sì.
2: Però mi sembra di ricordare che
0: quando?
2: Mesi addietro
1: eri
2: vestito da Sailor Moon in studio con Nordio.
0: Un paio di settimane fa.
2: Con Federico, ora non ricordo.
0: Con Federico.
2: Ah.
0: Sì. Allora, non era.
2: Ci stai mentendo.
0: No, è tutto vero. Lui fa anche il cosplayer.
1: Esatto.
0: Perché lui è performer.
1: Esatto, però la mia gonna l'ha rubata Licio Fassina. Ce l'ha lei addosso.
0: Eh sì,
1: oggi.
0: Proprio te l'ho vista addosso, volevo assolutamente metterla.

0: Harvey, James Hype dal 2025, Don't Wake Me Up.
1: Basta che non svegli me, almeno fino a prima della pubblicità.
0: Va bene, dai. Ti faccio fare un power nap, okay, di qualche minuto e poi torniamo insieme. Perché? Perché non sono ancora finite le ricorrenze certificate, e soprattutto perché non abbiamo ancora scoperto dove nasce questo Geek Pride Day.
1: Esatto. No, l'abbiamo scoperto in realtà.
0: Sì, ma ci sono altre curiosità che non abbiamo ancora spoilerato.
1: Ma sei una nerd anche te.
0: Guarda, si era capita un'altra parola, spero che tu l'abbia pronunciata giusta, una nerd.

0: radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Mi tiene loco, loco, contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Bassi.
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più.
11: Allora scegli i supermercati Di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di più.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 1. 0139, Veneto, The Land of Venice.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nel suono strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani.

0: ci regala queste perle anti-abbiocco da pausa pranzo.
1: E non è l'unico che batte forte sempre, però non specifichiamo altro, perché non si sa mai.
0: No, infatti, proprio sorvolerei così come se non avessi sentito. Si festeggia oggi il Geek Pride Day, ne abbiamo parlato nella prima mezz'ora. Geek Pride Day, però non abbiamo detto perché è stato scelto proprio il 25 maggio.
1: La data non è casuale, perché proprio il 25 di maggio ci sono stati altri eventi molto importanti.
0: Guarda che è incredibile questo allineamento di pianeti sulla stessa data.
1: Sì, abbastanza. Però, abbastanza. Sì, se vuoi ti faccio qualche esempio.
0: Vai.
1: Però l'uscita del primo film di Star Wars nel 1977. Però
0: bravo.
1: Prima c'è stato il Towel Day, ovvero la giornata dell'asciugamano.
0: No, quello è venuto dopo.
1: Sì, dopo, però poi è stato collegato al fatto del prossimo film di Star Wars, che è uscito anche nel
0: 1983, che era l'episodio numero 6.
1: Esatto.
0: Allora, qualche settimana fa abbiamo parlato della saga di Star Wars anche con Fede. C'è da capirci niente.
1: No.
0: Cioè, non è in ordine cronologico di episodio, c'è il preview, un casino. Per gli appassionati tutto semplice, per noi che non mastichiamo tanto Star Wars è un po' più difficile. Però, in effetti, nei cinema americani usciva il 25 maggio 1977 l'origine, il primo storico film di Star Wars. Quindi
1: esatto.
0: È una bella ricorrenza.
1: Esatto, pensa che è collegabile appunto a questa giornata qui dell'asciugamano.
0: Bravo, io non ho capito perché la giornata dell'asciugamano cosa c'entra con i nerd.
1: Allora, perché praticamente questa giornata è stata scritta da questo scrittore qui, Douglas Adams,
0: sì,
1: autore di questo libro. E nel suo libro.
0: Libro che è Guida Galattica per gli autostoppisti.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E poi nel suo libro l'asciugamano è descritto come l'aspetto più utile per i viaggiatori interstellari.
0: Ah, ok. Hai capito? Se devi fare un viaggio interstellare,
1: Portati
0: l'asciugamano. E per ricordare questo autore, gli appassionati hanno proprio come oggetto commemorativo un asciugamano, ognuno il suo.
1: Esatto.
0: Tipo coperta di Linus, capito?
1: Più o meno sì.
0: Ognuno si porti il proprio asciugamano, non confondete uno con

0: giornata per festeggiare tutti i nerd di tutto il mondo, a parte appunto che fosse scritto nelle stelle quelle di Star Wars, era scritto anche per altri motivi.
1: Esatto, perché il 25 di maggio si festeggia anche The Glorious 25th of May. Mamma mia, che figura.
0: Vabbè,
1: no?
0: Il glorioso 25 maggio, diciamolo all'italiana così non sbagliamo.
1: Esatto. È la
0: cosa vuol dire?
1: È la festività più sentita dai fan della saga fantasy, mondo disco.
0: Io è una saga fantasy che non conosco, però è assolutamente seguitissima nel mondo, tratta dai romanzi fantasy, appunto, di Terry Pratchett.
1: Certo che abbiamo scelto proprio un tema difficile comunque.
0: Molto.
1: Poteva andarci meglio oggi, invece no.
0: In realtà i loro fan, proprio sempre il 25 maggio, festeggiano in vari modi questo autore e questa saga. Per esempio, per ricordare i caduti della rivoluzione descritta in uno dei di questi romanzi, girano tutti il 25 maggio con un cerchietto di lilla.
1: Ok.
0: Fatto come
1: con
0: simbolo.
1: Rossetto?
0: No, con il fiore.
1: Ah,
0: il fiore
1: figata.
0: Lilla.
1: Ok.
0: Oppure ricordano il motto che i fan ripetevano durante la rivoluzione descritta nei romanzi, che era verità, giustizia, libertà, ragionevole amore e un uovo sodo. Così
1: a caso.
0: Perché erano un po' pazzi.
1: Mangiano l'uovo sodo accompagnato da un pezzo di pane, quindi.
0: Esatto, bravissimo. Però anche la cosa interessante è che questa giornata era anche a scopo benefico. Tutte le iniziative atte a così raccimolare un po' di fondi vanno a sostegno della ricerca sull'Alzheimer, patologia di cui soffriva l'autore di questi romanzi fantasy.
1: Molto interessante, un tema difficile, penso che inizierò a guardare qualche fantasy per informarmi di più.
0: Bravo, allora facciamo così, tu li guardi, mi fai la recensione, sulla base della tua recensione io decido se sì o se no.
1: E se ti dico direttamente che fanno proprio schifo?
0: Non li guardo.

0: soldi.
1: Madame con Marrakesh, volevo capire quello che volevamo capire noi. Sai, in ogni romanzo fantasy c'è sempre un protagonista, un supereroe, esatto, una supereroina. Noi ce l'abbiamo il nostro?
2: Ma chissà da quale mondo viene poi.
1: Quello del 2000 Heroes, e il nostro supereroe si chiama
2: Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E che vuoi dirgli ad Andrea De Luca? Quando lui ci si mette, lui è veramente il nostro supereroe.
3: E lo fa ogni giorno, sempre alla solita ora, ma soprattutto qui su Peter Pan, a Radio Peter Pan a Manetta.
2: La selezione più bella dei pezzi anni 2000, grazie De Luca!
3: Grazie, grazie.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Squat. Mira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
6: Ad Alleghi si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 in punto.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Feel. Come ci si sente? Come ci si sente qui con la Fassina? Di la verità.
1: Molto, molto bene.
0: Che falso.
1: Posso darti un bacio in bocca?
0: No, smettila!
1: Ma posso dire, chissà come si sentiranno adesso, visto che cominceremo ufficialmente con le ricorrenze non certificate, cari miei.
0: Bravo, arriva il Forse Accade Oggi per non farvi sentire troppo la mancanza del nostro Fede a Santo Domingo.
1: Che poi a chi manca, cioè, dite la verità, non è arrivato neanche un messaggio.
0: Che succede forse oggi?
1: Oggi è la giornata giusta per andare ad acquistare uno strumento musicale.
0: Il famoso piffero.
1: Esatto, il cazzù, te lo ricordi?
0: Se, mamma mia, non farmi ricordare cose. Allora, almeno una volta nella vita l'abbiamo acquistato, se non fosse il famoso flauto alle medie.
1: Io ho preso quello flauto, però mi è andato di traverso, quindi potrebbe essere.
0: Motivo per il quale si spiega la tua voce.
1: Esattamente, che fa veramente schifo.
0: Ti è rimasto incastrato giù da qualche parte. No, a parte gli scherzi, a quanto pare oggi si festeggia in America la giornata dell'acquisto di uno strumento musicale. Vabbè, l'avete intuito da soli, se ci siete arrivati. È una giornata un po' promozionale per cercare di avvicinare più persone possibili alla musica.
1: Che tra l'altro ho sempre invidiato tutte le persone che sanno suonare lo strumento musicale. Anch'io. Soprattutto magari il pianoforte, dove sei un po' più leggero, un po' più romantico.
0: Anche il violino.
1: Sì.
0: Violino, l'arpa.
1: Ogni tanto.
0: Raga, io invidio chi ha quella costanza, quella disciplina che sicuramente io e Rocky non abbiamo.
1: Però posso dirvi, io sono molto bravo a suonare il clacson della macchina.
0: Sì.
1: Eppure lì non vado mai a tempo.
0: Anch'io il campanello di casa, peccato che non mi aprono quasi mai.
2: Attenzione,

0: nella versione di Gabri Ponte dal 2002. Allora, fortunata sono io.
1: Perché?
0: Perché se di solito non mi aprono quando sono al campanello, forse c'è ancora un po' di speranza.
1: Esatto.
2: Alice!
0: Sì!
2: Se suoni il mio campanello, stai tranquilla che ti apro. 0,2 secondi.
0: M'è andata bene, poteva andarmi molto peggio.
1: Sì, poteva togliere quel zero davanti, eh.
0: Tra l'altro, ho googolato qual è lo strumento musicale più acquistato al mondo.
1: Ok.
0: Prova a dire, indovina.
1: Allora, secondo me il flauto.
0: Sbagliato, perché al secondo posto c'eri quasi. La chitarra classica è sempre lo strumento per antonomasia propedeutico poi a tante cose, la musica.
1: Ci credo, Fede ne ha 50 a casa, per quello.
0: Bravo, vedi, lui era un buon esempio. Oggi però, in questo 25 di maggio, nel Forse Cade Oggi, ci sono delle altre ricorrenze un po' strane.
1: Esatto, la giornata nazionale del refrigeratore, che in realtà è il frighetto, quello portatile, quella borsa termica.
0: Vedi, io pensavo invece che il refrigeratore fosse anche il frigorifero normale di casa.
1: Ma diciamo che queste ricorrenze, essendo che le prendiamo da siti non certificati, cercano di convincerci sempre di più che siano cose vere.
0: Comunque è il frighetto, quello da vacanza, da spiaggia, dove ci butti dentro un po' di tutto per cercare di mantenere le cose fresche mentre sei sotto al caldo.
1: Esatto.
0: Quindi è il periodo giusto per festeggiarlo, visto che mi pare che questo weekend sia ufficialmente esplosa l'estate.
1: Oh yes.
0: Tu ce l'avevi questo weekend?
1: Molto utile. Cosa? L'estate?
0: No, il refrigeratore.
1: Ce l'avevo, sì, però non lo utilizzo più dal momento in cui ogni volta che vado in spiaggia lo lascio sempre al sole.
0: E allora non vale. No. Pensavo che l'avessi lasciato in macchina, motivo per il quale ti sei chiuso fuori.

0: vorremmo portare qui in Italia, anche oggi ce n'è una di speciale.
1: Yes, ovvero la giornata nazionale delle distillerie artigianali.
0: Apro e chiudo parentesi, ci sono un sacco di nostri ascoltatori che hanno proprio delle piccole distillerie artigianali, sono molto creativi, sono piccole realtà, ed è bello che ci sia un giorno per celebrarli tutti.
1: Sì, esatto, perché magari fanno anche delle bevande un po' diverse dal solito.
0: Bravo.
1: Fanno uso proprio, fanno delle ricette proprie, quindi magari aiutano anche le più grandi aziende.
0: Allora, distillerie però normalmente cosa fanno? Gin,
1: esatto,
0: whisky,
1: rum,
0: liquori di vario gusto. Mm-hmm. In particolare in America ci sono tanti eventi, poi più che locali, in realtà sono insomma divisi per stati molto grandi. In particolare vi segnalo in Colorado, viene festeggiato lo Still on the Hill, che ospita questo piccolo festival che ospita 30 distillerie. Un altro molto famoso per gli amanti del whisky si tiene in Tennessee, appunto per festeggiare le realtà artigianali, lungo il noto Tennessee Whiskey Trail, questo lungo percorso delle distillerie di whisky molto rinomato.
1: Molto interessante.
0: Ci sono degli

0: scoprirai nelle sue avventure. Magari, visto che sarai con lui una settimana, nel dubbio, fai uso di distillerie.
1: Lo faccio ubriacare così non partiamo.
0: No, al contrario, devi farlo tu per sopportare quella settimana con leggerezza.
2: Peter Pan.

0: cosa, più che altro sono ricorrenze americane quelle che ci propone oggi il nostro Rocky. Rocky, che sapete che è performer.
1: Certo, però non sono una girls, attenzione.
0: No, vabbè, però sei performer. In onore della festività di oggi, esatto, americana, ti vuoi specializzare?
1: In tap tap?
0: In tip tap. Tap tap non lo so cosa sia.
1: Tap tap, sai perché? Io
0: è
1: sono già
0: È il tap tap bookie della radio?
1: Sì, più o meno.
0: Ok.
1: Però,

0: startup.
1: Lo so.
0: Perché sono abituato, sono molto specializzato, perché sempre mi piacciono le storie. Quindi, ah, a quelli che ballano il tip tap. Ma dai, che figura.
1: Vabbè, tip tap, sai di cosa stiamo parlando?
0: Sì,
1: è una cosa troppo retro.
0: Allora, troppo retro anche perché è nata negli anni 20-30.
1: No, è nata nel 1800.
0: Davvero?
1: Sì, poi l'evoluzione più spettacolare negli anni 20-30, okay. Sempre in America.
0: Questa forma di danza incorpora complesse combinazioni di passi ritmici.
1: Sì.
0: Ok, quindi è molto difficile.
1: Mm.
0: E di conseguenza non l'ho mai provato, anche perché conosco delle persone che in un minuto riescono a fare circa 30-40 tip tap.
1: Davvero?
0: Al minuto.
1: Ma tipo la Fred Astaire?
0: Più o meno sì.
1: Sai chi è Fred Astaire?
0: Più o meno no.
1: Vedi, ma io lo sapevo che l'avrei colto in castagna. Mi avevo fregato sul filo del rasoio.

0: sono specializzati in tip tap loro?
1: Ma probabilmente sono specializzati a mettere bella musica.
0: Meshapata, solo come loro sanno fare, arriva la remaster track di oggi.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.
1: Mamma mia, che figo sound!
2: Certo, per fortuna classe. Che avevo i tap alle orecchie.
1: Alle orecchie. Peccato, perché ti sei perso una chicca firmata Remastered che torna domani e ogni venerdì a partire dalle 21 per la versione Extended Edition.
2: Esatto, dove la sentirete diversa assieme al nostro collega Edo.
1: Tra poco invece fermi tutti, è lunedì, quindi aprirà tra pochissimo il Bar Sport di Peter Pan a manetta.

0: Sport.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: tranquilli. Ci pensiamo noi con uno sport bizzarro e quindi apriamo ufficialmente il Bar Sport.
1: E certo, perché abbiamo scoperto che Alice Fassina ha molte conoscenze in Finlandia. Cugini, apparenti che hanno aperto bar.
0: Ma si capisce quindi... dai miei occhi azzurri, capelli biondi.
1: No, dal tuo vestito giallo, color birra.
0: Anche. Allora, in realtà c'è uno sport molto divertente, bizzarro, che Rocky ha scovato, che potrebbe essere una bella terapia di coppia per moglie e marito in crisi.
1: Terapia, insomma, perché adesso vi spiegheremo come funziona.
0: Terapia d'urto, proprio totalmente d'urto. Raccontaci di cosa stiamo parlando.
1: Stiamo parlando dello sport che si svolge ogni anno alla prima settimana di luglio, ovvero il Wife Caring World Championship.
0: Tradotto
1: in finlandese è Ukokanto.
0: Sì, è Ukokanto, non lo so se poi canti alla fine. Sicuramente è il campionato mondiale della corsa con la moglie.
1: Esatto.
0: Tradotto, il marito corre e deve accollarsi come zavorra la moglie. Voi direte, vabbè, ce la colliamo tutto l'anno, una volta in più, una volta meno, non cambia nulla.
1: Però la cosa più bella è che potete prenderla come volete, basta portarla in spalla.
0: Attenzione, perché ci sono delle tecniche conclamate. Per esempio, le più famose includono il classico a cavalcioni, okay, che vabbè, lì si capisce, la presa a pompiere.
1: Ok, quindi che, come funziona?
0: Credo sia proprio di traverso, come un sacco di patate, però messo tipo in orizzontale.
1: Aspetta, prova a salire, prova a prendere.
0: No, non ti azzardare.
1: Okay.
0: Oppure lo stile estone, questo, ragazzi, gran classe,
1: okay,
0: dove la donna viene portata a testa in giù sulla schiena del partner.
1: Ok, io la
0: quindi
1: porto
0: lui
1: ogni
0: tiene
1: giorno, quindi
0: sulle spalle le gambe, la testa della donna è indietro sulla schiena.
1: Ok, davanti non vale però.
0: No, perché quello è un altro sport, è un altro campionato, te lo consiglio fuori onda.
1: Ma lo portiamo lunedì prossimo.
0: Magari facciamo un torneo interno a Peter Pan, va bene?
1: Sì.

0: sono già aperte le iscrizioni, visto che la gara si tiene il primo weekend di luglio. Di cosa parliamo? Del Wife Caring World Championship.
1: Esatto.
0: Ovvero la corsa con la moglie caricata sulle spalle.
1: Che può anche non essere la moglie, ma l'amante, la sorella. Basta che sia una ragazza che ha almeno 18 anni, sì.
0: Ah, vedi. No, e l'altra caratteristica, deve avere un peso superiore a 49 kg, altrimenti viene zavorrata. Mm-hmm. Tutto bello, tutto figo. Cosa si vince?
1: Si vince praticamente la birra che ha lo stesso peso della ragazza che porta in spalla.
0: Rocky,
1: io potrei essere il numero uno, incredibile.
0: Rocky, ho un'idea. Iscriviamoci. Sì. Tanto se vinciamo, ti assicuro che con i miei chili di litri di birra ne arrivano per tutte.
1: Quanto è che ne vinciamo di litri di birra?
0: No, adesso dai, non entrare nello specifico. Tu intanto allenati con una bella zavorra sulle spalle, perché devi fare 250 metri filati.
1: Vabbè, con te ne farei anche tanti. 253 chilometri farei con te in spalla.
0: Sì, te lo dico però che non vale correre twerkando, ce la puoi fare,
1: è la cosa più divertente,
0: sei sicuro?
1: Non proprio.
0: Mi
1: allora
0: fido di te.
2: Radio Peter Pan.

0: me comunque per vincere il segreto è uno solo. Ti metti sulle spalle l'amante e scappi dalla moglie.
1: Beh, allora sei
0: il record non mondiale ma universale.
1: Ragazzi, Guinness World Record, sai come corri veloce, a voglia.
2: Ma il problema è che ti stancherai anche di lei prima o poi, non ti preoccupare.
1: È a giro. A proposito di giro e a proposito di sport, questa è la settimana del Giro d'Italia. Tanti gli eventi a riguardo e quindi potevamo mancare noi.
3: Assolutamente. Radio Beerband. Next event.
1: Partiamo da questo giovedì 28 maggio, ci sarà un grand Pink Power al Pink Ice Party, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Saremo alla palestra comunale di Caprile di Alleghe, quindi in provincia di Belluno, con un doppio appuntamento. In aperitivo dalle 18 in console Thomas Menegazzi e poi dalle 21.30 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice. Ma si raddoppia perché il giorno dopo, infatti venerdì 29 maggio, sempre ad Alleghe, ci sposteremo ai piani di Pezzè per la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Dalle 10 per tutto il giorno con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track, dove dal Maxi LEDWALL potrete anche seguire con noi tutta la gara.
2: Esattamente, ma essendo che non sono stato invitato al Giro d'Italia, io vi porto direttamente a sabato 30 maggio, dove ci sarà un Peter Pan Official Party col Mountain Bike Eliminator Series.
1: Sì.
2: Giusto?
1: Bravo.
2: A Pieve di Soligo a Treviso, dove dalle 15 ci sarà il DJ set dal Radio Track di Peter Pan con Marco Baxo.
1: Potevamo non mandarlo all'MTV Eliminator Series.
2: Fateci andare in bicicletta. Probabilmente.
1: Bravo.
2: E dalle 20.30 invece in console troverete Andrea De Luca insieme ad Edo.
1: Io invece sabato 30 vi aspetto al Peter Pan Impatto, però con un tocco di rosa, a Roncade Treviso, dalle 21 con me anche il DJ Max e l'Orso Rosa di Peter Pan per festeggiare il Giro d'Italia tutto al femminile.
2: Esatto, per maggiori informazioni potete sempre consultare i nostri social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
3: Radio Peter Pan.

0: è che da venerdì 29 maggio fino a domenica 31 maggio saremo media partner anche quest'anno dell'undicesima edizione degli Extreme Days a Sacile, Pordenone, il più grande festival italiano di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia.
1: 3 giorni di workshop, contest, show, music and food. Programma completo e iscrizioni su extremedays.com.
0: Poi andateci perché la città si riempie di un sacco di attività magnifiche, quindi andate a salutare i nostri amici di Extreme Days.
1: Oh,
0: e invece noi ci fermiamo qui perché è arrivato il buon move e quindi noi
1: ci salutiamo e ce ne andiamo via, però torniamo sempre domani dalle 13 alle 15.
0: È una minaccia, ciao!

0: Prezzi bassi?
1: Di più!
0: Vuoi offerte vere?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Ora scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan o'clock.
12: Sono le 15 da 2 minuti.
10: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
13: Ma dove stai andando?
14: Vado un po' più in giù.
13: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
14: Sì, ma la qualità?
13: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
14: Da Ali i conti tornano sempre.
13: Ali migliora la vita.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: come state in questo lunedì? Vi siete rilassati, rilassate durante il weekend? Siete arrivati invece boccheggianti a questa prima giornata della settimana? Qualcuno boccheggiante c'è, ovviamente. Quando fa freddo ci si lamenta del freddo, quando fa caldo ci si lamenta del caldo.
1: Pacco, pepacco, buongiorno Magomar, buongiorno a tutti gli ascoltatori estivi. Mazz, che caldo, Marco, Marco. Tu che sei mago, che magari leggi il futuro, o che fai cose misteriose, potresti, che ne so, far catapultare da un drone magari qualche tolto di birra che piove dal cielo, che rinfresca tutta questa giornata, mago. Sembra di essere a luglio, non si può a maggio, mago, sboccheggiare così durante la giornata, dai, mago. Fai scendere magari, che ne so, una leggera brina autunnale, so, mago, qualche magia, dai, lunedì, falla sta magia, mago, falla sta magia. Vai, Marco Omar.
0: Ma raga, ma poi c'è la brina autunnale, capito? Vi lamentate, non va. Dobbiamo prendere quello che la stagione ci dà. Ogni frutto ha la sua stagione. Ma facciamo così: io vorrei chiedervi, visto che si guarda sempre al lato negativo, io vorrei farvi vedere o comunque scorgere qualcosa di positivo nel vostro weekend. Una cosa bella, me la portate dal vostro weekend? Una cosa bella, una cosa che avete imparato, un momento che avete condiviso, che vi portate in questo lunedì molto caldo e molto chiaramente anche pieno di disco night. Adesso è il momento di un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: che sia con Awake Tonight, svegli questa notte, ma mi auguro anche questo pomeriggio. Al 393-7366-240 vi ho chiesto di portarmi in chat una cosa bella del weekend, giusto perché già sono spuntati i primi caldi e quindi una settimana fa che brutto tempo, muva, Mago Omar cerca di risistemare il tempo eccetera eccetera, adesso che fa caldo non va bene comunque, per cui concentriamoci sulle cose belle. Allora sentiamo, pronto?
1: Ciao bella Peter.
0: Ciao.
1: Allora, dopo aver fatto chiusura tutta la settimana scorsa,
0: sì,
1: 8 ore consecutive, mm-hmm, oggi ho fatto la mattina, ne ho fatte 4, non okay, mi lamento. Però il bello sai cos'è?
0: Cos'è?
1: Domani sono di riposo, mi monto la piscina,
0: oh,
1: e mi ci infilo mentre la riempio, perché io di sto caldo mi sono veramente sfra puntini puntini le,
0: sì,
1: scatole.
0: Ah, okay.
1: Ciao, un bacione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Beh, dai, questa è una bella soluzione, una bella soluzione. Ciao Muva, questo weekend il Volley Povegliano, nonché squadra dove giocano 3 mie carissime amiche, ha vinto ed ottenuto così la promozione in Serie D. Il nostro gruppo si è spostato tutto fino a Sedico per sostenerle. Felicissima per loro, quindi lei ha vissuto una grande vittoria, e c'è anche lui che invece piccoli grande gioie.
2: Fratello Muva,
0: sì,
2: io ti dico che il caldo mi piace, perché ieri stavo facendo insilato e c'era tanta di quella gnocca che correva ieri mattina anche verso sera, era una roba veramente pazzesca.
0: Pazzesca, incredibile. Però non è sia gioia che dolore quello, cioè nel senso guardare così tanto e poi non godere. Vabbè, in un momento in cui si sta andando in una direzione, noi cerchiamo di andare verso il sole, il caldo e la gioia, anche perché dove stiamo andando?
3: Oh, stiamo andando alla sbandola.

0: tutto l'album. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Oggi vi ho chiesto di portare qualcosa di positivo e propositivo in onda, ma c'è lui che ha una domanda. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Per la sonnolenza e la guida, cosa

0: un po' di messaggi.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Aver portato una banda di scalmanati di 9 anni a fare un torneo rimanendo fuori la prima notte senza genitori.
0: Sì.
1: Non ti dico. Spettacolo.
0: Spettacolo.
1: Oggi
0: sì.
1: Però pago.
0: Eh beh, certo, cioè per alcuni quella, la cosa che tu hai appena descritto è un girone dell'inferno, per cui felicissimo che comunque ti abbia galvanizzato l'esperienza. Ciao, tra sabato e domenica mi sono nati 10 pulcini. Ciao da Linda. Bene. Molto bene. A proposito, quelli che giocano a calcio adesso, lui ha detto un torneo, penso di calcio, si chiamano ancora pulcini? Io facevo parte dei pulcini quando ero bambino e giocavo a calcio, per cui tutto fitta. Ciao Muva, qualcosa di bello? Ieri ho fatto una corsa podistica di 16 km con 900 metri di dislivello a Vittorio Veneto. Era la prima volta che facevo così tanti chilometri ed è stata stupenda, quasi tutta nel bosco, meraviglioso, fantastico. Fra l'altro, corsa, mi ricordi un po' il nostro direttore sulla corsa non competitiva che è arrivato prima tagliando il traguardo dicendo merde a tutti gli altri. No, sto scherzando, ovviamente non penso abbia reagito così, penso che sia stato solamente felice. C'è anche chi dice: ieri gita Belluno con visita al centro storico e museo Palazzo Fulcis, interessante vedere di cosa si accontentavano un tempo. Vabbè, cioè, insomma, era necessità, si faceva di necessità virtù, assolutamente. Adesso è il momento di Topic e Becky G con Sorry Papi.

0: Topic e Becky G con Sorry Papia, fra poco con Muva nella casa Peter
1: Pan. Il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedeoliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular, demoliamo per l'ambiente.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
21: Noi
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: Radio Peter Pan.
23: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: qui, Bruno è qui. Allora, basta, basta. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Abbiamo appena suonato Bruno Mars, nonostante ci sia sempre qualcuno che si domanda: ma dov'è Bruno? Dov'è Bruno? L'abbiamo appena suonato, cioè proprio quando è in playlist mi dovete rompere i maroni. Non sto scherzando. Comunque sia, cosa ci portiamo dietro di positivo dal weekend? Visto che seguendo la boombox track di oggi un po' stiamo andando allo sbando, cerchiamo noi di tenere una retta via. Ciao Muva, io e mio marito stavamo passando un weekend abbastanza tranquillo, ma ieri sera si è trasformato in un weekend veramente bellissimo, perché nostro figlio finalmente ha iniziato a pedalare con la propria bici senza le rotelle. Sembra una conquista banale, ma è stato veramente bellissimo. Lui super emozionato e noi tanto fieri, quindi per noi come famiglia è stato un weekend semplicemente semplicemente emozionante. Allora sì, sono piccoli grandi cose, poi soprattutto quando riesci a vedertelo per la prima volta, lì è uno spettacolo, no?
1: Sono uscita dall'ospedale e cercare di riprendere in mano la mia vita.
0: Bene, questa, noi ti facciamo i migliori auguri, noi ti facciamo assolutamente i migliori auguri. E poi c'è anche chi dice:
2: ciao Muba, ciao di Peter Pan, ciao Muba, sei il numero uno. Comunque grande. Volevo dire ai signori che si stanno lamentando per il caldo, va bene voi che siete fuori e vi arriva un po' di venticello, diciamo,
0: sì,
2: e vi state lamentando, ma io che sono qua vicino a sei fuochi, un bollitore, una friggitrice, un forno tutto acceso, diciamo che dovrei io lamentarmi, non tutti gli altri,
0: certo,
2: che non stanno facendo niente, diciamo, che sono seduti sul volante della macchina e stanno guidando e c'hanno tutto il vento in faccia. Venite a stare 5 minuti qua con me. Ciao a tutti,
0: ciao,
2: un bacione.
0: Ciao, ciao, lui va a invitare. Nel caso appunto vi lamentaste del caldo, dice: potrebbe andare molto peggio, venite da me e quindi fate questa terapia d'urto assieme a lui. Adesso Another 54 Ultra con Talk to You. Let's go!

0: di caldo patito anche.
1: Ciao raga.
0: Ciao.
1: Ma che caldo. Ieri ho fatto la dimostrazione di mozzarelle.
0: Sì.
1: Fuori.
0: E in che senso?
1: Acqua a 95 gradi.
0: Ah, ok.
1: Là era caldo.
0: Ma vabbè, vabbè, certo, anch'io l'ho fatto il formaggio, per un bel po'. Da ragazzino facevo il grana e appunto Caglio, il siero, eccetera, eccetera. Conosco bene il mondo, conosco bene il mondo. Non è che sono arrivato qui in radio dicendo primo approccio lavorativo, non so, no, abbiamo lottato qui all'interno di Muva nella casa.
2: Muva.
0: Sì.
2: Noi a Mezzolara quest'anno abbiamo avuto le Olimpiadi giovanili, le Olimpiadi del Reno.
0: Ok.
2: È stata una roba da 1300 bambini, più genitori. È stata una roba fantastica, emozionantissima, sia vedere i propri figli, sia vedere i paesi, sia anche noi vecchi master gareggiare. Quindi è stata una roba, ho perso la voce, è stato fantastico. Olimpiadi del Reno a Mezzolara 2026.
0: Ah, che salutiamo perché vi avevo chiesto di portare al 393-7366-240 qualcosa di bello del weekend, parlare di qualcosa di bello in questo periodo in cui una notizia dietro l'altra è sempre peggio, e adesso arriva anche Dracula.

0: un po' più vampireschi, che quindi dicono l'estate, il sole, va di retro, in chi invece gode alla grande. Tame Impala e Jenny con Dracula Remix. Adesso è il momento di Thomas Menegazzi.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
2: Thomas

0: mix. More music in the mix.
1: More music in the mix tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, all'interno di Move nella casa. A quest'ora ogni giorno cambia il DJ. Oggi c'era Thomas Menegazzi in versione super aperitivo. Bella Thomas, grazie. Let's go!
0: Davvero molto bello.
2: Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Ad Alleghi si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 16 on point.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni, traffico bloccato tra Attigliano e Orte per un veicolo in fiamme. In direzione Napoli, coda di un chilometro tra Reggio Emilia e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena per un incendio. È tutto.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Fun, forever fun, forever young.
6: Hola, amanti della musica.
7: Il menestrello della coscienza della musica.

0: provare il brivido, a meno che la scarica non sia di Squarehouse e non ve la consiglio, soprattutto in questo periodo bello caldo, significa sentire l'adrenalina, provare il brivido. Io vi ho chiesto non tanto di consegnarmi al 393-73-66240 un brivido che avete vissuto nel weekend, ma un momento bello, un momento per cui ringraziate, un momento tipo il suo, che dice: ciao, questo weekend, sabato, ho fatto i lavori di casa, ho tagliato l'erba, manutenzioni delle finestre, alla sera allo spettacolo comico a San Giorgio di Piano con il mio amico comico Francesco Preci, salutiamo, e domenica sotto le mura di Ferrara all'after hour, insomma grande festa. Lui ringrazia per gli amici che ha ritrovato e per la festa che ha ritrovato. Mi stanno arrivando Disco Night nel frattempo in chat.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Stamattina turno dalle 6 alle 14, sì. Esco fuori dal lavoro. Porca miseria, guardo la macchina, 36 gradi, incredibile.
0: Certo.
1: Vabbè, mi sono detto, andando a casa, andrà giù la temperatura. Ma che in provincia di Rovigo, in Transpolesana,
0: sì,
1: ok, la macchina segnava 35 gradi e da lì non si è più mossa. Un caldo bestiale. Bene, piscina aperta.
0: Sì.
1: I valori sono ok, quindi oggi si inaugura la stagione. Ciao.
0: Cioè, tu ti sei misurato la pressione prima di dire mi gestisco la piscina, diamo una pompatina alla pressione, cerchiamo di capire. I valori sono ok, quindi si può andare.
2: Attenzione, non

0: chi lo sa, probabilmente che mi sono sbagliato poco fa, devo fare un mea culpa, perché c'è stato lui che diceva: ah no, adesso vado a casa, monto alla piscina, controllo i valori e mi tuffo. Ho detto: devi controllarsi i valori della pressione. Non ho capito. Invece,
1: ma quale pressione? I valori della piscina, il pH, il cloro.
0: Certo,
1: ciaone.
0: Ciao. Allora, raga, io non è che sono così esperto di piscine. Diciamo che mi piace tuffarmici, ma poi per il resto non ne so molto. C'è anche lui che invece...
2: Nostro caro Muba,
0: sì.
2: Dacci qualcosa di nuovo, di fresco in queste giornate così caglienti.
0: Ok.
2: E ricordi, l'importante... Sì. E avere un piano.
0: Appunto, cioè abbiamo avuto poco fa il piano con i The Bausa Magnetic. Comunque sì, è arrivato il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede protagonista Alex Hosking, direttamente da Adelaide, Australia. È una producer. E questa canzone, secondo me, fitta alla grande con questo lunedì, perché si chiama On Fire, cioè a fuoco. Senti proprio l'atmosfera che è bella calda, friccicarella. Quindi alza il volume della radio che si va.

0: 25 5 20 26. Mi piace dire numeri a cazzum, cioè mi piace dire numeri a cazzum.
1: E il muva?
0: Sì.
1: Ma lo sai che le piscine per funzionare necessitano di una o più pompe?
0: Bene, bene, non fare però del sesso orale alle piscine. Ecco, se vedete un matto che si attacca alla vostra piscina e comincia a, a sifonare alla grande, attenzione, io vi giro il numero, è lui. Se, 100% è lui. C'è anche chi dice: io super contenta del sole che c'è, finalmente è arrivato il weekend, mi porto dietro la prima abbronzatura presa con il rumore delle onde in relax. Io invece ieri sono andato a vedere lo spettacolo di un circo fatto in una vecchia maniera, che voglio salutare, Circo Patuff, ciao ragazzi, che ci hanno, abbiamo fatto amicizia, loro sono un circo senza animali, hanno fatto questo spettacolo molto teatro canzone, se vogliamo, anche, ed è stato molto figo. E soprattutto ho detto: sai che c'è? Se un domani mi dovessi rompere i maroni di tutto quanto, parto e fuggo con il circo, che era una cosa secondo me antica come pensiero, però mi hanno fatto riscoprire che si potrebbe ancora fare, dei ragazzi veneti, dei ragazzi spagnoli, insomma, in giro per il mondo. Quindi la domanda di questo momento qui, lasciando da parte il caldo eccetera eccetera, sono curioso di farvi pensare un po' fuori dalla scatola, al 393 7366 240, la domanda è: dovessi mollare tutto, no? Adesso ti si presenta, insomma, una scelta in cui devi mollare tutto. Cosa faresti? Quale avventura intraprenderesti? Quale progetto sposeresti? Cerchiamo di capirlo assieme, anche per avere un piano B, visto che il piano A l'abbiamo suonato prima con...

Posti bellissimi. Allora, la domanda di questo momento è: cerchiamo di viaggiare con la fantasia, però fra il fantastico ed il pratico. Quindi, dovessi mollare tutto ora, che cosa faresti? Cioè, qual sarebbe il tuo piano di fuga? Da ieri ho capito che potrei scappare con il circo. Cioè, poi non sono un giocoliere, però che ne so, fare il presentatore. Quella roba lì mi riuscirebbe, oppure fare il pagliaccio. Fare il pagliaccio, ma nel vero senso del termine, cioè fare il pagliaccio. È difficilissimo, cioè farlo bene, farlo male, ce ne sono molti capaci. Devo dire, anche chi mi scrive, tu dovresti andare al circo inciso. No, non lo sono. Cioè, allora, piani di riserva, chi dice mi piacerebbe girare il mondo e stare in mezzo alla natura senza una meta precisa, e per vivere lavorerei nel posto in cui sono e poi ripartirei e così via. Spensieratezza al 100%, senza problemi a cui pensare. Che bello. Allora, poi c'è anche chi scrive: c'ho il mio piano B, mollo tutto e vado via alle Canarie, mi apro un bel chioschetto e passo gli ultimi 50 anni di vita lì. Ciao Marco da Milano. Allora, Marco da Milano, tu mi prosegui un cliché che è andato per molti anni, secondo me, cioè quello di mollare tutto e aprirsi il chioschetto sulla spiaggia. C'è qualcuno all'ascolto che l'ha fatto? Ci piacerebbe sentire poi anche la testimonianza di una persona che realmente ha mollato tutto, ha aperto il chioschetto in spiaggia e magari ci possa dare qualche informazione in più. Cioè, che nella mente sembra sempre tutto facile, tutto bello, poi dobbiamo capire, no? Nella realtà, se la tecnica appunto poi ci viene in soccorso oppure no. Io

devo dirvi la verità, ci ho pensato realmente ieri, visto che c'è anche stato qualcuno prima che mi ha detto: sì, ma tu muova al di là no, di quello che porti in onda, di la gioia che ci porti tutti i giorni in onda, tu come stai internamente? Ragazzi, dovremmo fare una puntata a sé. Come dissi alla mia collega Elisa poco fa, dei parenti, degli amici le hanno chiesto: ma com'è Muva? Lo seguo sempre, salutalo. Vi saluto anch'io, raga. Com'è? Io sono estremamente tranquillo nella mia vita e non sparo nemmeno così tante minchiate come in queste due ore condensate. Adesso è il momento invece di cominciare a sciogliere i muscoli.

0: Nicola.
1: Ciao.
2: Stamattina presto che sono in cima al trattore.
1: Sì.
2: Stiamo facendo fieno.
1: Sì.
2: E adesso ho appena chiamato la mia compagna, gli ho detto di mettermi in fresca una bella birretta. Oh. Vedo ora di mettere giù il trattore che non devo guidare.
1: E via!
2: Mi siedo al fresco e mi bevo una bella birra bella fresca.
1: Esattamente, esattamente. Anche se hai due telefoni, come nel titolo di questa canzone, Two Phones On, due telefoni accesi, non chiamatemi, non chiamatemi. Human Music, noi ci sentiamo fra poco con
3: Muva nella casa.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
4: Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cattiveria. Questa è cattiveria, cioè di lunedì, in questo lunedì in cui tutti stiamo boccheggiando dal caldo, tu mi metti It's Friday then, cioè la canzone praticamente che dà il via al weekend. Allora, no, non facciamo questi scherzi, che già la gente sta patendo per il caldo e poi soprattutto scrivono quel cazzone di Edo in chat. Non lo so se sia colpa di Edo, adesso chiediamo, non è proprio l'unico a mettere le mani sul palinsesto di Radio Peter Pan, però felice che arrivi così proprio spedita la risposta. Si parlava di fuggire, mollo tutto e vado via, io ieri ho scoperto che potrei fuggire via con il circo, cioè perché mi è piaciuta come cosa. Uno dei cliché invece è mollo tutto e apro un baracchino, un bar sulla spiaggia, no?
1: Sì, muova, tutti quelli che hanno detto nella loro vita, sì. Ah, vaffanculo, mollo tutto e mi apro un chiosco al mare, non ci sarebbe più spiaggia, saranno tutti quanti chioschi dappertutto.
0: Vero.
1: Chioschi dappertutto.
0: Sì.
1: La verità invece è che qualcuno l'ha fatto veramente, per fortuna, e tutti gli altri invece non hanno mai avuto le palle.
0: Beh, ma per fortuna,
1: però,
0: dai.
1: Di lamentarsi, le palle ci sono sempre.
0: Certo, quello sì, assolutamente. Però, insomma, non tutti potremmo aprire un chiosco in riva al mare. Bisogna trovare delle idee alternative.

0: c'è chi mi dice io vorrei viaggiare il mondo, andare in giro. Sì, ok, ma quello non è un piano di vita, quella è un'idea utopica che tu hai. Il piano di vita è dire viaggio il mondo e faccio questi lavori, sono un tipo, che ne so, manuale, potrei imparare a fare il calzolaio, che ne so, una cosa del genere, oppure viaggerei il mondo, farei da mangiare in giro. Ho conosciuto delle persone, fra l'altro Andrea Campanella, che non so se stia ascoltando, pazzo da viaggiare, che mi ha raccontato la sua storia folle molti anni fa, mi ospitò anche a casa sua molti anni fa. Lui prese con 200 euro in tasca, cominciò a viaggiare con la bici in giro per tutta l'Europa, dormendo negli squat, cominciando piano piano a fare da mangiare alla gente, e la gente gli dava indietro qualcosa, insomma. E adesso comunque è una famiglia, vive, è una storia incredibile. Per cui bisogna comunque avere un vago piano o una vaga, come dire, conoscenza delle capacità che si hanno. Ecco, io per esempio difficilmente potrei andare a fare grandi lavori manuali, perché sono una chiavica in questo, però uno dei cliché è mollo tutto e apro il chiosco in spiaggia, e c'è lui che...
1: Io conosco un personaggio che ha aperto un chiosco,
0: sì,
1: e è arrivato, ha comprato il chiosco, è stato rapinato dopo 2 giorni la prima volta, ed è stato rapinato il fine settimana un'altra volta, e praticamente ha deciso di chiudere il chiosco.
0: Ma perché ridi di questa cosa? Cioè, qualcosa mi dice che sto personaggio ti stava altamente sui maroni.

0: Grande, grande battuta in chiusura del programma. Praticamente oggi si parlava di piani B della vita, cioè mollo tutto e scappo A, mollo tutto e faccio quello.
1: Ciao Muva, ciao. Non per sessualizzare, ma sappiamo noi che lavori manuali potresti fare. Comunque nel mio caso invece sì. La mia idea è di investire
0: le persone
1: e a un certo punto mollare tutto, vivere di rendita e fare quel che capita.
0: Va bene, va bene. Allora, che lavori manuali potrei fare? A me stesso, un ménage à moi al massimo. Comunque sia, c'è chi ha dei piani invece per mollare, cioè perché diceva il chiosco sulla spiaggia, un po' il solito, no? Cioè ci servono dei piani ben strutturati. Senti lui.
2: Ciao uomo, senti, io andrei lui. Con dell'attrezzatura specializzata a scovare dei giacimenti uraniferi.
0: Ok.
2: E dopo troverei da fare l'estrazione e tramite gli enti che se ne occupano,
0: sì.
2: E venderei alle ditte che fanno l'arricchimento.
0: Ok.
2: E
0: okay.
2: Basta. Ah. Farei questo. Andrei in giro per le montagne.
0: Capito?
2: D'Europa.
0: Capito?
2: A vedere dove ci sono i giacimenti minerari più grossi. E via andare.
0: Ma lui ha già un piano, capito? Questo è bello.
3: Ciao Muva. Ciao. Io se potessi viverei di reddito passivo, mi leggerei le quintalate dei libri che ho accumulato e curerei il mio giardino. Sono rimasta umile, vero? Ciao.
0: Ah, bene. Poi ultima storia per quanto riguarda i chioschi. Ciao Muva, il mio ex collega ha mollato tutto, compresa la moglie qua, ha venduto tutto ed è andato a Cuba, ha aperto un chiosco, si è sposato una cubana e si è messo con loro. Alleva galli da combattimento, si è mangiato tutto. è andata male, insomma, cercando di parafrasare il messaggio, questo è il tipo: si è messo nel business dei galli da combattimento, è andato male tutto. Una tipo da tenere, poi poveri galli, insomma. Io vi lascio con la perla del pirla che parla, il suggerimento finale musicale, Full Amour, Leon Fall, Flavia Coelho con Zubi. Alza il volume, si va!

0: nemmeno lì. Falamur, Leon Fall, Flavia Coelho con Zubi. Abbiamo portato una spruzzatina d'estate in questo lunedì pomeriggio. La lezione di oggi è: non mollate tutto, andate a Cuba, investite nei combattimenti di galli, perché non porta bene, non porta bene, abbiamo letto. Io vi lascio con Peter Pan 9210 e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Peter Pan.

0: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Clock.
9: Le 17 da un minuto, ciao!
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Bellissimo!
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la...
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: On Radio Peter Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

stretta collaborazione tra 2000 Heroes e il 90210 per questi 5 giorni, quindi aiuterà un po' il DJ Maxwell supereroe a creare la perfezione. E allora iniziamo subito con Beyoncé Single Lady.

progetto discografico italiano che nel 1994 riprendevano questa canzone di Kate Bush, che oramai i più la conoscono proprio perché è stata la colonna sonora di Stranger Things, Running Up That Hill, una canzone d'amore che emerge da queste note del synth poi eterea ma scintillante allo stesso tempo, bellissima sia nell'originale che in tutte le versioni che poi

0: a voi, autisti, soccorritori o anche semplicemente soccorritori, a voi che in questo momento state cercando un po' di spensieratezza con il Peter Pan 90-210. E la Lady Ellen ora però vi mette un contributo audio che di spensierato non ha moltissimo, però dopo ritorniamo con l'energia, sì. Prego, De Luca e DJ Maxwell.
1: Voglio dirti il mio segreto. Vedo la gente morta.
2: Morti come nelle bare, nelle tombe.
1: Vanno in giro come persone normali. Sono dappertutto.
3: Per il ciclo oltre l'ignoto, il sesto senso.
1: Puoi aiutarmi? Se non riesci a credermi.
0: Il 1999, l'anno del sesto senso, questo filmone che aveva incassato circa 670 milioni di dollari, celebre poi per questa sceneggiatura, toccante introspezione sul dolore e poi il leggendario colpo di scena finale. Potrei anche spoilerarlo il finale, tanto 1999 è andato, che dici? Magari c'è qualcuno che ancora non è riuscito a vederlo, lascia sta. Vabbè, se vi capita, ragazzi, andate a vedervi il sesto senso, perché c'è un Bruce Willis bravissimo nel ruolo dello psichiatra infantile, poi questo bambino che aveva un nome molto particolare, questo attore

ci sentivi il fumo uscire dai bocchettoni, perché al tempo, ragazzi, tra sigarette e fumo che si usava nelle discoteche, io non so come facciamo a essere ancora vivi, davvero, abbiamo respirato di quelle robe nei locali degli anni 90, che assurdo. Vabbè, comunque, chiudo parentesi, ecco, partiva il fumo e tu sapevi che stava iniziando la tua domenica pomeriggio o sabato sera, insomma, e lì scendeva

e ci si cambiava, perché noi donne, le vostre mamme, se siete lì seduti vicino alla vostra mamma, si cambiava nei bagni, si usciva con i jeans e la felpa e poi nei bagni si metteva la minigonna e il toppettino, e io ero una di quelle, naturalmente. Giusto di la verità, donne, ok? Doppietta quella finale, è bellissima. Iniziamo con ABC.

0: Gennaio con Marco Bax e Fedro e da Lady Ellen, Andrea De Luca e DJ Maxwell è tutto. Buona serata, ciao!
1: Testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: 1, 2, 3.
12: Perché
11: 4,
12: fermarsi?
11: 5,
12: negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia e i piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia e i piani di Pezzè. Alleghe.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Forever Fun, Forever Young.
2: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Dai che inizia la settimana dello sfogatoio, come sempre pronti a sfogarvi, perché tante cose saranno
5: andate bene. Ci sono motivi?
4: Bene.
6: Ma no.
4: Ma anche tante cose saranno
6: andate. Ma no.
4: 393 736 240.
3: Radio Peter Pan.

0: Che figure de merda.
1: Però, però non si sa a cosa si riferisce, sinceramente. Non sì, dice niente.
2: No, no, lo dico io. Juventini e milanisti. Che figo.
1: Ah, con loro?
2: Che figo. Sono felicissimo per il Como, comunque. Anche per la Roma.

0: Sfogatoio, nuova settimana dello Sfogatoio. Io devo fare gli auguri intanto, devo fare gli auguri a Daniele Del Mestre.
1: Sì.
0: È il suo compleanno.
1: Oggi.
0: DJ Cotoletta, tanti auguri.
1: Ma è oggi?
0: Ieri.
1: Ieri.
0: Però non c'eravamo, glielo facciamo oggi, il nostro importante fornitore tecnico di radio.
1: Finisci con fornitore, dopo fornitore non,
0: compleanno.
1: Non aggiungere altro, fornitore.
0: Vabbè, il suo compleanno, non lo faccio venire.
1: Fornitore.
0: E
1: dai.
0: Mi scusa quegli amici di Fagagna, ieri.
1: Com'era la tettona? L'hai trovata bene?
0: No, non.
1: Ma
0: non,
1: porca,
0: non,
1: ma che cazzo se la fa a Fagagna?
0: No, non ci sono andato.
1: Ah,
0: a parte
1: andato.
0: Che non dovevo andare dalla tettona.
1: Allora,
0: ma
1: dai, scusa.
0: Ho capito, problemino tecnico, non sono riuscito ad andarci.
1: Va bene, Selvaggi, 393-7366-240 per co-condurre lo Sfogatoio insieme a noi.
2: Attenzione.

0: stanno sbagliando, non è il mercatoio oggi. È fatto il momento che faccio il mercatoio.
1: Perché vogliono vendere.
2: Anche se non è mercoledì, cerco juventini e milanisti e sono spariti oggi.
0: Che meraviglia,
1: che figura,
0: che gioia, guarda.
3: Ciao Paolo!
0: Che gioia, ragazzi.
3: Ma secondo te la conoscono l'inno dell'Europa League, il BB Milan e le Juventus?
0: E devono impararla.
3: Ah, ma no!
0: Che meraviglia. Che meraviglia, amici.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: lo sfogatoio oggi parte anche serio. Continueremo con il calcio perché ci arrivano un sacco di messaggi, ma anche sfoghi seri.
1: Sì, ma però, ragazzi, c'è la gioia della domenica. È stata
0: molto,
1: Antonelli, ragazzi, che
0: però. Certo, peccato che Russell l'abbia rotto, perché 30 giri così me li sarei visti volentieri.
1: Insomma, è bravo.
0: Sì.
1: Cioè lui poi sul podio, sotto di lui, Verstappen da una parte, Hamilton dall'altra, pazzesco.
0: Hai visto come l'ha preso Hamilton in braccio?
1: Sì,
0: sono sotto.
1: Ma giustamente gli portano un sacco di rispetto.
0: Bellissimo.
4: È il povero cucciolone Leclerc brontolone. È arrivato quarto fuori dal podio.
0: Dai.
4: Cucciolo, povero lamentino di Leclerc.
0: Stiamo per parlare di cose serie. Spiega a quei quattro che non lo sanno cos'è la Global Summit Flottiglia. Vai.
1: La flottiglia?
0: Sì.
1: La flottiglia, giustamente, è quella nave di comunisti che va in giro a.
0: Quella nave è un'associazione umanitaria con l'intento di portare aiuti a Gaza, ok?
1: Sì.
5: Per quanto riguarda quelli della poltiglia, perché non si può chiamare flottiglia, ma poltiglia.
0: Poltiglia.
5: È successo questo perché sono andato a rompere i coglioni a gente che sono lì in semiguerra e pertanto, ovviamente, li fanno come che facevano i disertori una volta, li legano e li mettono là incaprettati perché sono tipo prigionieri di guerra.
0: E poi comunque c'è anche una spedizione della Global Summit Flottiglia a piedi, sono arrivati in Libia, li hanno arrestati tutti e 200.
1: Eccola.
6: Peter Pan.

0: che il Venezia faccia lo stesso campionato che ha fatto il Como quest'anno, altro che.
1: Speriamo per il Como. Cioè, comunque, squadra certamente sotto c'è una proprietà ricchissima.
2: Sì,
1: credo. Però non è che c'ha la squadra più forte d'Italia.
2: No, diciamo sulla carta peggio che il Milan e la Juve.
1: Vuol dire che comunque, pur avendo i soldi, li hanno fatti giocare bene, motivati. Quello che invece non sono stati i giocatori della Juve e del Milan. E io, da simpatizzante della Juve, anche se a sto punto sono più felice del Como, dico, ben sta a Juve e Milan per come hanno interpretato.
2: Che gioia.
1: Cioè, per me,
2: che gioia.
1: Due squadre così non possono giocare.
2: Che gioia.
1: Non posso giocare così di merda.
2: Che gioia.
3: Vabbè. Che figura di merda. Allora io ero a Sardegna, ad Alghero. Dovevo prendere l'aereo. Un altro po' non partiva neanche l'aereo per vedersi la partita. Che figura di merda. Comunque, raga, forza Inter, siamo i migliori, gli umili uno, non ce n'è per nessuno.
1: L'Italia sì.
3: Lalalallo. Vai Pedro.
1: Diglielo. In Italia sì.
2: In Italia decisamente.
1: In Italia
2: sì.
1: In Italia.
2: Stai sereno.
1: E basta.
2: Nel ranking UEFA siamo quinti dopo Paris Saint Germain e l'altra finalista Arsenal.
1: E come mai non eri nei quarti di finale?
2: Perché abbiamo giocato di merda. Perché abbiamo giocato di merda.
1: Ok.
2: Parliamo della Global Summit Flottiglia, amici.
4: Basso, hai detto bene.
1: Ho detto
4: è
1: bene.
4: Proprio una nave di comunisti. Basso.
2: Lolololo. E lui?
5: Io metterei sul barcone la Slime, Prodi. Amato.
2: Ma come Amato?
5: Tutta quella merdaccia politica di sinistra e adesso come adesso qualcuno anche di destra, che potrebbero andare loro in Africa a vivere in mezzo a quella gente lì e avere un foglio di via e non tornare più. Sul barcone ci metterei loro.
2: Vabbè, ma Prodi Amato, con tanti Prodi Amato.
1: Che sono già vecchi, dai. Ormai no.
6: Peter Pan,

0: 240.
1: Si parla di Formula 1 e del nostro piccolo fenomeno.
2: Madonna, quante soddisfazioni mi sta dando Kimi.
0: Mamma mia.
2: Grandissimo, grandissimo Antonelli. Grande, grande. Come ho goduto. Ho goduto come un riccio. Il re è sempre lui, comunque. Hamilton, grandissimo. Peccato che manda una macchina di merda.
0: Però...
2: salute ragazzi.
0: No. È arrivato secondo, macchina
1: sì,
0: di merda.
1: Perché è un fenomeno, cioè la
3: macchina. Adesso è un fenomeno, Hamilton.
1: Beh, Hamilton che è una sega.
0: No, ma tanti dicevano è finito, è vecchio, quella.
1: Dicono un sacco di cazzate. È un fenomeno, lo è ancora. Purtroppo
0: come
1: c'ha
0: anche
1: molti.
0: Verstappen che c'ha una roulotte ed è riuscito a farla arrivare.
1: Purtroppo
0: terza.
1: La Ferrari ha un sacco di cavalli in meno, sui rettilini c'ha tipo 30-40 km ora in meno degli altri, però è arrivato secondo. Va bene, si parla anche dei conti, lui spererebbe, però non è così.
4: Oh, selvaggi! Volevo chiedere una cosa, ok? Milan, Juve sono arrivate fuori, bene per il Como assolutamente. Ma non c'era quella cosa che tipo il Como, ok, è arrivato in Champions, tutto a posto, però aveva tipo i conti pesantemente in rosso e non aveva sufficienti giocatori né italiani né cresciuti nel vivaio da poter schierare. Non è che per qualche motivo può rischiare il posto in Champions?
1: Stai sereno, non rischia, non rischia niente.
0: I cacciatori
1: sereno,
0: del Como non arrivano dal vivaio, ma dalle ville sul lago di Como, che è ben diverso.
5: Radio PD!

0: la Global Sumut Flottiglia. Yes.
1: Ma stavolta sulla poltiglia non c'era Saverio Tommasi, il famoso Bittini?
0: Non lo so se c'era Saverio Tommasi. Chi è Saverio Tommasi?
2: Beh, Saverio Tommasi è un noto comunista che vabbè, si è fatto notare in tantissime
0: occasioni. È un attivista, è il presidente fondatore di SCIP, va bene? E niente, parlando ancora della flottiglia.
3: Hanno bloccato tutti quelli della flottiglia, poverini. Ma perché non ci fanno vedere cosa trasportavano? Che aiuti portavano là? Cioè io voglio capire cosa c'era dentro ste barche. No. Che la flottiglia vanno, aiuti. Dove sono questi aiuti? Ce li fate vedere?
0: Lololol. Va bene amici, torneremo a parlare di flottiglia, ma se vi siete persi quello che è successo questo weekend sportivo, lo state per ascoltare. Ovviamente, come sempre, se qualcuno vuole integrare notizie che non state per sentire, come farò io dopo, potete farlo tranquillamente.
4: Attesa della terza promossa di A venerdì, Monza avanti 2-0 sul Catanzaro e la quarta in B1 tra Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia a giugno, si conclude la stagione 25-26 con l'Inter campione d'Italia che assieme a Napoli, Roma e Como andranno in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference, retrocedono in B Cremonese, Verona e Pisa, salgono in A direttamente Venezia e Frosinone, scendono in C Bari, Pescara, Reggiana e Spezia, promosse dalla C hanno il Rossi Vicenza, Arezzo e Benevento. Timi Antonelli cala al poker nel Gran Premio del Canada su Hamilton e Verstappen, approfitta del ritiro al 30 giro di Russell per portarsi a più 43 nel mondiale dal britannico Mercedes. Jonas Vingegaard aggiudicandosi la 14ª tappa a Ostafila è il nuovo leader del giro, a 2.26 l'ex maglia rosa Eulalio secondo, terza Coppa Italia per la Roma Women, 1-0 alla Juventus a Vicenza del doblette.
0: C'è stata la 500 miglia di Indianapolis, sì, più bella della storia.
2: Le macchine mi piacciono però tanto.
0: Rosenquist ha vinto col minor distacco di sempre, 23 millesimi di secondo, è stata una gara pazzesca.
2: E il pugilato? Pesi massimi?
0: Non l'ho visto,
5: Radio Peter Pan. Music.

0: andare in pausa. Breve aneddoto, lui doveva andare in posta perché gli è arrivata una raccomandata.
1: Sì.
0: Vediamo com'è andata a finire.
2: Qua mi devo sfogare, perché allora sabato mattina vado via un po' prima dal lavoro, perché mi arriva quel tagliandino maledetto della raccomandata nella cassetta della posta. Vado alle poste, vado, sì, no, a tirare la raccomandata. No, è un pacchetto che devo andare a prendere, sono delle buste che devo andare a prendere in comune. Quindi questa mattina ancora a casa da lavoro, okay, un'oretta per andare in comune a ritirare la raccomandata che è arrivata tramite italiano nella mia cassetta delle poste, e prima di andare in posta. Ma che cazzo stanno facendo?
0: Lololo.
1: Che poi uno deve perdere mezza giornata per, sì, ritirare un qualcosa che ti possono,
0: ma
1: mandare via PEC in digitale, te lo mandano e tu poi lasciano il tagliandino e sono cazzi tuoi. Fai la coda alle poste,
0: allora,
1: per poi sentirti
0: niente
1: dire che andare in comune, fai la coda
0: è
1: in
0: così
1: comune.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Ascolta. Prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
6: Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Ad Alleghi si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
8: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
12: È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Life is
14: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Radio Peter Pan.
19: It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:03.
20: Peter Pan O'Clock.
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Breaking news.
22: Buonasera da Esther Roletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, avanti a Venezia, possibile ballottaggio ad Arezzo, trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra tiene a Prato, affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia, si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero, 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, sarà probabilmente addio per molti se non per tutti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
23: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: È permesso?
25: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
25: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
25: No, il manutentore. È anche carino, sa?
24: Pure.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
27: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
28: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
29: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
30: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
29: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
27: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Fun. Forever Fun, Forever Young.
31: Hey yo, Jace.
32: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
31: Say something to her. Holler at
32: her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
31: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ma ti dipende di me.
1: Dopo il pugilato c'è la pugicurva.
2: Questo è humor, amici, eh!
3: Pugilato, pugicurva.
2: Stai scherzando, spero. Secondo quartiere.
3: Lato e curva, non è che sono collegati.
2: Secondo quartiere di sfogatoio, co-conducetelo con Fede Marco, 393.
3: Pugilato, pugibase.
2: 393-73, non peggiorare la tua situazione. 393-7366-240, stiamo parlando del successone di Milan e Juve. Stiamo parlando di un po' di sport vari.
3: Ti ha arricchito, meglio della Champion, aver visto la Juve e il Milan non andare in Champion.
2: Il Global Sumut Flottiglia. Dopo questo audio parleremo anche delle elezioni che ci sono state a Venezia.
4: Ciao Peter Pan, sono Male, sono andato a pallavolo. Oggi ultimo allenamento alla palestra di Castelminio. Ciao
2: Manuel.
3: Poi butteranno giù la palestra e quindi non si potrà più andare a fare, non è vero?
2: Allora, ci sono state le elezioni, il primo turno a Venezia, ma non solo a Venezia, anche in altri posti.
3: Molti ballottaggi probabili?
2: Certo, sì, al primo turno non viene, a meno che non sei in Romania, in Ungheria, in Bulgaria, è difficile vincere al primo turno. Lui, lo riconoscete, il nostro esperto inviato dalla redazione regionale.
5: Buonasera Radio Peter Pan. Intanto iniziamo con le votazioni che ci sono state qua a Venezia. Comunisti, ha vinto il centrodestra, merda.
2: No, ancora no.
5: E comunque, dopodiché vorrei dire solo una cosa. Allora, già della Juve si sapeva che ormai andava in Europa League. Ma se fosse vivo ancora Emilio Fede, a tutti quei milanisti avrebbe detto: che figura di merda. Buonasera a tutti e comunque ancora sempre forza Venezia Mestre e amala. Comunisti, andate a fare in culo.
2: Niente, ha fatto questo putpuri.
3: Sì, però non mi sembra sia ancora definitivo.
2: No, almeno
3: anche
2: io
3: perché
2: non credo.
3: È iniziato dopo le 15 lo spoglio. È prestino, secondo me, per dire.
2: E parlando, è lui, quello che stiamo per dire, ce l'ha con quelli che invece non sono andati a votare, che hanno preferito il mare.
6: Volevo sfogarmi con tutta quella gente che ieri, invece di andare a votare e far valere i propri diritti, sono andati al mare. Farsi cassi loro.
3: È faticato.
6: E dopo sono quelli che parlano, perché fanno questo, perché fanno. Votate persone, almeno nei vostri comuni. No.

0: I giocatori di Milan e Juve, più che arrivare dal vivaio, devono andare nel vivaio a tappare la terra. Scarsi. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Scarsi e strapagati.
1: Allora,
2: modello Leao.
1: Io chiedo scusa alla persona che stiamo per sentire, al piccolo co-conduttore, perché ha ragione. E anzi, amici che ci state ascoltando in radio, ascoltate
2: parolacce.
1: Bene.
2: Parolacce?
1: Certo, ha ragione.
2: Quando avete detto parolacce?
3: Non dite parolacce, perché se no vengo la io.
1: Hai ragione.
3: E vi do una.
1: Una sberla. Hai ragione. Lolololo, hai ragione. Hai ragione.
2: Però no, a noi, perché noi non abbiamo detto le parolacce, quelli che mandano i messaggi dicono le parolacce. E comunque anche tuo zio dice le parolacce, eh?
1: Chi è lo zio, scusa?
2: Lo so, ma c'è sempre uno zio che dice le parolacce.
1: Va bene, torniamo a parlare della Global Summit Flotilla.
4: Poi, ma raga, ma la flottiglia, la bottiglia, chiamalo come cazzo volete. Ma no, visto che li hanno sequestrati, non potevano tenersi lì là un pochettino, così ma ce le liberavamo. E soprattutto le barche a vela le mettono all'asta, che così me la vado a comprare. Lalalalo!

0: l'ascoltatore di prima che io non comprerei mai una barca a vela guidata da un povero comunista.
1: Lololo. A proposito di...
2: Poi quelli si permettono anche le barche a vela.
1: Infatti ha detto una cazzata. E a proposito, lui risponde a quello che gli diceva: ma perché se dalla domenica siete andati al mare invece di andare a votare?
3: Ma perché uno deve andare a votare nell'unico giorno che è a casa di domenica, che non lavora e deve rompersi le balle e andare a votare? Fate votare durante la settimana e date mezza giornata alla persona che deve votare, e allora vedrete che come si alza l'affluenza. Lololo,
1: deve
2: essere sindacalista. Allora, bene, andiamo con il test inglese.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Hello?
5: Pronto?
6: Hello, my name is Mr. Baxo. I'm from London, England. Now I'm in Italy. Who's speaking? Hello?
5: No, no speak English. No speak English.
6: Why don't you speak English? It's international language.
5: Che vuole, scusi?
6: I crash my car into the bridge. I don't care. I love it.
5: Non la capisco, scusi,
6: Can you help me, please? I crash my car into the bridge.
5: No, guardi, mi spiace, non la capisco. Buongiorno.
6: I wanna scream and shout and let you loud.
5: Buongiorno.
6: Who speak in Italy? Hello?
5: Sì, pronto.
6: Hello, good evening, my name is Mr. Baxter, I'm calling from London, England. Who speaking?
5: Scusi, ma non capisco, che desidera?
6: My name is Mr. Baxter, do you speak English, please?
5: Un attimo,
6: Hello?
5: Niente, parla da Londra, sì, mi dica, sì.
6: Do you speak English?
5: No.
6: No?
5: No.
6: Why don't you speak English? It's international language.
5: Non mi stanno a chiedere il culo, no. Non mi stanno a chiedere il culo, no.
6: They crash my car into the bridge. I don't care. I love it. Do you understand me?

0: 16 km. Chiedi a Boffo chi ha vinto la 6 km. Chiedi.
1: Allora, amici, un selvaggio
0: chiedi,
1: prima.
0: Chiedi a Boffo chi ha vinto la 6 km.
1: Si è lamentato che andava.
0: Ma non hai visto il TG Sport ieri sera?
1: Allora, uno si è lamentato che è andato in posta perché aveva una raccomandata, poi gli ha detto che doveva andare in comune, poi lui spiega come funziona.
2: Allora, il fogliettino a casa, quello bianco, lungo, rettangolare, tipo etichetta, ti arriva a casa perché nel postino non ha trovato nessuno a casa, quindi sei obbligato a passare per le poste. Quando passi per le poste, ovviamente, tocchiamoci, c'è una multa. Non trovi la multa, ma ti danno a sua volta una lettera. Su questa lettera hai due possibilità: o vai a casa, ti colleghi al sito internet con la tua carta d'identità elettronica e ti scarichi la multa e la paghi, oppure piano B, devi chiamare un numero che non è verde, mi pare che sia di Milano, ti dicono un ufficio inserendo il tuo CAP 30174 per esempio del Mestre, e vai sull'ufficio che ti dicono loro, ritiri la multa e se vuoi puoi pagarla anche là.
0: Scusa, tutto sta anziché semplificare vanno a complicare.
1: Ma siamo in Italia, scusa.
0: Ma porca puttana, ma perché sta cosa?
3: Peter Pan.

0: uno dei primi che avrebbero dovuto cacciare, cioè quello scarzone incompetente di Ibrahimovic.
1: È vero che ne hanno cacciati tutti?
0: Sì, sì, sì, sì, tutti quanti.
1: A tutti licenziati?
0: Tranne Ibrahimovic.
1: Ma come si, cacciatori?
0: No, che cacciatori? Come fai a licenziare cacciatori?
1: Cacciatori? Ma come fai a licenziare cacciatori? Che cazzo dici, dici, dai, di quelli che non sei, no, passato.
0: C'è una rosa di 30 giocatori che fanno, cacciano 30 giocatori.
1: Certo.
0: Ma che cazzo?
1: Hanno fatto cagare.
0: Vabbè, ma non puoi cacciare 30 giocatori. Con chi giochi dopo

0: Dopo domani
1: non per dire giocare. Non si può, che cazzo, i giocatori
0: tutti giocano la Champions l'anno prossimo, non serve, dovrebbero fare l'Europa lì,
1: capito? Poi cheat, vuoi dire cheat alla fine?
0: Cheat.
1: Va bene, parliamo della Globat Summit Flottia. Non si sente benissimo, non so che cazzo stia facendo, però lo sentiamo.
2: Sì ragazzi, ma al di là del partito di
1: dice cose giuste,
2: la simpatia di partito o ideologie politiche, qua non c'entra nulla, qua stiamo parlando che i membri della Flottiglia sono stati presi in acque internazionali violando appunto il diritto internazionale che per alcuni vale fino a un certo punto.
1: Ha ragione.
2: E poi niente, sono stati,
0: non è che si sente male, sta facendo i cazzi
2: massacrati,
0: suoi,
2: pieni di botte, umiliati. Sono state fatte delle cose talmente disumane che è troppo comodo dietro ad una tastiera dire ma potevano stare a casa, potevano stare a casa.
0: Anche dopo devi evitare le chiavi.
2: Loro almeno qualcosa la fanno.
1: Lololo, Peter Pan.

0: non abbiamo annunciato, abbiamo un ospite e niente, facciamo finta che non ci sia. Ma scusa.
1: A parte che non è un ospite,
0: purtroppo sarebbe meglio.
1: Fa parte della redazione dello Sfogatoio.
0: A posto siamo.
1: Esatto, Federico Gamba, direttamente dalla redazione.
0: Saluta, di qualcosa, Lolo, ciao Selvaggi.
2: Ciao Selvaggi.
0: Basta, vai, rotto il cazzo. Va bene, stiamo per andare in pausa, ma prima un commento sulle eventuali sanzioni.
3: Ma l'Europa ha sanzionato la Russia perché ha invaso l'Ucraina?
0: Sì.
3: E perché non fanno la stessa cosa con
0: Israele? Lo dico io perché poi dice una cagata gigantesca, non radiofonica, con Israele perché?
4: È lo Sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
5: Pan. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10 per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Peter Pan Impatto.
8: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Questo è lo sfogatoio, giusto?
14: Giusto!
15: E allora mangia sfuga! Mangia sfuga!
12: Peter Pan,

0: Pedro, adesso la sigla del giovedì sarà lollo.
1: Sì. Amici, il giovedì metteremo la sigla dell'Europa League. Va bene, così staremo tutti più contenti.
2: Vabbè,
1: tutti.
2: Sarà un'Europa, posso dire. Però sarà un'Europa League interessante, con squadroni, con nomi come Milan e Juve. Cioè, vuoi che l'Europa League?
1: Posso dire? Io firmerei per avere squadre importanti come Milan e Juve ogni anno in Europa League.
2: Io vi ricordo che negli anni 80-90.
1: Siamo nel 2026.
2: Ok, ma negli anni 90 l'Inter facevano feste per una settimana quando vincevano la Coppa UEFA. Ed è l'Europa
1: League. Anche la Coppa delle Coppe. Che è la Conference League, ma chi se la caga la Conference League?
2: Beh,
1: se andavano squadre forti, adesso in Conference League ci vanno le squadre che fanno cagare.
2: Appunto, è cambiato tutto, adesso ci vanno le squadre forti anche in Europa League. Milan e Juve.
1: Io sono contento, cioè io firmerei perché ogni anno andassero in Europa League due squadre forti come Milan e Juve.
2: Vabbè.
1: Va bene, si parla di Global Summit Flottiglia e la signorina.
3: Ah. Selvaggi, dovevate lasciarli là, quelli della flottiglia, che vogliono fare tanti fenomeni e dopo con i nostri soldi e le nostre tasse li rimbarchiamo a casa. Dovevano restare là, sapevano il pericolo che correvano.
1: Lolo, adesso siamo presidi del romagnolo. Traduco prima o traduco dopo?
2: Quanto lungo è?
1: No, non è lungo.
2: Traduci dopo.
1: Traduco dopo?
2: Vai.
1: Perché la polemica è quando li hanno arrestati, che li hanno messi in ginocchio.
2: Sì.
4: Buonasera, selvaggi. Una volta imitevi a i babecchi erano iperattivi, imitevi Snoch nell'angolo, in Snoch sopra i ceci.
1: Una volta i pirla li mettevi in ginocchio sui ceci?
2: Sì, vabbè.
4: E in ciò non ho mai rotto i marò, mai. Adesso è messo 4 in bestelli, la poltiglia, in Snoch, perché gli ha rotto i marò, allora no, ce la sono cercata e va bene così, va bene. Ma il doseva nel disciafò, a due finché chi credeva sparare.
1: Si capisce?
4: Lollo.
2: Sì, insomma, gli sta bene. Peter Pan.

0: Ascoltiamoli, no? Diamogli retta.
1: Ma godetevi una vita, che cazzo ve ne frega.
0: Bravo.
1: Votazioni di qua, votazioni di là. Andate al mare se avete voglia di andare al mare. Andate a votare se avete voglia di andare a votare. A prescindere dal giorno. Godetevi la vita, dai, che una sola è.
0: Allora, parliamo anche di quando si prende la multa, la ricevuta, come si paga. Ci sono vari modi per pagare la multa più velocemente, ad esempio.
2: Buonasera, selvaggi. Comunque, per la multa in realtà c'è il modo di pagarla più velocemente. Tramite l'applicazione IO,
0: sì,
2: la IO app, c'è la possibilità di pagarla ma non di vederla. Quindi se uno si fida,
0: ciao,
2: può anche pagarla alla cieca.
0: Ah, se ti fidi, ma ti devi fidare proprio, eh. E a proposito di multe, sentite lui, perché siamo un paese meraviglioso, che invece lo Stato, invece di aiutarci, ci complica la vita. Sentite qua.
3: Molto bene. Per quanto riguarda la questione multa che ho sentito adesso, in realtà a me è successo che è arrivata a casa l'avviso, e che era passato al postino, non aveva trovato nessuno, per cui sono dovuto andare, c'era scritto di andare in questo tabacchino in cui si appoggiavano loro, e l'ho ritirata lì la multa direttamente. Ma la cosa assurda è che devi pagare di più perché non te l'hanno consegnato direttamente, ma si sono dovuti appoggiare a un'altra roba, cioè assurdo, cioè devi pagare di più quando sono io che sono dovuto andare a ritirarla.
4: Me la mandi con una PEC alla mia mail, me la mandi con una PEC, te la pago online e siamo a posto.
0: Ma siamo in Italia.
5: Peter Pan.

0: quanto stiamo godendo.
1: Parecchissimo, Lolololo, ma anche i tifosi del Como stanno godendo.
2: Ma certo,
1: stiamo
2: e per fanno bene, forza Como.
1: Stiamo per sentire un comasco.
2: O Como.
1: Como.
2: Como o Como.
3: Da Comasco, quale sono, che abito sul lago di Como.
2: Como.
3: Sono felicissimo per la mia squadra, per la mia città provincia. Però non insulto né il Milan né la Juve, perché io sono sportivo.
1: Bravo.
3: Se sono arrivati così in classifica ci saranno dei motivi validi, ovviamente. Forza Como e forza Champion.
2: Forza Como.
1: Allora, sentiamo, parlando di calcio, una cazzata, sentiamo, ci mancherebbe.
4: Lollo, a me mi fate ridere quando parlate di calcio o anche di sport in generale, ma in fin dei conti, a questi giocatori strapagati, strapagati, ma di vincere o di perdere, cosa cazzo gliene frega? Fanno la lacrimuccia, fanno finta di essere tristi e domani mattina si alzano e godono la bella vita alla faccia degli operai che prendono 1.000 euro al mese. Questa gente bisognerebbe abbassare gli stipendi e se lavorano male si azzera lo stipendio. Allora sì che corrono, finché ci sono i soldi non gliene frega un cazzo. E voi che ci guardate, voi ci credete queste cose? Ma

0: Sei pronto a cantare?
1: Vai.
0: Sei pronto a cantare?
1: Dipende cosa.
2: E chi non sta insieme a noi cos'è? E chi non sta insieme a noi cos'è? È un milanista, pezzo di merda.
0: Però ce l'abbiamo. Siamo sportivi e abbiamo un milanista.
1: Anche il coro del milanista.
3: Vai. Guardate, io sono milanista, ma con tutto il cuore dico che gli sta bene.
1: Bravo.
3: Se una squadra vince, non puoi cambiarmi 4-5 giocatori ogni partita e dire che vai per vincere. Vai per fare quello che fai e hai fatto schifo.
0: Lololo, tu prima hai nominato la PEC per evitare i costi dell'aumento dei costi. Non è così.
4: Magari, Baxo, con la PEC hai comunque le spese di spedizione e gestione pratica che ti addebitano.
1: Vabbè, quello.
4: Magari con la PEC non avessi spese extra.
1: Sì, c'è, ma non è come quella postale, ci sono meno spese. Pronto?
0: Vai, sì, no, stavo facendo una cosa. Vamos.
1: Ah, vamos, sono.
0: Sì. No, vuoi essere ancora?
1: Certo.
0: Vuoi fare
1: la schedina finché siamo in diretta?
0: Sei ingordo, sei.
1: Vai.
0: Bene, parliamo di flottiglia, uno a favore e uno contro. Lui risponde alla signorina che diceva lasciateli là.
5: Buonasera, selvaggi. Alla Befana che ha appena detto di dover lasciare là quelli della flottiglia. Cara Befana, intanto puoi tornare a casa e esci il 6 di gennaio. Usiamo i 49 milioni che ha rubato la Lega per portarli a casa.
0: Lollo.
6: Radio Peter Pan.

0: sembrerebbe, io uso il condizionale, siano stati picchiati, torturati, eccetera, eccetera.
1: Esagerato.
2: Quello che fa triste è che sembra che vadano lì non per motivi umanitari, ma solo per mettere in difficoltà l'Italia e il governo italiano. Tutti che dicono di aver assistito a pestaggi, a torture, però tutti che tornano indietro integri, no, ho visto botte, ematomi, fratture.
0: Meno male.
2: Non si vede nulla.
1: Sì, meno male, però perché devi dire.
0: Lolololo!
1: Perché devi dire delle cose che non sono successe allora?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Che bello qui, la natura.
12: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
13: Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Buonasera da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio: tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la Di Furlani, DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito. Arrestati 8 ultra dei Viking. Questa è le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: eh beh, ma i nostri controlli.
17: No, no,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Carrefour Aderenti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.

0: a jugar.
1: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. Stiamo parlando di un sacco di cose, stiamo perculando milanisti e juventini, stiamo parlando della Global Summit Flottiglia, stiamo parlando delle elezioni di Venezia e anche di multe prese male.
2: I sindaci in Italia, giusto? L'elezione di tanti sindaci, soprattutto insomma per i comuni che riguardano Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia.
1: Beh, abbiamo proprio qui Venezia, gli altri mi sembra che
2: quello più importante per quanto ci riguarda è quello di Venezia.
1: Ma abbiamo sentito prima un Comasco essere contento del Como in Champions, ma non per culare i milanisti e gli juventini e la signorina.
3: Io da milanista ringrazio il tifoso di Como che non inferisce, perché insomma ognuno ha l'allenatore che si merita. Anche io sono sportiva.
1: Brava, Lolo.
2: Quindi anche Allegri è stato esonerato.
1: Molto bene. E stiamo andando a Moncade, Tare e ho detto prima, non mi ricordo chi altro. Va bene, proposito di multe, lui, stiamo per dire questo aneddoto. Ha preso una multa dai vigili di Monza.
4: Sì. Ciao Selvaggi, per la rubrica Favori all'italiana ho questo aneddoto. Polizia di Monza mi fa una multa per divieto di sosta, giustissima, e va bene così, con però riportata la data sbagliata, perché
2: è contestabile,
4: riportava la data del giorno dopo.
2: Dovrebbe essere contestabile.
4: Delle mie ragioni vado al comando di polizia e gli dico: guardate che mi avete fatto una multa che non è valida perché c'è la data di domani. E loro mi hanno risposto: no, questo è solo un kindly reminder, un gentile avviso che ti abbiamo fatto una multa che arriverà col verbale e tutto quanto, e se la paghi subito hai uno sconto ulteriore, altrimenti no. Anche gli ho detto: sì, ma è sbagliato il verbale. Fa: ah, ma non c'entra niente, se tu ci comunichi la data giusta poi il verbale arriverà con la data giusta, quindi ci fai solo che un favore. Al che volevo mandarlo a fanculo, ma non si può, e quindi niente, l'ho pagata e va bene così.
2: Ma in quel caso, se la contesti perché la data è sbagliata, puoi vincerla.

0: Ciao Selvaggi, allora allegri esonerato e siamo tutti un po' allegri.
1: Comunque, hai fatto un sacco di selezione per sti messaggi.
2: Per la cronaca sono stati esonerati Furlani, Tare, Allegri e Moncada, va bene?
1: Oh. Bisogna essere felici delle disgrazie altrui?
2: Sì, in questi
1: non
2: casi
1: ti fa pena tutta questa gente che ha perso il posto di lavoro?
2: Questi neanche dovevano prendere questo contratto, capito?
1: E poi la maggior parte di questi probabilmente avrà anche una... probabilmente verranno anche rimborsati del licenziamento prematuro.
2: Dicono licenziati, però secondo me allontanati, perché se sono sotto contratto li devi pagare. Adesso non lo so, non vorrei dire cazzate.
1: Buona uscita.
2: Non lo so. Va bene, tornando a parlare di multe con la PEC, sentite la signorina che aneddoto. Sì.
3: Ciao, Radio Peter Pan. Per quanto riguarda le multe tramite PEC, praticamente noi abbiamo scoperto solo dopo molto tempo che la nostra PEC di lavoro veniva utilizzata per mandarci le multe, ma molte di noi non avevano ancora fatto l'accesso e si sono scaricati l'app. Quindi una mia collega, dopo circa 2 anni, quando ha scaricato l'app, si è trovata 1500 euro di multa.
2: Vedi?
3: Che non ha mai pagato, perché ha cercato di contestarla perché non sapeva che arrivassero le multe, la PEC. Questo parlo di 5-6 anni fa, se non di più. E quindi una bella fregatura. Ciao.
1: Questo venerdì 29 maggio ricominciano i venerdì uno al mese ad evento Frasca 2000 a Ponzano Veneto, presso l'osteria La Frasca, dove ci saranno Frasca 2000 con le più belle canzoni degli anni 2000, dalle 18 in console Danilino DJ e Marco Baxo. Poi ricordo anche che siamo partner della 11ª edizione degli Extreme Days a Sacile, il più grande festival italiano di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia, proprio in piazza Sacile, sia dal venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio. Poi siamo anche partner e saremo presenti con il nostro Radio Track al Mountain Bike Eliminator Series di Pieve di Soligo. Dalle 15 ci sarò io in DJ set sul track di Radio Peter Pan durante le varie gare e le varie batterie. Poi dalle 20:30 la festa, sempre con la console di Radio Peter Pan, con Andrea De Luca e Edo, che saranno lì a fare la festa nel dopogara.
4: Peter Pan!

0: Castellane Baseliche in provincia di Padova, dove ci sarà anche la diretta di Radio Peter Pan dalle 22 in poi, quindi da questo giovedì per tutta l'estate fino a settembre, Dépendance a Tre Baseliche, provincia di Padova, dalle 21 in poi e con ovviamente la diretta di Peter Pan dalle 22.
1: Selvaggi, siamo alla fine, non abbiamo ancora salutato i nostri replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di martedì. I replicanti sono quelli che ci ascoltano tutte le mattine tra le 4 e le 6. Finiamo con l'ultimo co-conduttore.
2: Sì, visto che il Milan ha licenziato questi qua, deve continuare a pagarli fino al loro fine contratto.
1: Credo anche io.
2: Lololo, e comunque Ibra, niente, non è andato via lui.
1: Per fortuna.
2: L'unico che è rimasto.
1: Per fortuna.
2: Mamma mia, che roba.
1: Devono tenerlo fino al 2030, Ibra.
0: Perché a te va bene.
1: Certo, è fortissimo, è bravo e competente.
3: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Cioè, ti ricordo che con Ibra hai vinto un sacco di cose.
1: Come calciatore un fenomeno. No, sì. Io sto parlando di Ibra e...
0: Però nel triplete non c'era Ibra.
1: No,
0: era quel
1: No, ma come calciatore non si può proprio discutere.
0: Sì.
1: Parlo di dirigente, Ibra dirigente, tenetelo a vita.
0: Molto bene. Ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra pochissimo la Dalan con Feel the Vibe.
1: Grazie a tutti!

0: Jackpot.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
1: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
8: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Peter Pan Impatto.
17: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
19: On Radio Peter Pan.
20: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
21: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.
25: Il tuo rientro a casa è Feel the Vibe.
24: Su Peter Pan ogni sera
25: Feel the Vibe con la Dallana.
26: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it.

0: con la Dall'An.
1: Esattamente, con la Giva, bambola e star, la Dall'An. Buonasera ragazzuoli, è lunedì per tutti. Avete fatto un respiro profondo? Facciamolo adesso. Avete fatto un po' di sfoghi? Vi siete sfogati con lo sfogatoio? Salutiamo Marco e Fedro. È andata questa giornata, il lunedì è un po' impegnativo per tutti, tranne penso l'estetiste, anche se c'è Valentina che è all'ascolto, ma lei lavora anche di lunedì, e qualche altra persona che non lavora di lunedì. Comunque è un giorno che non tutti amano particolarmente. Noi andiamo avanti fino alle 21, come sempre, da lunedì al venerdì, 19:30-21, su Field Vibe. Parliamo di musica, parliamo di canzoni, parliamo di significato dei testi, parliamo di cose belle. Stasera di che cosa vi parla la Dall'An? Delle dediche. Delle dediche che si fanno quando noi leggiamo anche dei testi, ci ritroviamo in, appunto, in qualche parola in particolare e pensiamo a una persona. E qual è la cosa più sbagliata da fare nella vita? Dedicare le canzoni. Ma poi vi spiego il perché. Prima ci ascoltiamo Milky con Just the Way You Are.

sole dell'estate, Fred De Palma, Anita e mi schilla la testa, gira, e anzi la testa giva come sempre. Giva all'ascolto, buonasera. Iniziamo a parlare di cose serie, iniziamo a parlare di cose che facciamo senza pensare. Ma perché, mi direte, di lunedì devi fare questi discorsi? Perché io sono così, non mi interessa. Mi piace anche entrare in argomenti un po' più spinosi, in realtà, per portarvi anche nel mio mondo. Ma ho avuto una ispirazione, perché Spotify ha pubblicato questa testiche, l'ha chiamata testiche, ti porteranno subito al mare. Quindi ci sono delle canzoni che quando le leggiamo dite no, dobbiamo andare al mare per forza. Ha citato Gazelle, Mara Sattei con Tutte cose e dice: mare, fammici stare bene, dentro c'è tutte cose, stiamocene io e te. Quando diciamo tutte cose, soprattutto al sud, che vuol dire? C'è qualche... non voglio usare termini sbagliati perché poi magari vi offendete, ma io sono molto così diretta. Però c'è qualche persona che usa questo eufemismo e dice tutte cose, come si può riassumere? Oltre a questa canzone ce n'è un'altra di Fra Quintale che si chiama Marena, e poi andiamo a una hit per eccellenza, Edoardo Vianello con Abbronzatissima. Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor. Quanto si sta bene d'estate, cioè dalla primavera in poi ci innamoriamo tutti, cioè iniziamo a vedere comunque il mondo da un'altra prospettiva. L'inverno porta depressione, tristezza, chiusura, non vuoi vedere nessuno, non vuoi uscire. Iniziano i primi raggi di sole e dici ma sai che quello non è mica male, carino, eh? Get the fuck

54 Ultra su Radio Peter Pan. Stiamo parlando di Spotify e di questo bel carosello che ha messo su Instagram, no? Per farvi vedere quali sono le canzoni, secondo loro, che si dedicano un po' al mare. Poi sono tutte questioni anche di gusto personale, penso io. Gusto personale e di con che canzoni siamo cresciuti. Per esempio, qualcuno ha detto: ma Spiagge di Renato Zero è una meravigliosa poesia anni 80. Certo, però magari volevano prendere anche qualche giovincello. Io mi sono fermata a un pezzo iconico di Loredana Bertè, In alto mare, che dice: per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu. Sono delle rime e delle lyrics che vanno tenute nella nostra mente. Certi pezzi vanno veramente tenuti. Abbiamo anche Rotolando verso sud dei Negrita, questa è la mia. Ho una grande passione per i Negrita. E poi arriviamo al mio amore, al mio malessere, che probabilmente non sa neanche della mia esistenza, che è Bresh, con La Tana del Granchio. Questa è la canzone che lui ha portato a Sanremo e dove io penso di aver speso tutti i miei soldi per la votazione. Cioè, un pezzo incredibile. Abbiamo anche Serena Brancale, Levante Delia. Canzone perfetta per Radio Peter Pan che sta passando è Al mio paese. Quindi stiamo qui ore e ore, danza l'estate sulla nostalgia, non vorrei andare più via. Questo pezzo parla appunto di quando le persone che vivono al sud vanno al nord a lavorare e poi ritornano a casa, e ci credo, cioè loro hanno questa nostalgia di posti meravigliosi che purtroppo tutto l'anno non li possono vedere.

0: Flexing.
1: Black and White, tacca tacca, in Veneto vuol dire inizia, no? Taccar, iniziare. Abbiamo iniziato, già iniziato Feel the Vibe, io sono la Dallan, stiamo facendo un percorso di canzoni che ricordano il mare, ma non solo, perché per il momento vi sto elencando quelle in italiano, ma quelle in inglese, dove stanno?
2: Su Peter Pan, con la Dallan. Su Peter Pan, la Dallan. Su Peter Pan, c'è la Dallan. Feel the Vibe. Su Peter Pan, con la Dallan.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Le 20 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Il tempo dunque sarà stabile, una serata con cielo sereno e terso. E per la giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su queste regioni, poi nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne saranno elevate, infatti il caldo si farà sentire sia in pianura che sulle zone montuose. In generale in queste regioni si toccheranno localmente i 34-35 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte, Cystiset Forte!
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Forever Fun. Forever Young.

Estate al mare, bellissima. Ma adesso andiamo a vedere qualche canzoncina in inglese, per esempio appunto Endless Summer, questa bellissima canzone di Oceana del 2012. Sembra ieri. Ogni volta che leggo questi anni mi viene male al cuore. Dice tutto il ritornello Endless Summer, questa estate senza fine. In realtà, se ci pensate bene, non dura un cavolo l'estate. Cioè, praticamente durerà, 1, 2, 3, 4, 8, circa 8 weekend. Proprio di caldo, bellissimo, che poi ci lamentiamo tutti perché studiamo, ma è proprio una toccata e fuga. È proprio una stagione che arriva così prepotente, per esempio in questi giorni qui nella provincia di Treviso, comunque in Veneto, è molto caldo, ci sono 32 gradi, tempo neanche di toglierti una felpina che arriva il sudore, quindi proprio ti muori di caldo. Questa estate, Endless Summer, che aspettiamo sempre tutti, soprattutto per uscire anche la sera con gli amici, il rumore dei grilli, il profumo dell'erba appena tagliata. Queste sono le sensazioni che io provo quando è estate. Quindi moving up, moving down, keep on turning up the sound. Quindi andare sempre nel flow del suono, anche la macchina. Mi viene in mente questa canzone, la macchina, finestrino giù, gomito fuori e parte Oceana con Endless Summer. Ma questa estate sarà un po' triste, comunque in generale, il mondo del calcio, perché ci saranno i mondiali e c'è Shakira con Burna Boy con Dai Dai. Dai l'Italia, mi sa che niente, eh?

vi farò sapere quando mi stancherà questa canzone. Beh, non è arrivato ancora il momento. Bausa Magnetic, gli occhi magnetici che molti di voi hanno quando magari si innamorano d'estate o quando sentono la canzone giusta guardando la tipa, no? Anche nei locali andate, vero, a fare un po' quelli che ci provano, dai raga, per favore, che non state lì a chiedere l'Instagram, eh? Non iniziamo questo argomento. Continuiamo invece quell'altro, appunto, di canzoni che ricordano l'estate. Lo so, qualcuno me l'ha già detto, la stavate aspettando, è Summer di Calvin Harris. Proprio ieri sera, prima di prendere sonno, stavo scrollando un po' di TikTok per vedere insomma cosa c'era e ho trovato questo bel video di Calvin Harris in console che metteva Summer. Cioè, noi non ci rendiamo conto, millennials all'ascolto, di quanto siamo stati fortunati a poter crescere con l'EDM, con quel tipo di canzoni. Cioè, quella sensazione lì di essere sempre speranzosi che tutte le cose vadano bene e poi comunque dobbiamo fare i conti con il mondo reale. Io ho vissuto quel tipo di sensazione con queste canzoni e infatti appunto fa When I Met You in the Summer to My Heartbeat Sound, quindi quando ti incontro in d'estate con il suono del battere del cuore, del battito del cuore, ci innamoriamo, we fell in love as the leaves turn brown, quando le foglie diventano marroni, quindi anche non solo d'estate, quando andiamo avanti verso l'autunno, l'inverno e possiamo stare bene insieme come fino a quando i cieli saranno blu, quindi per sempre. Il cielo è sempre blu, no? Quindi è un dato di fatto. Ma che romantico, basta, io non sono più abituata a queste cose dolci. Mr. Fun,

0: tu sabes.
1: Gracias, amigos del Loquera. Loro li sentite domani, come sempre, alla stessa ora su Peter Pan.
2: Feel the vibe su Peter Pan con la Dalla. Feel the vibe con la Dalla. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Ascolta.

0: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: say hi to everybody from Peter Pan and hope to see you in the next one.
1: Yeah. The high five, the
0: how are you? Oh, I'm great, how are you?
1: Great show.
0: Amazing.
1: Amazing.
0: Probably one of the shortest sets I've ever played, but it was really, really awesome.
1: I'm so happy. I am a first fan.
2: mi sono autosfottuta da sola, no, ma aver messo in onda Fed Legrand con Put Your Hands Up for Detroit. Questo è un momento altissimo della radio, perché ovviamente i miei colleghi mi hanno presa in giro dopo aver fatto queste domande piene di emozione a un'icona della musica EDM, appunto Fed Legrand, direttamente dall'Olanda, ha accettato di fare due parole con me, che non sono nessuno. Quindi proprio lui è sceso dal palco, gli faccio: Hi Fed, would you like to talk about your music? E lui: Yeah, sure. Ma di una gentilezza, di una dolcezza, sia lui che Dujamo, imbarazzante, veramente molto molto bravi. Altra che è molto dolce è Katy Perry, perché stiamo parlando delle canzoni che ricordano un po' l'estate e anche canzoni da dedicare. Katy Perry, che appunto canta California Girls. Io sono stata al concerto a Bologna, non mi ricordo che mese era, ottobre, novembre 2025, sì, anche Matilde, che è l'ascolto, c'è stata, e California Girls, We're Unforgettable, Daisy Dukes, Bikinis on Top, Sun Kissed, Skin So Hot, quindi parla proprio del momento perfetto quando sei in spiaggia con il bikini, con il sole che ti bacia, poi ci scottiamo e poi dobbiamo metterci la crema e poi sudiamo e poi dobbiamo mettere la crema ancora. Sicuri che l'estate sia così bella?

qualsiasi cosa, perché quando voi mandate un pezzo, un brano a un ragazzo, una ragazza, insomma, chi volete, mamma, papà, zio, dopo, se le cose, beh, io vi auguro tutto il bene, però se le cose poi vanno male, ogni volta che sentirete quella canzone penserete a quella persona. È inevitabile. Vi ritrovate in una frase in particolare, vi fa pensare a un momento, bello, brutto che sia, che avete vissuto. Quando le dedicate, è finita. È finita, ve lo posso dire per esperienza. Ci sono canzoni che ho dedicato a dei ragazzi quando andavo ancora alle superiori, che mi ero persa via, insomma, che ancora adesso, dopo qualche annetto, diciamo così, mi ricordano quel momento preciso. Alla fine la musica, secondo me, è fatta anche per essere dedicata, però se siete affezionati a un pezzo in particolare, tenetevelo stretto, non datelo così via al primo, alla prima che passa, tenetevelo là. Se siete amanti della musica come lo sono io e ci tengo molto al loro significato, tenetevelo lì, non fatevi abbindolare da

Giselle, Sister Gloria e Francesca Voice. Venerdì 29 maggio c'è l'Alleghe Summer Eco Tour, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan ai piani di Pezzè Alleghe, sempre a Belluno, dalle 10 alle 17.

0: La La La Land, sei veramente il numero uno.
1: Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant. Dobbiamo chiudere così, ma va bene, dai, torno domani.
2: Peter Pan è...
1: Esattamente, Feel the Vibe ritorna domani sera dalle 19.30 alle 21. Io sono la Dallano, vi mando un beijo, Bambole Star. A domani, fate i bravi, c'è TikTok Show. Ciao ciao!
3: Con la Dallan. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
4: Pira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
8: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Messo? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo. Cioè,

0: siamo due oste, siamo diventati ricchi con gli affitti brevi.
1: Lo possiamo dire, siamo ricchi.
0: Ipotizziamo una prenotazione di 200 euro, due notti, ok? Togliamo il 24% di Booking, perché Booking si prende il 18% più l'1,50 della transazione più IVA, cioè il 24%.
1: Quindi su 200 euro sono 48 euro,
2: restano 152 euro fresche fresche.
0: Togli il 21% dall'ordo, dice dollare secca, quanto viene?
1: Allora sono 42 euro, quindi restano 110 euro fresche fresche.
0: Togli i servizi di pulizia e lavanderia, lenzuola, asciugamani, 70 euro, sì, compreso
1: meno,
0: di IVA.
1: Meno 70 euro restano 40 euro, 40 euro fresche fresche.
0: Togli luce, gas, internet, varie ed eventuali, estintori, assicurazione, canone RAI, quanto resta?
1: Togli altri 10 euro, quindi restano 30 euro.
0: Eh?
1: Ma quindi scusa, siamo ricchi di cosa?
0: Ricchi di speranza.

0: Le frasi che più ricordiamo dei nostri genitori sono: se non smetti di piangere, vengo là e ti faccio piangere per qualcosa di serio, dal primo posto. Come ti ho fatto, io ti distruggo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: gente che lavora sotto parocchi pensa ad essere indispensabili. Chi si vanta e dice, ah, mi lavoro per tre. Bravo coglione, te lavori per tre e si paga per uno.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Certo. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?

0: Io non capisco le persone quando ti dicono: posso farti una domanda? E poi aspettano che tu gli risponda per fartela. Ma fammi direttamente la domanda! Cioè, perché mi stai chiedendo con una domanda se puoi farmi una domanda? Stai raddoppiando le domande senza motivo. Ma schippa sta intro, non ha senso. Anche perché poi cosa pensi che ti risponda? No, mi dispiace, oggi non accetto domande, ripassa domani. Ma fammela subito, fammela direttamente.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.

0: Jackpot.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi

0: Con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.

parli forte ti sentono in tanti e se parli piano in pochi. Se stai in silenzio ti sente solo chi ti sta accanto. Ma se scorreggi ti sentono anche i sordi.

0: siete preoccupati?
1: Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge.
2: Il whisky dentro la birra la rende più secca o più morbida?
3: La rende più bevibile.
4: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Mar-

0: Avete mai bevuto così tanto che la mattina dopo, quando vi siete svegliati, non vi ricordavate le cose fatte la sera prima? Proprio zero! Per fortuna a me non è mai successo così grave. Ma, cioè, tipo di quelle domande, no?
1: Ma io dall'1 di notte alle 5,
2: quando sono tornato, che cazzo ho fatto? E soprattutto chi...

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: No, scusate, ma solo io non capisco come cazzo parlano le nuove generazioni. Cioè, io non voglio fare il solito vecchio che comincia a dire: ah, voi giovani come parlate. Però, raga, cioè, ma che cazzo vuol dire glassing? Hai glassato, bro. Ma che è un insulto? Una cosa bella, complimento. Come devo reagire, raga? Ho i miei TikTok invasi da questa parola, bro. Stai glassando. Ma che vuol dire? Ieri sera mia cugina mi guarda e mi fa: bro, ieri la prof ha sleppato il compito. Raga, io ci provo a rimanere al passo coi tempi, ma mi è stato a far sentire vecchio. Che cazzo vuol dire ha sleppato il compito? Che cazzo vuol dire stai glassando?
2: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beach, what you expect?

0: Jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
15: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix. More music.

0: Podcast. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror?

0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
9: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Accetto i rifiuti di adeguarti al rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Peter Pan Impatto.
1: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
7: Arrossisci quando passo.
8: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: 1, 2, 3.
10: Perché 4, fermarsi? 5, negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
11: Carrefour. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
5: Squatch.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e

0: Emilia-Romagna e Toscana settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Sport.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Fun, forever fun, forever young. Night vibes.
3: I wanna show you how to play my game.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Squat.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Facebook.
5: Forever Fan, Forever Young.
6: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
7: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.